Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Carole King e il compadisco intitolato Sweet Seasons. Per compositori del Novecento trasmettiamo

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Jan Sibelius En Saga, poema sinfonico opera 9, Los Angeles Philharmonica, diretto Esa-Pekka Salonen. E per concludere Charlie Baird alla chitarra.

Con la musica di Charlie Bird alla chitarra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. La trasmissione odierna sarà interamente occupata da un unico grande ascolto. Si tratta dello Stabat Mater, opera 58 per soli, coro e orchestra di Antonin Dvořák. Il nome di Dvořák viene oggi per lo più associato al suo universo sinfonico, celebre la Nona Sinfonia del Nuovo Mondo o alle danze slave. Tuttavia la sua produzione, oltre ad abbracciare splendide pagine di musica da camera e di teatro, vanta anche numerosi lavori di musica sacra. E proprio lo Stabat Mater costituisce probabilmente il più importante lavoro prodotto dall'autore nel genere sacro. La nascita di questa partitura è legata ad una serie di eventi luttuosi che segnarono profondamente la vita del musicista: la morte, nell'arco di pochi mesi, dei suoi tre bambini. Lo Stabat Mater, o la Stabat Mater in riferimento alla sequenza, che dir si voglia, fu la risposta di un cattolico fervente ai superiori disegni della provvidenza, una riflessione sul mistero della morte e una reazione al dolore che lo aveva colpito. Alcuni storici hanno notato come in quei mesi la sua produzione subì una febbrile impennata, come se egli cercasse nella musica una ragione di vita da opporre alla disperazione della morte. La composizione fu avviata nel 1876 e portata a termine nel giro di un anno, il 13 novembre del 1877. Dopo la prima esecuzione a Praga, il 23 dicembre 1880, ottenne subito un successo internazionale. Attribuita al frate francescano Jacopone da Todi, vissuto nel XII secolo, la sequenza latina dello Stabat Mater è uno dei testi più suggestivi della liturgia cattolica. Il dolore della Madonna ai piedi della croce assume tratti di intensa drammaticità. Con il realismo e la tensione delle sue immagini, il testo presenta una forza espressiva semplice e immediata. Una delle migliori qualità di questo Stabat Mater sta probabilmente nell'impiego massiccio del coro. A differenza, ad esempio, di quanto avviene nello Stabat Mater di Rossini, che impiegò i solisti in 8 delle 10 sezioni del testo di Jacopone da Todi, Dvořák invece concepisce lo Stabat come un momento di dolore collettivo e in 7 delle 10 sezioni impiega il coro sia da solo sia insieme ai solisti. Il primo e l'ultimo numero dello Stabat di Dvořák sono legati tra loro tematicamente in modo da incorniciare l'intera composizione. Il percorso elaborato dal compositore rappresenta una progressiva ascesa dalla oscurità alla luce, come se la meditazione sulla sofferenza trovasse a poco in se stessa la forza per aprire spiragli alla speranza e convertirsi in ferma accettazione della fede. La sofferenza stessa è vista qui come una continua transizione verso la beatitudine. Due elementi connotano l'intero lavoro. Il primo è la prevalenza nei 10 numeri della partitura di tonalità minori, che conferiscono un'atmosfera pensosa, severa, desolata, carica di attese. Bisognerà attendere il quarto numero della partitura prima di ascoltare una tonalità maggiore. E poi la progressiva affermazione delle tonalità maggiori fino al conclusivo Amen, che annulla il cupo si minore dell'inizio. I tempi sono sempre distesi, non lenti ma pacati, e questo consente al compositore di conferire un carattere di calma, di austera meditazione, intrisa di rassegnazione e di consolazione. È una composizione ieratica e al tempo stesso delicata, con punte di drammaticità di segno teatrale. L'espressione del dolore è affidata da Dvořák al cromatismo sonoro ed è descritta con commossa lucidità. Ascoltiamo allora di Antonin Dvořák lo Stabat Mater, opera 58, nella esecuzione del coro e dell'orchestra della radio bavarese, con Edith Matis soprano, Anna Reynolds contralto, Vyslav Hochman tenore, John Shirley Kirk basso. L'orchestra e il coro sono diretti da Rafael Kubelik.

0: consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: l'angolo barocco.
1: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Arcangelo Corelli, dalle sonate da chiesa opera 1, dalle sonate da camera opera 2, in sol minore opera 4 numero 2, in si bemolle maggiore opera 3 numero 3, in si minore opera 3 numero 4, in la maggiore opera 4 numero 3, in do maggiore opera 4 numero 1. The Purcell Quartet.

e con la musica di Arcangelo Corelli. Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.
2: Questa espressione di Cristo significa che la pace che Egli è venuto a portare non è sinonimo di semplice assenza di conflitti. Al contrario, la pace di Gesù è frutto di una costante lotta contro il male. Lo scontro che Gesù è deciso a sostenere non è contro uomini o poteri umani, ma contro il nemico di Dio e dell'uomo, Satana. Chi vuole resistere a questo nemico, rimanendo fedele a Dio e al bene, deve necessariamente affrontare incomprensioni e qualche volta vere e proprie persecuzioni. Perciò quanti intendono seguire Gesù e impegnarsi senza compromessi per la verità, devono sapere che incontreranno opposizioni e diventeranno loro malgrado segno di divisione tra le persone, addirittura all'interno delle loro stesse famiglie. L'amore per i genitori, infatti, è un comandamento sacro, ma per essere vissuto in modo autentico può mai essere anteposto all'amore di Dio e di Cristo. In tal modo, sulle orme del Signore Gesù, i cristiani diventano strumenti della sua pace, secondo la celebre espressione di San Francesco d'Assisi. Non di una pace inconsistente e apparente, ma reale, perseguita con coraggio e tenacia nel quotidiano impegno di vincere il male con il bene e pagando di persona il prezzo che questo comporta.

0: Beato chi abita la tua casa, o Signore.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa. Sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Vedi, Dio, nostro scudo. Guarda il volto del tuo consacrato. Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende degli empi. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.

0: Cantate al Signore, benedite il suo nome.
1: Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia, invece, ha sempre la meglio nel giudizio.

0: e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Signore nostro Dio.
1: Preghiamo Dio nostro Padre, che ha posto gli uomini nel mondo, perché cooperino in unità di intenti al gran disegno della creazione. Diciamo con fede.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Sì, benedetto o Dio creatore, noi ti ringraziamo per le meraviglie dell'universo e per la vita che ci hai donato.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Guarda i tuoi figli, che attraverso le occupazioni quotidiane partecipano alla tua opera. Fa che si conformino alla tua volontà.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Il nostro lavoro giovi al bene dei fratelli. Concedici di edificare con loro e per loro un mondo come a te piace.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
2: Dona pace e gioia a noi e a quanti incontreremo oggi sul nostro cammino.
0: Fa che ti rendiamo gloria, o Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio, Re del cielo e della terra, guida, santifica e custodisci il nostro corpo e il nostro spirito, sentimenti, parole e opere, nell'amore della Tua legge, a servizio della Tua volontà, perché oggi e sempre con il Tuo aiuto procediamo sicuri nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

È straordinario che Giacobbe, prima di dormire e di sognare, prima cioè di varcare la soglia che conduce al divino in sé, posi la testa su una pietra. Una pietra, semplice, muta, dura, eppure centrale nell'immaginario biblico. Dopo il sogno, dopo aver visto ciò che nessun occhio umano può vedere, Giacobbe prende quella stessa pietra, la gira tra le mani e la innalza come stele. Quel che era stato un cuscino di fortuna diventa un altare. Un oggetto comune si trasforma in memoriale d'una visita divina. Nel Primo Testamento le pietre sono proprio questo, luoghi di memoria, colonne che dicono «qui Dio è passato». Ma le pietre non sono solo altari, sono anche inciampi, ferite sul cammino, ostacoli che ci fanno cadere. È per questo che il testo sembra suggerire un paradosso. La stessa pietra che sostiene il capo di Giacobbe per spalancargli il cielo lo ferisce. E insieme scala e ostacolo, apertura e frattura. È il duro limite che costringe a fermarsi e proprio per questo diventa soglia. Forse, rovesciando la prospettiva, Giacobbe ha potuto incontrare Dio proprio perché ha inciampato, perché il cammino gli si è spezzato sotto i piedi, perché alla fine di tutto l'astuzia non gli bastava più. Lo scandalo, scandalon nel greco evangelico, pietra d'inciampo, diventa ora luogo di rivelazione. E quando la strada si fa sassosa, quando gli ostacoli aumentano, quando qualcuno, la vita, le situazioni del quotidiano si mettono di traverso, che il cielo può aprirsi. È allora che può accadere ciò che il testo dice, e vide il cielo aprirsi e una scala che collegava terra e cielo. Quando nella nostra vita qualcosa manda in frantumi i nostri piani, invece di maledire, proviamo a sospendere il giudizio. Forse proprio quell'imprevisto, quella caduta, quella resistenza inattesa potranno rivelarsi il luogo in cui il cielo cerca di aprirsi. Quante persone, dopo aver attraversato una notte che pareva infinita, finiscono per dire «Ringrazio di quella difficoltà. Senza quella crepa non avrei visto la luce». Le pietre che ci intralciano obbligano a rivolgerci verso l'interno, perché fuori non c'è più via d'uscita, proprio come accadde a Giacobbe. È lì, nell'interiorità, che il mistero sussurra la direzione. Poi giunge l'alba e Giacobbe si desta. Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo». Il luogo della fuga diventa il luogo di Dio. La terra che temeva diventa il luogo in cui Dio mette piede. La pietra d'inciampo diventa monumento della presenza. Anche noi dovremmo tornare alle nostre pietre d'inciampo, situazioni penose, fragilità, cadute, proprio quelle che abbiamo odiato, quelle che avremmo voluto gettare via, per provare a rileggerle come altari, come luoghi di un appuntamento con il mistero che proprio lì ci attendeva. Memorie sacre. Esteriormente Giacobbe non sembra ancora cambiato. La sua pelle è rimasta la stessa e lo sguardo è vigile come sempre. Prosegue la sua strada con l'arte dell'inganno ancora nelle mani, con la vecchia astuzia che gli scorre nel sangue. E tuttavia, proprio mentre crede di governare la vita, è la vita che comincia a incrinare le sue certezze. Gli si presentano inciampi, ostacoli, deviazioni. È così che il divino educa, non con rivelazioni abbaglianti, ma con pietre che costringono a rallentare. L'incontro con Labano è il primo grande contrappasso della sua esistenza. Per una volta, il maestro degli stratagemmi incontra qualcuno più abile di lui. Labano

offre Rachele, la donna amata, la promessa, la bellezza che Giacobbe sente come destino. E Giacobbe accetta di lavorare 7 anni pur di averla. 7 anni. Un numero che nella scrittura indica compimento e perfezione. Ma al termine di questo ciclo, ecco la notte dell'inganno. Al mattino, quando la luce rivela ciò che il buio aveva nascosto, Giacobbe scopre di essere stato ingannato, come lui stesso aveva ingannato Esaù. Al suo fianco non c'è Rachele, ma Lia, colei dagli occhi smorti. Per la prima volta la vita gli dice: non sempre otterrai ciò che desideri. La benedizione non si conquista rubandola, l'amore non si afferra con la forza delle mani. Giacobbe protesta, ma ottiene solo un'altra attesa, un'altra soglia da varcare. Potrà sposare Rachele, ma in cambio dovrà restare altri 7 anni al servizio del suocero. La vita non gliela toglie. Gli insegna semplicemente che nulla può essere posseduto senza una trasformazione. E quando finalmente Rachele gli appartiene, un'altra ferita si apre: la sterilità. In quella cultura significa assenza di discendenza, certo, ma più ancora indica una crepa nel cielo, un vuoto che sembra dire mancanza di benedizione. Giacobbe deve allora imparare che l'amore non basta a generare, che l'incontro più puro non sempre dà frutto, che la vita va ricevuta, non prodotta. Ed è a quel punto, solo a quel punto, quando il suo cuore è diventato più docile della sua astuzia, che Dio rese feconda Rachele. Nasce Giuseppe, il figlio che sarà luce per il padre, preludio di una storia che salverà un popolo intero. Ma Giacobbe non è ancora pronto alla resa. Decide di tornare nella sua terra, il luogo della promessa, il territorio del suo nome. E nel frattempo continua a manovrare, ad accumulare beni, greggi, ricchezze. Ancora stratagemmi, ancora calcoli. La vecchia vita che non vuole morire. È l'ultimo colpo di coda dell'uomo che non ha ancora incontrato davvero se stesso. Perché la trasformazione, quella vera, sarà possibile solo quando non avrà più nulla da trattenere. Quando sarà costretto a rimanere solo, disarmato, nella notte del guado. Solo lì, finalmente, la benedizione diventerà carne. Anche la nostra trasformazione non è un lampo che ci cambia in un istante. È un cammino lungo, lento, a volte stentato. Nessuno si sveglia diverso al mattino. Anche noi, come Giacobbe, continueremo a portare le nostre ferite, ad abitare le nostre zone d'ombra, a muovere i nostri passi falsi. E tuttavia, ed è questo il punto decisivo, nulla di ciò che siamo può impedire alla nostra possibilità più vera di emergere.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.
2: Questa espressione di Cristo significa che la pace che Egli è venuto a portare non è sinonimo di semplice assenza di conflitti. Al contrario, la pace di Gesù è frutto di una costante lotta contro il male. Lo scontro che Gesù è deciso a sostenere non è contro uomini o poteri umani, ma contro il nemico di Dio e dell'uomo, Satana. Chi vuole resistere a questo nemico, rimanendo fedele a Dio e al bene, deve necessariamente affrontare incomprensioni e qualche volta vere e proprie persecuzioni. Perciò quanti intendono seguire Gesù e impegnarsi senza compromessi per la verità, devono sapere che incontreranno opposizioni e diventeranno loro malgrado segno di divisione tra le persone, addirittura all'interno delle loro stesse famiglie. L'amore per i genitori, infatti, è un comandamento sacro, ma per essere vissuto in modo autentico può mai essere anteposto all'amore di Dio e di Cristo. In tal modo, sulle orme del Signore Gesù, i cristiani diventano strumenti della sua pace, secondo la celebre espressione di San Francesco d'Assisi. Non di una pace inconsistente e apparente, ma reale, perseguita con coraggio e tenacia nel quotidiano impegno di vincere il male con il bene e pagando di persona il prezzo che questo comporta.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Tema della puntata odierna: la malattia. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: anticipato, oggi ci occuperemo, parleremo di malati, di malattia. E lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Razzo, buongiorno a te e ai radioascoltatori.
0: Allora, Don Pasquale, parliamo di malati, di malattia. Il malato ci mostra l'essenzialità della vita e soprattutto ci insegna a investirla bene. Il malato ci insegna a liberarci di preoccupazioni che ci sembrano centrali, ma che in realtà sono superflue.
1: Sì, Orazio, è vero. Purtroppo siamo così abituati al superfluo da non riconoscere più l'essenziale. Oggi l'essenziale, oggi più di ieri, nella storia dell'umanità, purtroppo l'uomo è questo essere distratto per natura. Ma oggi in modo particolare l'essenziale è minacciato senza sosta dall'insignificante, ecco, da ciò che è effimero, e purtroppo anche nei nostri ambienti. E Marco Aurelio, il grande imperatore romano, diceva che la maggior parte di ciò che noi diciamo e facciamo non è essenziale. Quindi se si elimina questo non essenziale si avrà più tempo e più tranquillità, e credo che sia un principio validissimo soprattutto oggi. Io penso, come criterio di discernimento per cogliere il necessario, l'essenziale nella nostra vita, è porsi una domanda fondamentale: quello che sto facendo, quello che sto dicendo, quello che sto pensando è veramente necessario? Ecco, io partirei da questo criterio di discernimento. Purtroppo, ripeto, non ci rendiamo conto che ogni giorno della vita è unico, e a volte abbiamo bisogno che accada qualcosa che ci tocchi per ricordarcelo. Ecco perché la malattia è spesso un avvertimento per ricordarci ciò che è essenziale.
0: Anche la storia di tanti malati, spesso purtroppo in solitudine, lontano dai propri cari, ci dice che nei momenti più drammatici della vita non manca mai una cura insostituibile: la misericordia del Padre. Dio, Don Pasquale, non abbandona mai i suoi figli.
1: No, assolutamente, anzi, mentre proprio con questa ultima tua battuta, frase, mi viene in mente, senza scomodare nemmeno il Vangelo, un'espressione di Alessandro Manzoni che troviamo nei Promessi Sposi, se non erro nel capitolo 7, il famoso episodio dell'addio ai monti, quando l'autore fa pregare Lucia, una delle protagoniste, in un contesto di dolore perché è costretta con tutta la sua famiglia a fuggire dal suo paese natio, e prega con l'immagine del Dio, dice Manzoni, che non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. Ecco, sono convinto che i dolori, le delusioni, la malinconia non sono fatti per renderci scontenti e toglierci valore o dignità, ma per maturarci. La crisi, tra l'altro, il termine crisi dal greco, si ricava anche la parola crisalide, e la farfalla, prima di diventare farfalla, è un bruco, una crisalide appunto. E grazie alla trasformazione, quindi alla crisis, che diventa farfalla. Quindi penso e sono convinto, anche per esperienza, ma tutti abbiamo avuto questa esperienza, che non c'è presa di coscienza senza il dolore. E questo ce lo insegna appunto la farfalla, che prima di... il bruco non ha paura di morire perché sa benissimo che dovrà diventare farfalla. Ora, la sofferenza vissuta nella fede si trasforma in benedizione, e quasi sempre, lo sappiamo, ogni benedizione si presenta sotto forma di problema.

0: anche i santi ci insegnano a gestire il dolore con la saggezza e con dignità, a non lasciarci accecare dalla rabbia del dolore.
1: Sì, mi viene in mente il capitolo 53 di Isaia. È un capitolo che leggiamo sempre in Quaresima, proprio quaresimale per eccellenza, quando l'autore dice proprio a proposito del servo sofferente, del futuro Messia, parla di lui in questi termini: disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori, così lo definisce, che ben conosce il patire. Ecco, la sofferenza genera conoscenza di sé soprattutto, e aggiunge ancora Isaia: era disprezzato, eppure si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Quante volte anche noi stessi, gente di chiesa, abbiamo ragionato in questi termini secondo il concetto di retribuzione: se quello soffre perché ha combinato qualcosa, Dio l'ha punito, ma nella maniera più assoluta. Isaia dice: maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca, ma per le sue piaghe, ecco qua il valore redentivo della sofferenza, noi siamo stati guariti. Quindi, dopo il suo intimo tormento, continua Isaia, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Ecco quindi il valore redentivo e trasfigurante della sofferenza di Cristo e anche della nostra, se viene accolta nella fede. Tutto questo io lo vedo riassunto in un'espressione del Nuovo Testamento, che tra l'altro espressione che troviamo in bocca a Ponzio Pilato, pensa un po', che pronunciò nel pretorio davanti alla folla questa espressione, mostrando Gesù flagellato: ecce homo. Che cosa indica questa espressione di Pilato, ecce homo? Cioè che Gesù è la dimostrazione di cosa significa essere veramente uomo, di cos'è l'umanità. Cioè questo Messia, secondo la logica del dono della propria vita, ecco l'uomo che dona la propria vita e che realizza la volontà del Padre. Ogni cosa, la nostra vita in particolare, ha valore e significato nella misura in cui è donata per amore. Ecco perché il sacrificio a dare valore ad ogni cosa, e Gesù ne è la prova concreta.
0: E spesso viene utilizzato il termine speranza, un argomento che ritorna nel cammino di condivisione tra le persone malate, i loro familiari e il personale sanitario. Nel momento della malattia, della sofferenza e del dolore, che significato riveste speranza?
1: È un significato fondamentale. Sperare è necessario perché, soprattutto quando si è minacciati dalla malattia, dalla paura della morte, ma è anche importante che accanto alla persona malata e al suo contesto familiare vi siano professionisti competenti, ben motivati, responsabili, che sappiano infondere speranza autentica, evitando false illusioni ed inganni. Non basta la semplice pacca sulla spalla, come spesso facciamo anche noi purtroppo sacerdoti, no? Per liquidare a volte le persone, diciamo: beh, prega che ti passa, che, insomma, è una forma un po' poco delicata. La speranza invece mi dà forza per arrivare all'alba attraverso il sentiero della notte. La speranza è luce che ci sostiene nell'oscurità, ci impedisce di bloccarci, di scoraggiarci. Per quanto tenue possa essere la speranza, ci permette sempre di continuare il cammino. San Giovanni Paolo II ci va ancora più pesante quando dice che al di fuori della misericordia di Dio, ha perfettamente ragione, non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. E non dimentichiamo che noi siamo il popolo della Pasqua, quindi della speranza, e il nostro canto è l'Alleluia. Chi non spera nella vita eterna, secondo me, è già morto in questa vita, perché è la speranza che genera vita.
0: Don Pasquale, chissà quante volte le è stata posta la domanda: perché Dio vuole tanta sofferenza, tanto dolore? Perché a me? Ecco, lei cosa risponde?
1: Ecco, è una domanda che proprio qualche giorno fa mi è stata posta durante un funerale. È una domanda difficile, però partiamo soprattutto da un assunto fondamentale. Dio non vuole la sofferenza di nessuno. Dio non punisce nessuno per i propri errori. Dio punisce l'errore, ma non la persona. Tantomeno Dio ama l'uomo facendolo soffrire. La nostra, perché la gloria di Dio, diceva Sant'Ireneo, è l'uomo vivente, cioè l'uomo felice, l'uomo realizzato. Dio non è il committente della sofferenza, ma il compagno nella prova. È il compagno di cammino, di viaggio dell'uomo, un po' come per i discepoli di Emmaus. È attraverso di lui che, no, che la, la nostra sofferenza acquista significato. Come per Gesù, anche per tutti noi, l'ultima parola non sarà lo scacco della morte, ma la risurrezione. Gesù stesso ci insegna che non è la sofferenza ad avere un senso in se stessa, ma che è invece possibile dare un senso alla propria vita nonostante attraverso la sofferenza. Il cristianesimo, dice, ripeto, non è una religione dolorista. Noi non adoriamo, noi infatti adoriamo il Cristo sofferente, non tanto la sofferenza in sé per sé del Cristo. Spesso, in modo maldestro, noi stessi consigliamo ai malati di offrire a Dio le loro sofferenze, no? E spesso diventa una formula risolutoria per, insomma, come dire, per evitare e deviare magari ulteriori domande problematiche. Ma come può la sofferenza piacere a un Dio che è amore? Dio, un padre o una madre non vuole che i propri figli soffrano. Invece a Dio piace che attraverso l'esperienza della sofferenza noi possiamo dare un significato di speranza a questa sofferenza. Io offro la mia fede nella sofferenza, non tanto la sofferenza in sé per sé, per quanto poca sia questa fede. Il credente guarda a Gesù e al suo modo di soffrire, e da Gesù impara che la vita, pur nella sofferenza, rimane significativa, soprattutto quando è donata per amore. E Gesù, ripeto, ne è la prova concreta.
0: L'inizio del Salmo 41 dice: beato l'uomo che ha cura del debole. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore. Tu lo assisti quando giace ammalato. Ecco, mi sento di dire e soprattutto di affermare che quanto fanno i medici e gli infermieri, ma anche i tanti nostri fratelli, le tante nostre sorelle che si prendono cura dei malati.
1: Verissimo. Però a questo salmo io affiancherei anche la parabola del buon samaritano, dove possiamo, se la leggiamo attentamente questa parabola, possiamo trovare cinque parole chiave. Quando l'autore Luca dice, a proposito del samaritano, si prese cura di lui. Sono cinque parole: si prese cura di lui. Queste parole ci insegnano l'arte del prenderci cura degli altri e anche di noi stessi. Il samaritano vede e provò compassione, si fece vicino. Altri tre verbi: vedere, fermarsi e toccare. La vera misericordia significa sporcarsi le mani con l'altro. A parole tutti siamo buoni e bravi, ma il problema è quando siamo chiamati ad agire. L'altro mi interpella. E a pensarci bene, noi tutti ci siamo umanizzati grazie ai rapporti di fiducia e di cura, a partire dai nostri genitori. Io personalmente vedo due alternative nella nostra esistenza: o viviamo accolti in questo mondo da qualcuno, quindi affidati alle sue cure, oppure essere come uno scarto, rifiutati, ignorati, affidati solo a noi stessi. Queste due alternative. Però attenzione, il samaritano, che ha il cuore buono, sa bene che il suo gesto non salverà il mondo. Se curo una piaga, se asciugo lacrime, non cambio il mondo, non cambio le strutture che producono l'ingiustizia e la sofferenza. Tuttavia ho dato speranza che nessuna piaga è incurabile, che la fame nel mondo non è invincibile, che le lacrime degli altri gridano verso di me come verso Dio, che io non tiro dritto per la mia strada, che il prendersi cura è la cosa più umanizzante che possa fare. La Chiesa, come in tutti gli ospedali, incontra persone ferite, infezioni, sangue, rabbia, persino bestemmie, ma non giudica nessuno, bensì si prende cura di tutti, indipendentemente, a prescindere.
0: E con questo noi chiudiamo la nostra chiacchierata. È sempre una gioia, un piacere ascoltarla, Don Pasquale. Condivido il pensiero degli ascoltatori, che mi chiedono sempre di averla qui nei microfoni della Radio Vaticana. E ci sentiamo presto. Buona giornata, Don Pasquale Brizzi. Grazie, Don Pasquale.

0: Oremus. Deus, qui beatum Enricum, gratiae tue ubertate preventum, et terreni cura regiminis ad superna mirabiliter erexisti, eius nobis intercessione largire, ut inter mundanas varietates, puris ad te mentibus festinemus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di prestare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. I noviluni, i sabati e le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
3: Qui Immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
0: Qui Immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
3: Non in sacrificis tuis arguam te, Holocausta enim tua in cospecto meo sunt semper, non accipiam de domo tua vitulos, neque de gregibus tuis ircos.
0: Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
3: Quare tu narras precepta mea, et assumis testamentum meum in hostum, tu vero odisti disciplinam, et te progicisti sermones meus retrorsum.
0: Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
3: Ec fecisti, et taqui, examitasti quod eram tui similis, arguam te et statum illa contram facem tuam, qui immolabit sacrificium laudis, honorificabit me, et qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.
0: Qui immaculatus est in via, ostendam illi salutare Dei.

ex quo nobis fiat, panis vitae.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 13 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, i venti di guerra non spengano la fiamma della speranza, si torni al dialogo. Seconda notte di raid USA sull'Iran dopo la rottura della tregua. Teheran ribadisce la chiusura di Hormuz. Ancora morti nella striscia di Gaza, uccisa una bambina di 9 anni, nuovo round negoziale tra Israele e Libano da domani a Roma. Ben trovati da Marco Guerra nella prima domenica del suo soggiorno estivo a Castel Gandolfo, dopo la preghiera dell'Angelus recitata ieri davanti al portone del Palazzo Apostolico che si apre su Piazza della Libertà. Papa Leone ha rivolto un pensiero alle tante zone del mondo attraversate da conflitti armati che causano sofferenza soprattutto tra i civili. Ascoltiamo le parole del pontefice nel servizio di Daniele Piccini.
2: Dopo aver pregato l'Angelus, il pensiero di Leone XIV va al riacuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Con il conflitto tra USA e Iran e la crisi nel Libano, preoccupa il Papa anche l'altro scenario di guerra, quello tra Russia e Ucraina.
3: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo, seminando violenza, terrore e morte e colpendo ancora una volta tanti innocenti. Non lasciamo che questi venti spengano la fiammella della speranza e della pace, anche quando essa sembra fragile e vacillante. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia, unico cammino capace di condurre a una pace giusta e duratura.
2: Nella Domenica del Mare, giorno in cui la Chiesa invita i fedeli a pregare per le persone che ci vivono e lavorano, il Vescovo di Roma esprime preoccupazione per le conseguenze delle guerre sulle condizioni di lavoro già complicate di questa categoria.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il secondo giorno consecutivo dalla rottura della tregua. Gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo sullo stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, afferma di aver colpito basi militari nei paesi del Golfo utilizzate da Washington. In rialzo i prezzi del petrolio. Alessandro Guaracci.
4: La ripresa delle ostilità nel fine settimana ha fatto impennare la tensione a livello internazionale. Dalle 00:30 di Teheran, l'esercito degli USA ha condotto un'altra serie di attacchi per poi annunciare la fine delle operazioni poco più di 5 ore più tardi. Le forze statunitensi hanno preso di mira i sistemi di difesa aerea iraniani, i radar costieri, le capacità missilistiche dei droni e delle piccole imbarcazioni, assicura il comando centrale degli USA. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi aerei hanno colpito vasta aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Keshem e Bandar Abbas, vicino allo stretto di Hormuz, oltre alla provincia del Khuzestan al confine con l'Iraq. Nel frattempo i guardiani della rivoluzione islamica, i Pasdaran, hanno riferito di aver colpito basi aeree in Kuwait nell'ambito appunto della terza fase della loro operazione di rappresaglia contro gli Stati Uniti. Problemi anche in Giordania, infatti l'esercito ha annunciato di aver abbattuto almeno 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Tutto questo ha fatto impennare i prezzi del petrolio, il Brent infatti è in crescita del 4%.
1: E Israele attacca ancora. Solo ieri nella striscia di Gaza si sono registrati 5 morti, tra cui una bambina di 9 anni, sul fronte libanese. Secondo fonti diplomatiche, un nuovo round negoziale dovrebbe svolgersi il 14 e il 15 luglio a Roma, mentre in Israele si avvicina l'inizio della campagna elettorale in vista della chiamata alle urne del 27 ottobre. Roberta Barbi.
5: Sono almeno 5 le vittime nella sola giornata di ieri dei raid israeliani che insistono quotidianamente sulla striscia di Gaza. Le forze di difesa hanno confermato l'attacco a Sabra, quartiere di Gaza City, che aveva come obiettivo un sito di produzione di armi di Hamas, ma non quello che sarebbe avvenuto su un accampamento a Nuseirat in cui sarebbe rimasta uccisa una bambina di 9 anni. Intanto sul fronte libanese a livello diplomatico dovrebbe aprirsi domani e proseguire anche mercoledì un nuovo tavolo di trattative tra Israele e Beirut a Roma nella sede dell'ambasciata americana. In discussione incursione e l'attivazione di due zone pilota nel sud del paese dei Cetri, da cui i militari israeliani si ritireranno affidandole all'esercito libanese, a patto che dall'area si ritiri anche la milizia sciita di Hezbollah. Sullo sfondo poi la questione delle elezioni in Israele previste per il 27 ottobre. Venerdì sarà ufficialmente sciolta la Knesset e inizierà la campagna elettorale verso un voto considerato esistenziale per il futuro di Israele.
1: Prosegue l'escalation di attacchi missilistici incrociati tra Russia e Ucraina. Raid ucraini con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite 5 nella regione di Mosca. E oggi a Parigi il presidente francese Macron copresiederà con il premier britannico Starmer e il cancelliere tedesco Merz un vertice della coalizione dei volenterosi, alla quale sarà presente anche il presidente ucraino Zelensky. Secondo l'Eliseo, il vertice permetterà di rafforzare il sostegno a Kiev. Cambiamo scenario, la prolungata siccità aggravata dal fenomeno climatico del Niño sta prosciugando i bacini che alimentano il canale di Panama, uno dei crocevia strategici più importanti al mondo. Una crisi idrica che ha conseguenze sul commercio globale. Il servizio di Edoardo Valentino.
6: Siccità e il Niño prosciugano lo stretto. A gravare sulla mancanza d'acqua nel canale è il fenomeno climatico legato al riscaldamento delle acque

0: dell'Oceano Pacifico Equatoriale. Sono colpiti dalla crisi idrica i bacini necessari allo stoccaggio dei milioni di litri d'acqua che consentono il funzionamento del sistema che permette il passaggio delle navi all'interno del canale. Al fine di evitare che le navi tocchino il fondale, le autorità panamensi ridurranno progressivamente la parte di scafo immersa in acqua fino a 13,41 metri entro il 2027. Prendiamo misure in anticipo per cercare di minimizzare il problema e garantire i transiti, ha dichiarato l'amministratrice del canale di Panama. Lo stretto rappresenta una rotta strategica per il commercio globale di gas, petrolio, cereali e altre materie prime. Le compagnie mercantili cercano possibili rotte alternative come il passaggio attraverso il canale di Suez o tratte più lunghe intorno al continente americano. Soluzioni però che rischiano di comportare tempi di navigazione maggiori e un incremento nei consumi di carburante e quindi nei prezzi delle merci trasportate.
1: Tragedia in Thailandia, un incendio divampato domenica sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti. Si indaga per determinare le cause del rogo e identificare le vittime. Il locale si trova in una zona turistica. Si è celebrata ieri la Domenica del Mare, una giornata di preghiera e sostegno e riflessione sui lavoratori del mare che ha visto l'arcidiocesi calabra di Rossano Cariati ospitare le iniziative promosse dalla CEI. Il tema scelto quest'anno è oltre le merci e il commercio, il volto umano del mare. Al microfono di Luca Collodi, il direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per i problemi sociali e il lavoro e dell'Apostolato del Mare, Don Bruno Bignami.
2: Viviamo una stagione molto difficile e problematica, con il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi. Cosa curiosa è che per esempio nei giorni scorsi nello stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi. Non c'è solo in gioco il costo del carburante per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che si sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti.
3: Il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
2: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si. I pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la pulizia del mare tuteli anche la qualità del pescato.
1: Chiudiamo con la cultura. Prosegue a San Miniato il Festival del Dramma Popolare, nel programma anche uno spettacolo dedicato alla Marcia della Pace ad Assisi al suo inventore Aldo Capitini. Ce ne parla Silvia Guidi.
4: Se non tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia. Il fuoco viene sempre acceso da un punto. Una frase di Aldo Capitini, diventata virale grazie a una colletta digitale lanciata nel 2023 in occasione dei 55 anni dalla morte del filosofo, politico, poeta, educatore italiano. La raccolta fondi ha avuto successo anche grazie a un video girato da Paolo Benvenu, musicista che sarebbe scomparso di lì a poco, nel dicembre del 2024. Il fuoco delle parole di Capitini sulla non violenza è stato riacceso il 2 luglio scorso a San Miniato, grazie alla drammaturgia Stazione Capitini, elementi per un'esperienza di pace, firmata da Gherardo Vitali Rosati, un appello a rileggere le parole di un maestro troppo spesso dimenticato.
1: Tutto per questa edizione, da Daniele Giorgi in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.

0: Le 9 di informazione, gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il secondo giorno consecutivo, gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato invece nuovi attacchi contro installazioni USA in Oman e Bahrain, si segnalano missili anche sulla Giordania. I prezzi del petrolio hanno aperto in forte rialzo dopo il fine settimana segnato dagli attacchi USA, il prezzo del greggio Brent è salito del 3,75. Prosegue l'escalation di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Raid ucraini con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite 5 nella regione di Mosca. E oggi a Parigi si riunisce la coalizione dei volenterosi per rafforzare il sostegno a Kiev. Tragedia in Thailandia. Un incendio divampato domenica sera in un bar della periferia di Bangkok ha causato almeno 27 morti e 63 feriti, di cui 22 in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo e per identificare le vittime. Il bar si trovava in una zona turistica di Bangkok. L'informazione torna alle 10.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Pressione ben salda e caldo in ulteriore intensificazione sul nostro paese. Al mattino sole dominante, cielo pressoché sereno al centro-sud, salvo per qualche nube sparsa sulla Toscana. Nuvolosità irregolare anche al nord. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, eccezion fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi soprattutto lungo le Alpi di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Non cambiate canale, eh?

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana con voi. Buongiorno da Andrea De Angelis, lunedì 13 luglio. Un saluto anche da Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono, che ci permetterà di essere assieme con me ogni mattina in questa stagione estiva fino alle 10. Fatevi sentire, 335 12 43 722, come ha fatto un altro Gabriele scrivendoci il suo buondì. E poi grazie, ce lo scrive Anna, ancora Simonetta, buongiorno a tutte e a tutti. E poi Filomena, che vuole ricordare anche Peppino Di Capri, è una delle tante tra le persone all'ascolto che in queste ore hanno mostrato il loro affetto per il cantante, per l'artista italiano, che certamente ha scritto una pagina di storia importante ed è stato considerato uno dei grandi del Novecento e non solo. In molti mi è piaciuto, in particolare non ricordo ora il nome del collega, ma Sky TG24 ha voluto regalare un bellissimo servizio in ricordo di Peppino Di Capri, ed è stato sottolineato più volte la bontà del suo sorriso, certamente anche la bontà delle sue canzoni artisticamente parlando. Chiuderemo questa ora proprio con un omaggio all'artista italiano. Ancora un saluto da Carlotta. E poi sempre Filomena, nel salutare tutti, scrive un buongiorno a dir poco caloroso. Il riferimento è anche al caldo che fa nella sua Puglia. Ci invia le foto dei gigli di sabbia, è vero, questi fiori che crescono lungo i litorali e che soprattutto al sud abbiamo imparato a conoscere. Ci scrive invece dal nord Graziella, ci manda il suo saluto: tra poco vado in vacanza ma resto con voi. E voi, lo scrive anche in stampatello, grazie di cuore per la scelta che si rinnova. Di cosa parleremo in questi minuti che trascorreremo assieme in diretta? Intanto tra poco verrà a trovarci in studio colui che ha condotto il radiogiornale delle ore 8, il collega Marco Guerra, e dunque l'attualità internazionale che ancora una volta a noi ci conduce soprattutto, ma non solo, in Medio Oriente. Dovremo anche andare in quel di Bangkok, si moltiplicano i lanci di agenzia, lo avete sentito, questo drammatico incidente, una vera e propria strage in un parco nel centro di Bangkok, tra l'altro una zona turistica. Un incendio ha devastato questa attività, questo pub. Ci sarebbero almeno 27 morti. Ovviamente vi aggiorneremo anche su questo fatto di cronaca. Poi la seconda parte della diretta, e dunque dalle 9.30 fino alle 10, sarà dedicata in particolare alla cultura, innanzitutto alla letteratura, con Gabriele Nicolò le sue spigolature. E poi avremo con noi la direttrice culturale del FAI. Il FAI anche in estate non si ferma in Italia. Abbiamo imparato a conoscere tanti luoghi attraverso questa splendida realtà, soprattutto con le primavere del FAI. In estate arrivano le mostre d'arte contemporanea in particolare. A volte capita, quando siamo in vacanza, non so se siete d'accordo, capita di trovarsi lì magari un pomeriggio e dire: ah, mi piacerebbe fare qualcosa, magari, perché no, visitare una mostra. Ci darà dei consigli, ci parlerà di alcuni eventi proprio la direttrice culturale del FAI, qui in diretta Radio Vaticana con voi. Continuate a mandare i vostri messaggi, magari mandate anche delle foto se volete condividerle, si sa d'estate si scatta qualche immagine in più. Di terre rare invece parlano i Subsonica, il titolo dell'ultimo album della band italiana che festeggia quest'anno i suoi 30 anni. Uno dei brani che più mi ha colpito è Il tempo in me.

0: Le 9.13 Radio Vaticana con voi, ancora un saluto da Andrea De Angelis, salutiamo anche Mirella che ci scrive dalla Toscana e poi Benedetto. Fatevi sentire, 335 12 43 722, tra poco apriremo lo spazio dedicato all'attualità internazionale, lo ricordo, Radio Vaticana è con voi durante tutta l'estate dalle 9 alle 10 e tra poco entreremo anche in rassegna stampa, prima però scopriamo il santo di oggi.
1: Oggi, 13 luglio, la Chiesa ricorda Sant'Enrico II, imperatore. Imperatore del Sacro Romano Impero e ultimo della dinastia degli Ottoni, Enrico II vive a cavallo dell'anno 1000, 973-1024. Dedica la sua vita a rafforzare la Chiesa e il suo regno. È considerato esempio di rettitudine nel governo ed è patrono dei monarchi. La Chiesa oggi inoltre ricorda Sant'Esdra, scriba, San Sila, discepolo degli Apostoli.
0: Vi ricordo che alle 12 anche oggi potremo pregare assieme l'Angelus e il Rosario in diretta, collegati con la Santa Casa di Loreto. La Santa Messa invece questa sera alle 7, alle 19, celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. È venuto a trovarci in studio, come dicevo, il collega che ha condotto il radiogiornale delle 8, Marco Guerra, con il quale si è parlato anche dell'Angelus di ieri, che, lo ricordiamo, il Papa ha celebrato, ha recitato meglio, in quel di Castel Gandolfo. Ancora una volta, Marco, buongiorno.
2: Sì, l'ennesimo appello contro la guerra, contro i conflitti.
0: Non si può spegnere la speranza dinanzi a questi venti, ha detto Leone.
2: Sì, un appello necessario, perché come abbiamo visto i cessate il fuoco non reggono da nessuna parte, e in Medio Oriente il secondo giorno di attacco degli Stati Uniti sull'Iran, che ha risposto colpendo basi americane nei paesi del Golfo, non regge la tregua sul Libano, in Libano, nel sud del Libano, tra Israele e Beirut, e l'Israele è tornato a colpire Gaza. Quindi in questo scenario non poteva non farsi sentire la voce del Papa, che chiede con forza di tornare al dialogo. Ha espresso poi vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali, le cui

Vogliamo concentrarci però su un tema che in Italia e non solo riguarda un po' tutti in questi giorni, vale a dire il caldo. Non perché ci si debba lamentare che a luglio le temperature siano alte, siamo a luglio, ci sta, ma perché il caldo può causare seri problemi alla nostra salute. E il Corriere della Sera, a pagina 3, dà, come dire, dei consigli a dir poco utili. Innanzitutto, per quanto riguarda alcune patologie molto diffuse, come la pressione alta, ma anche la pressione bassa, leggiamo: le alte temperature abbassano la pressione, favorendo capogiri, svenimenti. Il passaggio dalla posizione seduta a sdraiata a quella in piedi deve avvenire gradualmente. Anche chi soffre però di pressione alta corre dei rischi, perché vasodilatazione e disidratazione possono variare la risposta ai farmaci antiipertensivi, rendendo necessario un controllo più attento dei valori. Attenti anche a diuretici, statine, antidolorifici, antinfiammatori, antibiotici, che possono vedere compromessa la loro piena efficacia. Ancora, cosa dobbiamo fare la notte quando abbiamo caldo e non riusciamo a dormire? Attenzione! Contro le notti cosiddette tropicali è importante chiudere le finestre, abbassare le tapparelle e usare, se lo abbiamo, il condizionatore con una temperatura mai inferiore ai 25 gradi. L'ideale sarebbe 27. E poi sia il deumidificatore, ma anche lì, senza esagerare, 10 ore col deumidificatore non sono il massimo, perché l'aria secca che fa? Irrita gli occhi, il naso, la gola. Il ventilatore, ottimo se le temperature però non sono sopra i 30 gradi, altrimenti c'è il cosiddetto effetto phon. E non va mai posizionato sul corpo, perché il flusso d'aria diretto favorisce che cosa? La disidratazione. Dunque non abbiamo caldo, ma in sostanza ci disidratiamo, che è molto peggio. Attenzione anche per chi ha animali domestici: proteggere cani e gatti, possiedono una capacità limitata di dissipare il calore corporeo, questo li rende particolarmente vulnerabili. Non possiamo uscire con i cani sull'asfalto a 50 gradi. Voi mettereste le vostre mani a terra? No, mi dice Gabriele, mi conferma anche lui, no. Dunque non uscire nelle ore centrali del giorno, assicurarsi che ci sia sempre acqua fresca, fresca, non a 40, fresca, nella ciotola. Non lasciare mai, mai l'animale in auto, neanche per pochi minuti il tempo di no, mai. E poi ovviamente l'alimentazione, sia alle zucchine, sia alle fragole, attenzione ai caffè. Con il caldo il corpo perde acqua e sali minerali, la pressione si abbassa, bisogna bere almeno 2 litri d'acqua al giorno. Ma io non ho sete. Si fa, e magari c'è il trucco delle 4 bottigliette, no? Si tengono vicino, oppure una grande e poi un paio di bicchieri. Però ecco, è importante, ecco, vedo in regia che alzano le bottiglie, perfetto, le abbiamo. No a bibite zuccherate, perché intanto tutto quello zucchero non serve, poi soprattutto non dissetano. No a bevande ghiacciate, oltre a essere pericolose, ma il freddo aumenta la produzione di calore. E poi attenzione ovviamente all'alcol, ma anche a troppi caffè. Perché? Perché i caffè sono diuretici e dunque disidratazione. Sia ai pasti ricchi di frutta e verdura, tra quelli top più idratanti ci sono anguria, melone, cetrioli, zucchine, fragole, ciliegie, albicocche, fichi, frutti di bosco, pomodori, melanzane, sedano e peperoni. Meglio limitare i fritti, meglio limitare i piatti troppo salati e ovviamente anche gli insaccati. Insomma, una serie di consigli utili che abbiamo voluto condividere con voi, che estate, ce lo ricorda anche Jovanotti in musica. E poi le spigolature.

0: tutto il mare dentro una conchiglia, l'eternità in un battito di ciglia. Praticamente qua in un'ora a Radio Vaticana con voi ne stiamo scrivendo i pagine di storia, vero Gabriele? Ma io ringrazio le tante tanti che continuano a scriverci, tra loro c'è anche Rosa e poi aspetta, questo nome è Carola, perdona, mi mancava una lettera in realtà, ma insomma è quello. E poi ancora un saluto arriva da, vediamo un attimo, tu non ti sei firmata, Novella, che ci scrive: ho ascoltato con molto interesse la puntata dedicata al Giappone, il riferimento credo essere al podcast del collega Guglielmo Gallone, mi ha colpito molto la testimonianza di Monsignor Andrea Lembo. Grazie anche a te per questo commento, vi ricordo anche di seguirci sui social, in particolare sul nostro canale di WhatsApp, quello della Radio Vaticana, e sulla pagina Facebook di Radio Vaticana, ancora il profilo X, sempre di Radio Vaticana. Sempre viene a trovarci in studio a quest'ora il lunedì, lui non conosce estate, inverni, la letteratura, anzi semmai la lettura d'estate, spesso si moltiplicano le pagine nelle nostre case, almeno così dovrebbe essere, no? Gabriele Nicolò, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Oggi però ci vieni a parlare di un qualcosa che accadeva due secoli fa, mese più, mese meno, uno dei giganti della storia della letteratura, pur facendo parte della nostra categoria, sostanzialmente ce l'aveva con noi, definendoci tra l'altro imbrattacarte e coloro che scopiazzano qua e là rispetto ai veri scrittori. Di chi parliamo?
1: Parliamo di Balzac, che ce l'aveva con i giornalisti. Va detto che anche lui era giornalista e tutto sommato era un po' ingrato, ma su questo ci torniamo dopo. Cosa scatenò l'ira di Balzac contro la categoria dei giornalisti? Ci fu un fatto, diciamo, concreto, storico. Era il 1825, lui versava in serie difficoltà economiche e l'editore Canel, che era allora un editore molto prestigioso, chiese a Balzac se voleva entrare nella sua società con l'obiettivo di valorizzare i profitti della pubblicazione delle opere di giganti della letteratura come Molière, La Fontaine, Corneille, Racine. Balzac ovviamente accolse subito la proposta, anche perché doveva un po' sanare le sue mal ridotte finanze. Tuttavia il progetto non andò in porto, perché le vendite non decollarono e lui, siccome credeva molto nel ruolo dell'editoria in funzione del progresso della società delle lettere, incolpò i giornalisti perché in qualche modo come se rubassero certi pezzi, certe perle di quelli che erano poi invece i romanzi che scrivevano. E a quel punto lui fece un po' il volta gabbana, perché sottolineo sempre che l'obiettivo di Spigolatura è andare a cercare gli aspetti meno conosciuti di scrittori ovviamente noti e arcinoti, come nel caso di Balzac. E lui scrisse nel 1843 un pamphlet dal titolo Monografia della stampa parigina e, come appunto tu hai detto, accusò i giornalisti di scopiazzare qua e là, perché dice i veri artisti sono i romanzieri. Poi i giornalisti vivono un po' alla giornata, e in questo calderone ci metteva anche i critici letterari. Dice: loro, voi pensate che una recensione sia il frutto di uno studio attento, di una lettura attenta? In realtà spesso e volentieri la scrittura viene dettata dall'umore del critico, che quel giorno si è alzato bene o si è alzato male. Ora, va detta una cosa, Flaubert diceva di Balzac: se avesse saputo scrivere. Ovviamente la cosa ci fa sorridere a distanza di tempo, perché Balzac ovviamente sapeva scrivere, però c'è modo e modo di interpretare il registro narrativo. Mentre Flaubert è famoso per la cura del linguaggio, in cui non c'era una virgola fuori posto, Balzac ha una scrittura molto sincopata, spezzata, nel gergo dice anche seghettata. Ma questo è il frutto del giornalismo, che è una scrittura rapida, che deve essere di presa immediata anche sull'immaginazione del lettore. Quindi se la fama di Balzac è dovuta anche al suo tipo di scrittura, anche magmatica, lo deve al giornalismo. Infatti, tendenzialmente, non è una legge scritta, si passa dal giornalismo all'essere romanzieri e non viceversa. Cioè la bottega del giornalista è un'ottima officina, per un ottimo tirocinio per poi passare al romanzo. È chiaro, poi ognuno ha il suo stile, però il giornalismo aiuta sempre. Non è che voglio difendere necessariamente la categoria,
0: anzi, anche perché chi fa parte di una categoria può criticarla, no?
1: Assolutamente,
0: perché vuol
1: certo.
0: dire che la conosce, quindi ben venga.
1: Però è chiaro che un certo linguaggio anche rapido, di sicura presa, è sempre salutare, perché qual è tendenzialmente una, diciamo, una critica che si può contestare ai soli tra virgolette romanzieri? Un linguaggio un po' paludato che può annoiare. Essere stati giornalisti ovviamente aiuta a far sì che poi il registro narrativo finale sia un registro che prende, che cattura l'immaginazione, con frasi anche brevi che poi rimangono incise nella memoria.
0: Quindi il giornalismo permette meglio di altri di dare quel ritmo, se vogliamo, che risulta accattivante, interessante per il lettore.
1: Assolutamente.
0: E quindi mi stai dicendo che se mai dovessi scrivere un romanzo tornerò da te a dire avevi ragione, perché il percorso è quello e non l'inverso. Ma a proposito di scrivere e di leggere, noi ci piace sempre ricordare quanto ha detto ormai una decina di giorni fa Papa Leone arrivando a Castel Gandolfo, no? Voglio dedicare un po' di tempo alla lettura, ma anche tu sei uno di quelli che porta il libro magari sotto l'ombrellone, sta attento che non si bagni la copertina, perché poi insomma il libro è una cosa seria, no? Cioè chi guai è che se tocchi il libro piuttosto...
1: No, il libro è una creatura, per me è una creatura.
0: Quindi lo si può proteggere, non so, in una bustina, perché...
1: Diciamo sì, diciamo che adesso il libro...
0: ci sono le custodie anche, no?
1: Ci sono anche le custodie. A me l'idea di una linguetta o di un'orecchietta...
0: Non le orecchie, no.
1: No. È una cosa che... Poi io quando vedo che alcune persone fanno come segnalibro la pieghettatura volontaria, per me è un delitto di lesa maestà. No, ci vuole un segnalibro. Io personalmente, se posso dire, amante di Oscar Wilde, ho una frase di Oscar Wilde, ho una decina di sempre uguali di segnalibro con la frase il marito ideale rimane celibe, ecco. Questa è una frase di Oscar Wilde.
0: Quindi hai lo stesso segnalibro più
1: volte? Sì, ho 10-12 segnalibri sempre uguali, per sempre me è una sorta di moto.
0: No, perché io li colleziono, mi incuriosisce questa cosa.
1: Sì, li vendono, ma con varie frasi,
0: certo,
1: ci sono tante frasi. A me mi ha colpito
0: quella.
1: Questa, perché in
0: me ne dia 12 come con le posate, no?
1: Non ci credevano.
0: Vabbè, ognuno giustamente. No, io adoro
1: la cura del libro è anche, diciamo, è propedeutico anche all'attenzione che poi al libro uno mostra.
0: E invece a matita si può appuntare qualcosa o anche lì?
1: Beh, io devo dire che al tempo dell'università l'ho rovinati i libri con la sottolineatura. Questo
0: sì,
1: è stato.
0: Sì. Ma adesso?
1: Faccio il mio colpo. No. Cerco. Per me è uno sforzo, anche perché il sottolineare è anche una sorta di atto di devozione nei riguardi di belle frasi dette dall'autore. Come lo dice, approvo e ti ringrazio di avermela detta. Però e poi non si rovina.
0: Suggestione, Gabriele, perché ieri sentivo Caro Figlio che in un'intervista a Sky TG24 per il festival che insomma c'è stato in Puglia, c'è stato il festival,
1: sì, del libro,
0: esatto, il libro possibile,
1: libro possibile,
0: esatto, e lui diceva in sostanza: amo incontrare lettrici e lettori perché spesso mi mostrano aspetti di ciò che io ho scritto che non conoscevo. Cioè i lettori sono coloro che mi consentono di vedere all'interno del libro che io ho scritto. Questo è un qualcosa che accade spesso.
1: Sì, io mi ricordo agli studi universitari Roland Barthes che parlava di pagina bianca, in cui sottintendeva la collaborazione attiva, costruttiva, non retorica del lettore. Cioè l'autore dà il là, dà il passaggio, però pensare che l'opera sia compiuta, l'opera si compie dopo che il lettore, più lettori hanno letto. E spesso e volentieri io credo che anche lo stesso autore, per quanto possa essere stato esaustivo, chiude il suo processo nel momento in cui il suo libro viene letto, con consigli, osservazioni e critiche. A quel punto l'autore consapevole e responsabile deve essere grato al lettore come il lettore deve essere grato, diciamo, all'autore. Vasi capillari che si intendono alla perfezione.
0: Il libro possibile è in quel di Polignano a Mare, mi perdoneranno gli amici pugliesi, non mi veniva Polignano a Mare, tra l'altro luogo a dir poco incantevole. Fantastico. La 25esima edizione del festival si è conclusa poche ore fa. Grazie a Gabriele Nicolò, ci ritroviamo lunedì prossimo con... Grazie. Le tue spigolature. Tra poco apriamo la pagina dedicata al FAI.

0: alle 9.45 in punto apriamo questa pagina dedicata alla bellezza. Con noi la direttrice culturale del FAI, Daniela Bruno. Daniela, buongiorno, benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: Il FAI, lo sappiamo, è il Fondo per l'Ambiente Italiano, lo conosciamo anche e forse soprattutto per quanto ci propone nella stagione primaverile, ma la bellezza non va in vacanza e dunque anche in estate sono tante le proposte che arrivano da questa realtà. Come sempre vi rimandiamo al sito del FAI, fondoambiente.it, la possibilità di fare la tessera, di diventare parte di questa realtà che in sostanza ci mostra ciò che abbiamo sotto gli occhi ma che non osserviamo, talvolta neanche vediamo, semmai sfioriamo appena con lo sguardo. In questo caso in estate, Daniela, ci sono delle mostre da vedere, mostre d'arte contemporanea in particolare, e tra le altre ce n'è una a Venezia che merita, secondo me, partiamo da lì se sei d'accordo. Di cosa stiamo parlando?
1: Certo, allora allestita in uno spazio splendido di per sé che è il negozio Olivetti di Piazza San Marco, quindi proprio nel centro monumentale di Venezia, c'è questo negozio che fu fondato da Adriano Olivetti ed era uno showroom a tutti gli effetti, un concept store delle macchine da scrivere, dei calcolatori Olivetti. Oggi è uno spazio curato, manutenuto, gestito dal FAI e anche valorizzato attraverso mostre d'arte contemporanea. In questo caso la mostra è di Leandro Erlich, che è un artista argentino vivente, molto interessante perché è un artista che gioca sulle illusioni e anche in questo caso sugli ibridi. La mostra si intitola Hybrids e le sue opere sono altro che commistioni di artificio e di natura in oggetti che esistono forse solo nella fantasia ma che invece oggi sono piuttosto veri perché prefigurano in un certo senso la realtà che viviamo. Non so, ci sono delle ali con le orecchie, ali di farfalla con le orecchie, dei cavoli che diventano delle architetture, dei coralli che assumono la forma di città sottomarine, degli alberi che terminano in piedi umani, cioè delle creazioni fantasiose, degli ibridi che però ci dicono in un certo senso dove stiamo andando, dove la natura si incontra e ormai diventa l'artificio una nuova natura, una seconda natura, ecco.
0: Una seconda natura che, se vogliamo, ci pone poi anche una serie di dubbi, no? Sì. Di questioni, perché non so se sei d'accordo, ma la bellezza dell'ambiente, quella capacità di metterci in ascolto, è perché poi in fondo ci genera quell'inquietudine che non dobbiamo considerare come termine necessariamente negativo, cioè dinanzi a opere d'arte o dinanzi a bellezze paesaggistiche un po' di inquietudine ci sta che emerga, ma non deve spaventare.
1: Ma certo, anzi, ci deve mettere in dubbio nel fatto che stiamo andando dalla direzione giusta, nella direzione giusta oppure no. Questo è un po' il messaggio di Leandro Erlich, metterci in dubbio su quanto ormai la natura sia contaminata dalla capacità dell'uomo di ricreare la natura. E questo, non so, questo potere creativo può portarci nel bene, può portarci nel male. L'interessante di fare questa mostra a Venezia è anche perché Venezia effettivamente è un ibrido. Venezia non ha nulla di naturale, perché è una città costruita nella laguna, però da ben tanti secoli a questa parte, e dimostra in un certo senso che la ricreazione dell'uomo rispetto alla natura può essere anche una meraviglia assoluta. Venezia è una meraviglia assoluta creata dall'uomo andando contro la natura, però può anche essere una buona opera, ecco, andare contro la natura, non solo male.
0: E deve essere una bellezza che va sempre preservata, questo
1: certo.
0: Ci teniamo ovviamente a comunicarlo perché la vera arte è quella che è rispettosa, no? Lo vediamo anche negli allestimenti, cioè modo e modo di mettere in mostra ciò che può essere visto e visitato, e siamo certi che, come FAI, l'attenzione è massima.
1: Noi ci teniamo molto. Sì, ci teniamo molto anche in questa mostra, per esempio ci teniamo che le opere, la selezione di opere sia giusta per il posto, non lo soffochi, non lo oscuri, ma anzi lo esalti, lo valorizzi. Per questo ad esempio Leandro Erlich ha fatto una serie di macchine da scrivere, che quindi sono le protagoniste del negozio Olivetti, ma realizzate in sabbia, come se fossero deperibili, come se fossero effimere, a dimostrare che anche la tecnologia è effimera e che quello che sembra durevole invece può essere estremamente fragile. Ecco, sono opere site specifiche, così si dice, che facciamo proprio fare agli artisti per raccontare il posto con la loro visione, perché il posto è il protagonista, il luogo, il bene, il negozio Olivetti è il protagonista, che non è un contenitore ma è un contenuto.
0: Non è un contenitore ma è un contenuto, mi piace questa espressione. Daniela, per quanto riguarda le altre mostre, dove vuoi condurci?
1: Beh, una mostra imperdibile che si trova invece a Varese è quella dedicata a Joseph Albers, che invece è un maestro della Bauhaus, di questo movimento che fondeva l'arte, la didattica e l'architettura, e che rappresenta, in questo caso a Villanecchia, si rappresenta attraverso una selezione di 29 opere, alcune delle quali inedite, molte provenienti da musei internazionali, che ragionano su questo dispositivo che è stato centrale nello studio di Albers, il quadrato. Sono 29 quadrati colorati, realizzati con colori differenti, che ci spingono ad osservare con maggiore attenzione quanto il colore non sia funzionale ad un'immagine, ma sia in sé un dispositivo percettivo. Questa mostra ci invita a guardare, ad osservare, ad imparare a guardare il colore, a vedere come il colore vibra, come il colore in realtà non è un colore, ma a seconda di come la luce lo colpisce o di come si accosta ad altri colori, è profondamente dinamico. Una mostra che infatti si intitola Meditations, perché si tratta di attraversare queste sale, guardare queste opere con silenzio, attenzione, concentrazione, quasi in una forma meditativa, per scoprire cosa ci fa il colore, l'effetto del colore su di noi. Vi assicuro che è un'esperienza. Nello spazio di Villa Panza, che peraltro già attraverso la sua collezione lavora e gioca sulla percezione, il colore, gli effetti che ci fa e la luce, secondo me è un'esperienza tutta da vivere.
0: Daniela, visto che il tuo entusiasmo, tra l'altro non è la prima volta che intervieni qui a Radio Vaticana, è abbastanza contagioso, ma vuoi, questa è una domanda un po' più personale, anche un po' spiegarci la genesi di quello che è un incarico certamente importante, qual è quello di direttrice culturale del FAI, cioè come si entra a far parte di questo mondo e poi avere un ruolo simile? Tu da bambina già sognavi qualcosa di simile oppure che percorso hai fatto? Siamo curiosi.
1: Beh, guarda, un percorso ben diverso, perché io sono un'archeologa, io ho fatto la ricercatrice all'università per tanti anni e ho studiato proprio, ho scavato il Palatino a Roma, sono un'archeologa, come si diceva un tempo, militante, che scavava. Poi a un certo punto mi sono resa conto che questa mia capacità di andare in profondità nella ricerca, sia nella terra che nei libri, poteva essere invece sviluppata in orizzontale, per andare a raccontare le tante storie dei luoghi che ci circondano e che sono un po' sepolte, no? Come i tesori archeologici. Ed effettivamente gli archeologi hanno la capacità di trarre storie dalla terra, questo diceva il mio insegnante, il mio maestro Andrea Carandini, che aveva scritto un libro, Storie dalla terra. Ecco, io tiro fuori storie dai luoghi del FAI.
0: E tra l'altro, a proposito di luoghi del FAI, ricordo sempre l'iniziativa che si trova sul vostro sito, quella dei luoghi del cuore. I luoghi del cuore che si possono salvare, possono essere candidati, insomma sul sito trovate tutto, però più in generale, se vogliamo, il FAI tra i meriti ha quello di ricordarci che a volte un luogo può generare non solo un ricordo, ma può anche cambiare una vita, può condurci verso paradossalmente altri luoghi, ma per riportarci poi sempre lì dove il cuore, credo. Eccolo, proviamo a recuperarla, dai Daniela, se riusciamo a salutarla. Ringrazio la regia. Tra l'altro sono arrivati una serie di messaggi, l'archeologia è fondamentale, la storia del passato ci aiuta a capire chi siamo, scrive Filomena. Faccio parte del FAI da anni, ci scrive ancora Martina, e poi Matteo, che bello poter educare attraverso la bellezza, credo che tutti i bambini dovrebbero conoscere di più il nostro paese, e questo ovviamente vale un po' in generale. Grazie allora a Matteo, a Martina, a Filomena, che mentre parliamo con Daniela mandano il loro pensiero, inviano, ci scrivono al 335 12 43 722. Dicevo, Daniela, per chiudere, i luoghi del cuore, più in generale il FAI ci riporta lì dove spesso tutto ha inizio, anche se andiamo in altri luoghi poi si torna, no? Si torna spesso a casa.
1: Beh, certo, infatti la bellezza di questi luoghi che il FAI vi propone è anche di raccontare la nostra storia, di raccontare in realtà, di tirare fuori da noi, no, quello che appartiene alla nostra identità, alla nostra civiltà, ai nostri ricordi, la nostra memoria. Questo forse è il successo del FAI, non avere musei, no? I musei allontanano un po', mettono uno spirito di soggezione, non è la nostra storia, ma invece i luoghi del FAI sono luoghi familiari che ci parlano di noi, ecco, e della nostra storia e identità. Quindi per questo consiglio di visitarli, anche per andare a fondo di noi stessi.
0: Grazie davvero a Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Buona estate. Daniela, a risentirci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Sono le 9.55, tra pochi minuti il GR Flash, poi vi ricordo alle 10.05 le interviste impossibili da non perdere. Chissà quale sarà l'intervista impossibile di oggi. Ancora nella nostra programmazione estiva. Altro appuntamento, quello delle 11.05 con Cosmusic e il nostro Damiano Caprio. Come detto all'inizio di questa ora in diretta alle 12 ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per pregare assieme l'Angelus e il Rosario, e poi proseguono le nostre trasmissioni alle 13 Gigi Picardi con Zoom, il GR delle 2 ancora alle 15 da non perdere, Dritti al Cuore, così come l'appuntamento con Il Mondo alla Radio Estate ogni giorno alle 16.05. Restate comunque, se lo volete, in nostra compagnia qui su Radio Vaticana. Vi ricordo ancora, per intervenire in diretta come hanno fatto tante e tanti in questi minuti, basta scriverci o mandarci un vocale via WhatsApp, il numero è sempre quello 335 12 43 722. Io ringrazio Gabriele Di Domenico, il nostro tecnico del suono, da parte di Andrea De Angelis come sempre il grazie più sincero di cuore a tutte e a tutti voi, e ci lasciamo con un omaggio al grande Peppino Di Capri. Abbiamo scelto uno dei suoi brani più celebri, Roberta. Ciao.

Le 10 l'informazione è salito a 4.500 morti il bilancio ufficiale, ma non ancora definitivo, dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela. Oltre 19.500 persone vivono in campi profughi, i feriti sono 16.700, non è stata fornita ancora una stima del numero delle persone ancora disperse. L'Iran non si considera più vincolato dal memorandum d'intesa raggiunto a giugno con gli USA se quest'ultimi non rispetteranno gli impegni. Ha ribadito oggi il ministro degli esteri iraniano, aggiungendo che sta cercando di concordare un meccanismo con l'Oman per il controllo dello stretto di Hormuz. I prezzi del petrolio hanno aperto in forte rialzo dopo un fine settimana segnato dagli attacchi USA contro l'Iran e l'annuncio da parte di Teheran della chiusura dello stretto. Il prezzo del Brent è salito di 3,5%. In Somalia oltre 2 milioni di persone sono colpite dalla siccità nelle regioni settentrionali, lo rende noto l'ufficio delle Nazioni Unite, spiegando che le scarse piogge della primavera hanno aggravato la crisi e le autorità chiedono assistenza urgente. L'informazione torna alle 11:00.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi, Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta.
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Questa di oggi è l'ultima puntata del 2013 di Faccia a Faccia Improbabili. E per quest'ultima puntata oggi diamo la parola a Matteo, l'apostolo Matteo, l'esattore delle tasse. Un personaggio estremamente attuale, uno che maneggiava disinvoltamente il denaro e che nella prima parte della sua vita era legato sostanzialmente a problemi aridi, economici, e che un po' forse ci assomiglia quando ci fermiamo al valore fine a se stesso delle cose e perdiamo di vista la nostra verità di persone, l'autenticità dei rapporti, insomma. Forse non tutti sanno che c'è un legame stretto tra la figura di Matteo il pubblicano e Papa Francesco, e ha spiegato egli stesso questo legame nel corso della sua intervista a Padre Antonio Spadaro pubblicata sulla Civiltà Cattolica. Vi leggo il passo in questione, ascoltate. Gli chiedo un po' a bruciapelo: chi è Jorge Mario Bergoglio? Il Papa mi fissa in silenzio. Gli chiedo se è una domanda che è lecito porgli. Lui fa cenno di accettare e mi dice: non so quale possa essere la definizione più giusta. Io sono un peccatore, questa è la definizione più giusta, e non è un modo di dire, un genere letterario. Sono un peccatore. Il Papa continua a riflettere, compreso, come se non si aspettasse quella domanda, come se fosse costretto a una riflessione ulteriore. Sì, posso forse dire che sono un po' furbo, so muovermi, ma è vero che sono anche un po' ingenuo. Sì, ma la sintesi migliore, quella che mi viene più da dentro e che sento più vera, è proprio questa: sono un peccatore al quale il Signore ha guardato. E ripete: io sono uno che è guardato dal Signore. Il mio motto, miserando atque eligendo, l'ho sentito sempre come molto vero per me. Il motto di Papa Francesco è tratto dalle omelie di San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, scrive: vide Gesù un pubblicano e, siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: seguimi. E aggiunge il Papa: il gerundio latino miserando mi sembra intraducibile sia in italiano sia in spagnolo. A me piace tradurlo con un altro gerundio che non esiste: misericordiando. Papa Francesco continua nella sua riflessione e mi dice, facendo un salto di cui al momento non comprendo il senso: io non conosco Roma, conosco poche cose, tra queste Santa Maria Maggiore, ci andavo sempre. Rido e gli dico: lo abbiamo capito tutti molto bene, Santo Padre. È così, prosegue il Papa, conosco Santa Maria Maggiore, San Pietro, ma venendo a Roma ho sempre abitato in via della Scrofa e da lì visitavo spesso la chiesa di San Luigi dei Francesi e lì andavo a contemplare il quadro della vocazione di San Matteo di Caravaggio. Comincio a intuire cosa il Papa vuole dirmi. Quel dito di Gesù così verso Matteo, così sono io, così mi sento, come Matteo. E qui il Papa si fa deciso, come se avesse colto l'immagine di sé che andava cercando. È il gesto di Matteo che mi colpisce. Afferra i suoi soldi come a dire: no, non me, no, questi soldi sono miei. Ecco, questo sono io, un peccatore al quale il Signore ha rivolto i suoi occhi. E questo è quel che ho detto quando mi hanno chiesto se accettavo la mia elezione a pontefice. Voce dunque a Matteo e alla sua disperata attualità di maneggiatore di denaro.
1: Parla Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo è Pino Colizzi.
2: Non riuscite a mettere insieme il pranzo con la cena, vero? Lo so benissimo. E che volete da me? Non avete di che vestire i vostri figli, è giusto? Non avete quasi di che sfamarli, è così? 3 olive e una foglia di insalata. Sì e no, 2 scaglie di formaggio. Lo so. E l'altro giorno avete anche pensato ad andare in giro a chiedere l'elemosina. Qualcuno di voi si è ridotto perfino a rovistare negli avanzi e io l'ho visto. Una donna, l'altra notte, una vecchia, fiutava i resti coi cani. L'ho vista nella discarica, le contavo le ossa sulle spalle, si è messa nella sacca qualcosa che aveva appena strappato a un bastardo ancora più ostuto di lei. È crisi nera, lo so, e allora sarei io il pittore di questo squallido affresco, io il responsabile della vostra sconfinata miseria, sarei io la sanguisuga se le vostre casse sono vuote, sarebbe colpa mia. No, io qui sono un impiegato, un dipendente del governo, un facente funzione, un numero, capito? Eseguo ordini, tengo a posto cartelle, tabelle, faccio conti, riscuoto. La legge è legge, sì, lo so, il governo è d'occupazione. Dettagli, la legge spesso è iniqua, come sempre, e le tasse esagerate, voi lo dite. Comunque devo pur mangiare, io, o no? Tu non ti limiti a mangiare, tu rubi, chi io... Ingrati, ingrati, mi troverei esattamente nelle vostre penose condizioni se avessi rifiutato questo lavoro, se come voi avessi storto il naso, e invece no, perché è un lavoro come un altro, onesto, sì signori, ingrato, stomachevole, ma onesto, per non parlare di quante volte vi copro, ci avete pensato, lo sapete quante volte prego in anticipo per voi, quante volte mi espongo con l'erario a mio rischio per far quadrare questi benedetti conti? Ecco, e voi... Così mi ringraziate e non vorreste riconoscermi neppure un minimo di interesse. Sì, non si stupisca, signora. Spesso e volentieri io anticipo il dovuto per molti di questi qua che ora mi disprezzano, che si scandalizzano alle mie parole, anzi, alla mia sola presenza.

0: fosse vero che molti di voi approfittano del mio buon cuore, negate? Ma guardateli, piangono, piangono miseria, non fanno altro tutto il santo giorno. Non si arriva alla fine del mese, non c'è di che fare un regalo alla moglie, uno sfizio ai bambini, piangono. E la colpa sarebbe mia, esattore, traditore, chi io? Sì, tu ci tartassi, tu approfitti dell'incertezza del diritto e delle nostre difficoltà per fare i tuoi comodi. Anticipi il dovuto per noi, sì, ma poi pretendi un interesse esagerato, strozzino. Io? E ti ci paghi i tuoi vizi. Ma sì, sì, strozzino, vizioso, fate pure. Riscuoto anche questo insulto, incasso anche questa accusa, mica mi formalizzo. I conti devono quadrare sempre, e allora se per pagare dovete sfogarvi, fate pure, ma almeno saldate. D'altra parte, l'accusa peggiore, sapete qual è? Mica d'essere malvagio, di accanirmi, di fare il male per il male, per il gusto di farlo, no! Questo semmai sarebbe un complimento, mi si riconoscerebbe fantasia, inventiva, dignità. La cosa peggiore è rosicchiare le miserie altrui per cavarne un vantaggio, strisciare a caccia di briciole, levarsi la seta con le lacrime altrui, contaminandosi con il potere. Oh, la realtà è un'altra. Raccontiamocela tutta, fratelli. Molti di voi qui presenti si schifano di toccare il denaro. Sì. Questa è la notizia, signori giornalisti, prendetene nota. Sì, avete capito bene, si schifano. Anime belle. Bugiardo, tu sei un miscredente che vuoi capire. Sulle monete di Roma l'imperatore è raffigurato come un dio, è per questo che ci rifiutiamo di toccarle. Noi non vogliamo compiere sacrilegio. Sacrilegio? Ah! Oh! Ah! Ah! Sacrilegio! Ma è follia, pura follia. Se poteste comprarvi le sete d'Oriente e gli unguenti d'Egitto, è come se le tocchereste, le blasfeme monete di Roma. Se poteste pagarvi la giovinezza o l'immortalità, è come se le accarestereste. Pensateci, voi non volete toccarle solo al momento di pagare le tasse, o no? E allora, ecco, io mi sporco le mani per voi, le tocco io per voi, prelevo io per voi, non avete più scuse, lasciatemi entrare e prelevare. Signori, col denaro non si gioca, il denaro è una cosa seria, il denaro è una cosa tragica. Il denaro, ode al denaro. Inno alle monete, tintinnanti, sonanti, lucenti. Ah, la luce! Su quei bordi rigati irregolari o quasi perfetti, sulla faccia o sul retro, testa o croce, lo stesso. Ah, come cantano le monete! Conoscete, vero? Quelle vocine garrule, quei gorgheggi squillanti, quegli irresistibili cinguetti del metallo. O vi fa orrore anche tutto questo? O non la capite, questa sinfonia? Il denaro, chi l'ha inventato? Il diavolo probabilmente, no? Una notte che non riusciva a dormire. Il diavolo!
1: E guai a quella notte in cui il diavolo si tiene sveglio. Tutto il mondo dovrebbe vegliare insieme con lui per tenerlo a bada, ammesso che ci riesca. Con tutti i miliardi di pensieri immondi che fa e che alla fine si realizzano. Una notte in cui fu particolarmente geniale, col pensiero più immondo di tutti, fu quando, indisturbato, inventò dracme, sesterzi, dollari, sterline, euro. Giù dalla bocca li vomitò dal suo stomaco pieno di tutte le lordure del mondo, marenghi, ducati, scudi, fiorini. Quanti suoni per dire la stessa orrida cosa, assi, carlini, piastre, quadranti. Il denaro, ovvero il male. Hai voglia di riempirsi la bocca. È male solo a pensar male. È male solo a usarlo male. Ma no, fratelli, è proprio per questo che nasce, invece, per essere usato male. Non vi hanno avvertiti? nasce per creare disuguaglianze, bisogni, miseria, nasce per farci credere che esiste un valore, dove invece c'è soltanto un vuoto, un'allusione a qualcosa che sarà sempre qualcos'altro, che sarà sempre un po' più in là, che ci mancherà nei secoli dei secoli.

0: l'altra sera. Sì, l'altra sera. Voi dove eravate?
1: A piangervi addosso, per caso, che novità.
0: Beh, noi ce ne stavamo su quel tavolaccio traballante a far traballare dadi e monete. Per non pensare. E per non essere ancora un altro po'. A fare la musica che possiamo fare, con la testa vuota e le orecchie sorde. Noi, isolate quantità, umani, importi di niente. Eccoci qua. Joseph, il vecchio ragioniere, poi Davide, con Johannes, e quell'altro che non parla mai, quello mezzo scemo che va sempre per stracci. Lo conoscete, no? I miei compari preferiti, i dadi e gli scemi. Eccoci a stuzzicare monete, a vedere se per caso riusciamo a moltiplicarle, a fregare il diavolo, ma sì, come no. Quella sera era una sera, una delle tante piene di scemi e di dadi, di buona e di cattiva sorte, di vino rovesciato, una sera piena di nulla e di cifre, puzza di locanda, di fonda comuffo, puzza di buio. Quella sera.
2: Matteo, stasera la puntata è mia. Matteo, vieni qua che l'altra notte mi hai fregato. Chi, io?
0: I dadi nel bicchiere fanno un rumore. Un rumore che è quasi una musica.
2: Matteo, esattore, esattore, traditore, vieni qua, figlio d'un cane. Prendi il vino e punta, maledetto. Stanotte la sorte è mia, Matteo, e mi pagherai le tasse per tutto l'anno a venire. Chi, io?
0: Ma no. Ma no. No, no, no, no, no, tutte stronzate. All'improvviso, voi non lo sapete, voi non lo potete neppure immaginare. All'improvviso, un silenzio. Chi l'ha mai visto il silenzio dalle nostre parti? Dalle nostre parti è tutto un buio che brulica di bestemmie, di urla, maledizioni, lamenti, belati. Chi l'ha mai visto il silenzio? Chi l'ha mai vista? La luce. La luce da noi non l'hanno ancora inventata. La luce è al massimo una candela. Il sole che filtra dentro la bottega del carpentiere attraverso una tenda di canne. Oppure l'abbaglio del sole sulle pietre, che però non è luce, è fuoco liquido sulle pietre, e ti stordisce, e ti viene il mal di testa, e devi tenere gli occhi chiusi. All'improvviso, un silenzio, e la luce. Ma sì, una luce come un taglio nel buio. Il sentiero di un'intenzione, di una chiamata senza voce. Là, quell'uomo, sulla porta, insieme al vecchio Simone, il pescatore. Lo conosco, quello. Mi volto. Anche Davide e Johannes si voltano, ma io perché mi volto? Sì, ditemi, perché mi sono voltato? E poi è il silenzio a farmi voltare. Il silenzio compatto come un sasso. Oppure il silenzio si crea all'improvviso tra noi, perché è qualcos'altro a farci voltare. E cosa? Cosa? E il silenzio, vi prego, rispondetemi, è prima o dopo la luce?

E la luce da dove viene esattamente? No, non mi ricordo, non mi ricordo niente. Non sono che un numero io. Un numero che conta altri numeri. E i numeri non hanno memoria, neppure se indicano anni, mesi, date. Ma qualcuno potrebbe aiutarmi. Lo pagherei bene. Ho bisogno di aiuto, devo ricordare. E questa luce. Sì. Questa luce. È la luce dello spiraglio. Oppure è la luce delle nostre monete che all'improvviso si infiamma fino ad accecarci, fino a costringerci a voltarci. Lui era quell'uomo di luce e di silenzio. Una persona tutta impastata di luce e di silenzio. Il puro. Lo conosco quello, ma solo da lontano. Io non ho mai osato. La luce e il silenzio stanno annodati nel suo occhio. Io solo uno ne vedevo, lì nell'angolo dove me ne stavo, da dove mi sporgevo, sul tavolo, traballante, aggrappato a quei quattro assi lì, in direzione della soglia. Dov'era lui? Sospeso. Tra dentro e fuori, tra dentro e fuori. Lui leva la mano.

0: a uscire dalla casella, a sporgersi sulla soglia, da dentro a fuori. Chi? Io? È me, dunque. È proprio questo me. Astratto, cifrato, anonimo, qualsiasi che vuoi. Sì. Fermo sulla soglia, su una possibilità, perché tra dentro e fuori passa l'uomo, su quel confine che fa male come una ferita, su quel taglio di luce che divide il giorno dalla notte. Lui mi ha scelto. Tremavo. Mi ha scelto per cosa? Per un sogno, dicono. Una follia può darsi per dividere il giorno dalla notte, pare. Per trovare la luce che non abbaglia, ma mostra, svela e accende. Vieni, mi ha detto. Proprio io. Tremavo come tremano tutte le cose che tremano e non sanno di tremare, innocenti e spavalde. Le foglie, i ventricoli, le vele, i proiettili, mentre io tremavo, sapendolo, tutto pieno della mia colpa, la colpa del mio nulla. Mortificato dentro le mie gabbie, nei piccoli soprusi fatti o subiti, nei piccoli numeri a cui mi ha ridotto la vita. Tremavo. E non smettevo di tremare. Sulla soglia c'è l'uomo. E tu sei. Vieni. Chi? Io? Sì. Destinato ad essere. Ad essere libero. E allora gli ho risposto. Sì, sono io. Proprio io. Le mani finalmente vuote. Vengo, Signore.
1: Ha parlato Matteo, il pubblicano. Testo di Laura De Luca. Matteo era Pino Colizzi.

0: a Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Non cambiate canale, eh?

Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire, quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto. Quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto. È che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo. Ti

0: Le 11 l'informazione, spetta ai genitori decidere quando i bambini possono iniziare a usare lo smartphone. Quello che, su cui siamo d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social. Lo ha detto la presidente della Commissione UE von der Leyen presentando le linee guida per la tutela dei minori. Iran e Oman non sono riusciti a definire un piano per istituire un meccanismo di gestione dello stretto di Hormuz e garantire la sicurezza della navigazione a causa delle pressioni esercitate sull'Oman, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Questa notte le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 123 droni lanciati dalla Russia, mentre i raid ucraini con droni hanno ucciso 3 persone e ne hanno ferite 5 nella regione di Mosca. E oggi a Parigi si riunisce la coalizione dei volenterosi per rilanciare il sostegno a Kiev. In Somalia oltre 2 milioni di persone sono colpite dalla siccità, soprattutto nelle regioni settentrionali, lo rende noto l'Ufficio delle Nazioni Unite. L'informazione torna alle 11.59.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Ci sono momenti in cui una canzone diventa molto più di una melodia. Diventa una mano tesa, una denuncia, un invito a non smettere di sperare. Quindi la musica, se ci pensiamo, ha questo straordinario potere: trasformare le ferite in racconto e le difficoltà in una possibilità di rinascita. Oggi faremo un viaggio proprio attraverso queste storie, con Alessandro Gallo de Reale, che ci presenterà a Tempi Forti, un album nato dall'esperienza concreta di chi ha conosciuto il dolore e ha scelto di trasformarlo in speranza, e poi con Samuele Cima, che attraverso Prima Pioggia ci ricorderà come anche nei luoghi più aridi possa arrivare una pioggia capace di ridare vita, parlando di pace, giustizia e umanità. Perché alla fine dei conti ogni canzone può diventare proprio un piccolo gesto di resistenza. Restate con noi. Quando sono le 11.06, saluto e ringrazio Luca Rossi dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e naturalmente su Alexa. Basta dire: Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. Non dimenticatevi di scriverci, mandare i vostri vocali al 335 124 3722. Ci sono canzoni che ci ricordano che anche nelle differenze e nelle difficoltà esiste sempre la possibilità di ritrovarsi, e questo è il messaggio di One, degli U2, con cui apriamo la puntata di oggi. Buon ascolto.

Abbiamo sulle note di One degli U2 una canzone che ci invita a riflettere e che quindi lascia spazio al dialogo e ci prepara perfettamente ad ascoltare. In queste note ritroviamo tutti quelli che sono i temi che affronteremo nel corso di questa puntata, ma prima di dare spazio ai nostri ospiti, insieme a Luca Rossi facciamo un salto indietro nel tempo. Adesso è il momento dell'almanacco. Buon 13 luglio amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che la musica conosce bene, speranza. Ci sono canzoni che nascono per farci ballare, altre per farci riflettere e poi ce ne sono alcune che arrivano nei momenti più difficili quando le parole sembrano non bastare. È lì che la musica diventa rifugio, conforto e a volte un modo per ricominciare. Vediamo cosa ci racconta il 13 luglio nel 1985. Il mondo della musica si fermava per il Live Aid, il grande concerto organizzato da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere fondi destinati alla popolazione colpita dalla carestia in Etiopia. Da Londra a Filadelfia, oltre 70 artisti si alternarono sul palco davanti a milioni di persone collegate in tutto il mondo. Fu la dimostrazione che la musica può superare i confini e trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. E proprio quel giorno i Queen regalarono una delle esibizioni più celebri della storia del rock. In poco più di 20 minuti Freddie Mercury riuscì a creare un dialogo straordinario con il pubblico di Wembley, ricordandoci che una canzone può unire migliaia di persone in un'unica voce. E sulle note di Radio Gaga non possiamo che condividere un pensiero, quello che la musica ci ricorda che anche quando tutto sembra dividerci c'è sempre una melodia capace di farci sentire parte della stessa storia. E oggi continueremo a raccontarla insieme. Buon ascolto.

0: ci sono dischi che accompagnano un momento e poi ci sono dischi che provano a raccontarlo, a raccontare il tempo che stiamo vivendo. Questo è Tempi Forti, il nuovo album dei Reale. Uno di loro è qui con noi, diamo il benvenuto ad Alessandro Gallo. Ciao Alessandro!
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito!
0: Grazie a te Alessandro. Possiamo definire questo album come l'esigenza di raccontare quelle che sono poi le fragilità che stiamo vivendo in questi tempi per l'appunto forti?
1: Assolutamente lo è. Diciamo che dopo tanti anni che non scrivevamo un album intero, visto che ultimamente va sempre meno di moda, se proprio ci fosse stata un'occasione importante, secondo noi sarebbe stata esattamente questo periodo storico, con tutte le sue sfaccettature belle, meno belle. Abbiamo cercato proprio di raccontare forse in maniera diversa rispetto al nostro modo di raccontare la fede nei dischi precedenti, una fede concreta, cioè dove vediamo Dio agire nella vita di tutti i giorni. Quindi c'è una frase del disco che secondo me riassume bene questo concetto, che è grazie alla mia arte, perché o Dio è dappertutto o non è da nessuna parte. Ecco, quindi questa è l'esigenza che abbiamo voluto chiudere in questo disco.
0: Ecco, quindi possiamo definirlo come un concept album da questo punto di vista?
1: Direi di sì. Direi di sì. Sì.
0: Tu hai detto giustamente che in questi tempi non si pubblicano poi così tanti album, perché comunque è più facile da questo punto di vista pubblicare i singoli. L'album comunque rappresenta da questo punto di vista una scelta diversa, 16 tracce che raccontano e descrivono appunto il momento storico che stiamo vivendo. Beh, immagino comunque sia stato un lavoro importantissimo, che comunque ha richiesto anche molto tempo. Un tempo comunque per pensare, elaborare anche tutto quello che stiamo vivendo.
1: Sì, allora in realtà guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di vivere tantissime esperienze live, diciamo così, questi ultimi anni. 2022, da quando insomma si è riaperto un po' il mondo dopo il Covid, noi un po' inspiegabilmente, un po' inaspettatamente e un po' provvidenzialmente ci siamo trovati inondati da una richiesta un po' internazionale. Cioè abbiamo visto che la nostra musica, la nostra missione è stata richiesta, diciamo così, per una serie di incontri soprattutto molto all'estero, e questo ci ha fatto viaggiare molto, viaggiare negli Stati Uniti, viaggiare in Brasile. Io credo che tutto questo fermento abbia dato vita a quello che poi in realtà come lavoro produttivo è durato qualche mese, da settembre dell'anno scorso, ma il lavoro concettuale, di vita, di relazione, di emozioni che ha fatto poi scaturire quelle canzoni è durato vari anni. Quindi sì, è stato un lavoro lunghissimo, forse più di metabolizzare come dire, un cambiamento sia nel nostro modo di scrivere che poi nel produrlo realmente, perché poi quando è stato il momento di entrare in studio, nella testa io avevo esattamente idea di come si sarebbero dovute sviluppare le canzoni.
0: Ecco, a testimoniare poi anche la vostra caratura internazionale, Alessandro, è stata la vittoria dei 3 Catholic Music Awards, che immagino sia stato per voi un traguardo importantissimo.
1: Ah, è stato bellissimo, ma è stato bello perché è bellissimo di per sé che un evento del genere sia nato, esista e sia stato, come dire, che ci sia stato quel bellissimo evento dentro il cuore proprio dei giorni del giubileo. Quindi è stato simbolico e importante anche, credo, proprio per l'arte cattolica in generale, no? Che noi consideriamo, passami il termine, in realtà a livello internazionale sta esplodendo l'arte cristiana ed in particolare quella cattolica. Negli ultimi anni si sta diffondendo tantissimo tra i giovani ed è molto seguita, ecco. Cosa che in Italia magari dovremmo suonare un po' di più la sveglia, però ci siamo, e i Catholic Music Awards sono state un esempio.
0: E il vostro disco comunque permette anche di riportare inevitabilmente la musica cristiana ad una sfera, ecco, internazionale, dove, ecco, possiamo dire che la Christian Music è al pari livello degli altri generi musicali, anzi forse bisognerebbe anche abbattere poi inevitabilmente questo confine che a volte viene evidenziato anche molto spesso.
1: Sì, assolutamente, sono d'accordo con te. Credo che ci siano tutti i presupposti perché questo saggio, se vuoi, di livello avvenga, più che altro per una, passami il termine, democrazia di proposte, no? Io credo che la Christian Music oggi, per chi la fa a livello professionale, sia, come dicevi tu appunto, abbia raggiunto un livello professionale talmente alto, talmente normale, se vuoi, no? Anche mainstream, come gusti, come generi, come artisti, come capacità, come professionalità, che è tranquillamente una tra le proposte. Adesso io non pretendo di avere chissà quali spazi, però sogno, per dirti, un Sanremo in cui, insieme al dialetto popolare, all'argomento politico, all'argomento sociale, all'argomento dell'amore, al rap, al rock, ci sia spazio anche per la Christian Music, che secondo me è il momento in cui si può fare.
0: E quindi, ecco, sarebbe anche un modo poi, come hai detto tu, affrontare e parlare di alcune tematiche attraverso anche quello che può essere un linguaggio, ecco, un linguaggio moderno, perché inevitabilmente il vostro disco ne è una testimonianza. Io, ascoltandolo, ho notato una presenza importante anche di musica elettronica, quindi arrangiamenti freschi, ecco, giovanili, e questa, secondo me, da critico musicale, secondo me, Alessandro, è la strada giusta, cioè quella che hanno intrapreso già da tanto tempo, reale, che appunto state continuando a fare.
1: Ma guarda, mi fa piacere che lo dica tu, perché è un po' il desiderio che avevamo noi nel cuore. Non è stata una cosa tanto decisa quanto istintiva, cioè noi siamo in reale, siamo sostanzialmente 8 nuclei familiari, e devo essere sincero che tanto lo dobbiamo al confronto con loro. I loro gusti musicali, loro ci hanno obbligato a farci delle domande sulla fede in maniera diversa, a cercare di rispondere in maniera diversa e a cercare di traghettare i nostri gusti musicali ha un modo di comunicare che sia odierno. Non è stato difficile, perché noi siamo musicisti, siamo curiosi, ci continuiamo a formare, è stata un po' che abbiamo accettato volentieri, ma che naturalmente è poi evoluta in tutta quella scelta di suoni elettronici, di loop, di batterie, di generi anche, perché se voi ascoltate tutto l'album c'è un po' di tutto, c'è l'elettronica, il rap, il grunge, il rock, il funky, la lirica, il cantautorato, insomma è stata un po' una tavolozza bianca che artisticamente abbiamo avuto la libertà, il dono, la possibilità, anche grazie alla nostra casa discografica, La Gloria, che ci ha sostenuto in questa, di poter dipingere un po' come volevamo, e vedo dai feedback, insomma, che mi sembra che i colori piacciano, ecco.
0: E un esempio lo è anche il secondo brano, Luce da Luce, dove tu hai usato il vocoder, ecco, quindi questo appunto ci fa capire come le 16 tracce di questo disco possano inevitabilmente essere considerate come 16 colori differenti, ecco, una tavolozza di colori che descrivono i nostri tempi attraverso, appunto, come abbiamo detto, un linguaggio fresco, una scrittura fresca, giovanile, a testimoniare, a rafforzare questo anche i video musicali, che comunque al giorno d'oggi, Alessandro, immagino siano uno strumento importantissimo, perché comunque con i social le immagini hanno comunque un loro perché.
1: Ma è fondamentale, credo, no? Cioè io penso che oggi che la comunicazione, come dicevi tu, è fatta di immagini, di clip, poi possiamo discutere o meno sulla lunghezza, sì, no, più che altro sulla capacità, no, ormai che abbiamo perso anche noi, di seguire un discorso che dura più di 3 secondi o di qualche flash, però cercato di curare molto anche l'aspetto appunto dell'immagine, dei video, cercando di curarli al di là della qualità, anche con una comunicazione che non fosse anche quella banale, no? Cioè, perché il rischio, secondo me, di trattare certi temi importanti, e quando dico temi importanti in questo disco non parlo solo della preghiera, della fede, ma di come questa poi agisce nella vita, no? Ci sono canzoni che parlano di depressione, di anoressia, delicate, in cui noi, secondo me, come cattolici, come cristiani, dobbiamo assolutamente calarci per vivere nella realtà. Ecco, attraverso le immagini e i video abbiamo cercato e stiamo cercando, perché poi ci saranno dei lavori che usciranno anche nei prossimi mesi, di trattarli in maniera non banale, moderna, fresca, di qualità, e lo sforzo è proprio quello, cioè cercare di trattare questi temi con rispetto ma con modernità, e che siano poi fruibili il più possibile.
0: A proposito di immagini, Alessandro, mi ha colpito la copertina del disco, che comunque richiama

0: ho scherzato tanto anche nel disco con il K-pop, alcune canzoni le abbiamo arrangiate quasi un po' giocando proprio su genere che mia figlia ascolta, qui girano parecchio illustrazioni e grafiche del genere. Quando ho pensato a qualcosa di fresco e moderno mi è venuto istintivo un po' prendere ispirazione. Poi in realtà l'idea era proprio quella di rappresentare anche, come dicevo prima, sdrammatizzando ma cercando di dare profondità, fare una grafica che fosse quasi un fumetto, richiamasse quasi un cartone animato, dove però al suo interno ci fosse una simbologia da poter andare in profondità. Mi sembra che questo gioco, insomma, si rifletta sul disco sia a livello grafico che a livello di arrangiamento e produzione, e io sono molto contento di questo.
1: E questo è un aspetto che è importante sottolineare. Senti Alessandro, sono tanti i progetti che fanno parte della vostra attività, adesso l'uscita del disco, uscito appunto il 29 maggio, ma immagino, ecco, sarete impegnati con tantissime date, immagino.
0: Sì, bello, l'estate è sempre un periodo, oltre che caldo, di clima, è caldo anche per le date, quindi sì, saremo a Palermo, Cuneo, poi torneremo in Sicilia, poi Bergamo, Verona, insomma ci sono un po' di date che poi chiunque può seguire sul nostro sito, basta cliccare su internet Reale Universo e troverete tutti i profili, tutti i social, tutte le date che aggiorniamo continuamente, quindi sì, assolutamente la parte live è anche la sfida di questo disco, perché non, dopo che hai cambiato stile, strumenti e quant'altro, adesso è bellissimo vedere l'effetto che fanno queste canzoni dal vivo, e insomma siamo già partiti a Vicenza 2 settimane fa, è stato un abbraccio d'amore, perché vedere le persone, insomma, stavano già le canzoni nuove, vuol dire che insomma qualcosa siamo riusciti a raggiungere, ecco, come comunicazione di queste canzoni.
1: Ti ringrazio Alessandro per aver condiviso l'esperienza di Reale. Come ultima cosa ti chiedo un saluto a tutti gli amici di Radio Vaticana e di presentare il brano con il quale ci saluterai.
0: Allora io faccio un enorme saluto e vi chiedo di ricordarci, ecco, di ricordare questa missione che è bellissima, meravigliosa, spesso non facile, ma so che siete in tanti, ecco, che ci sostenete con il vostro pensiero, facciamo con le preghiere. E poi io vi suggerisco, ecco, in questo momento di salutarci con Se sto parlando di noi, che è l'ultimo singolo estratto da quest'album, che è una canzone d'amore, paradossalmente, così, a sorpresa, che è una canzone che ho scritto per mia moglie, e in qualche intervista ultimamente sono rimasti tutti stupiti, perché dicono che le canzoni d'amore si scrivono quando sei innamorato, ai tempi del fidanzamento. Ecco, mi sono reso conto che per fortuna sono un anno di matrimonio e che forse questa canzone d'amore, che è stata una sfida perché abbiamo scritto una canzone d'amore senza mai cercare di scrivere ti amo, forse celebra la fedeltà in un momento in cui tutto si consuma in fretta. Mi piace vedere che in questa canzone d'amore si riconoscono in tantissimi, e quindi mi sembrava un bel modo per salutarci, ecco.
1: Grazie Alessandro.
0: Grazie a voi, un abbraccio.

0: corso della storia la musica ha rappresentato più volte un manifesto di resistenza e liberazione. Continua a farlo nel nuovo singolo di Samuele Cima, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto a Cosmusic.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Samuele.
1: Grazie.
0: Tu hai pubblicato il 19 giugno il tuo nuovo singolo intitolato Prima Pioggia. Ecco, io partirei proprio dal titolo. La pioggia comunque ha un forte significato simbolico in termini di quella che può essere appunto la purificazione, la rinascita, la fertilità, la liberazione. Ecco, tu in parte in questo brano affronti questi temi.
1: Sì, esatto, li affronto sempre in modo un po', come dire, ermetico, perché comunque se leggi il testo molti non, cioè diciamo non è così esplicito, però è esattamente quello che volevo dire. Sì, la pioggia, diciamo, dopo un periodo di siccità, o comunque una pioggia che nel deserto, cioè parlo di questa pioggia nel deserto che è come, insomma, momento di liberazione dopo anni che non pioveva, insomma, tipo, l'ho immaginata così.
0: Ecco, cercando appunto di descrivere poi quelle che sono le piaghe che vive la nostra società, la guerra che continua comunque a distruggere e a creare disagio.
1: Esatto.
0: E quindi tu cerchi appunto di raccontarlo attraverso, ecco, anche una canzone che con semplicità fa emergere poi, ecco, il disagio che stiamo vivendo.
1: Sì, esatto, cioè, diciamo poi in questo periodo, cioè, secondo me la lotta della nostra generazione dovrebbe essere anche un'altra, cioè quella un po' sul clima, sul appunto i cambiamenti climatici, e invece ancora si parla di guerra in paesi che combattono, insomma, da 70 anni e passa, e vabbè, cioè insomma sembra che siamo tornati indietro, da che tipo 10 anni fa era iniziata una lotta sul clima, un cambiamento, adesso non se ne parla più, per dire, no?
0: Ecco.
1: E vabbè.
0: E i giovani in questo, comunque, giovani come te possono, comunque hanno una responsabilità, perché comunque, ecco, poi soprattutto chi fa arte, cioè il fatto di diffondere un messaggio, tu lo hai fatto, lo stai facendo, questo
1: ci provi
0: e appunto questa canzone che, guarda, ti dico personalmente, anche dal punto di vista sonoro, non so se poi era quello il tuo intento ascoltando le prime note, perché poi è presente questo climax con questa componente anche di elettronica che poi esplode, mi ha riportato alle sonorità anche del grunge di Seattle, quindi non so se avevi in mente come idea di partenza quel tipo di
1: struttura. Beh, quella è un'influenza forte in me in quasi tutto quello che faccio, quindi sì, alla fine si ritrova. Cioè, a livello di sonorità sì, un po' riprende anche, cioè io ho sempre un po' queste strutture che esplodono alla fine, un po' mi viene naturale scrivere così, e poi, cioè io poi ti dico, parto sempre dalla musica e poi ci metto il testo, quindi quando ho scritto la musica non avevo in mente di cosa sarei andato a parlare, ecco, però poi naturalmente mi è uscito questo. Poi e ho capito che stavo parlando di questa cosa qui. Poi il testo l'ho scritto, mi ricordo, in aereo, e era proprio 2 o 3 anni fa, quando era poco dopo, proprio mi sa il 7 ottobre, insomma, dopo che poi hanno staccato l'acqua a tutta la popolazione palestina, insomma hanno iniziato a fare l'assedio totale, a bombardare proprio tanto, e quindi era proprio l'inizio in cui anche mediaticamente ci fu più, che poi vabbè lì combattono da anni, però mi ricordo da in quel periodo era più presente sui social, insomma, come cosa mi aveva colpito tanto. Vabbè.
0: Sono contento che tu hai condiviso questo yeah. particolari che poi alla fine dei conti non sono mai scontati, anzi a volte è importante anche capire la genesi, la storia che c'è dietro la genesi di un pezzo.
1: Yeah.
0: Ecco, appunto Abbiamo parlato di grunge, ecco, possiamo definire alla fine questa canzone, ecco, anche se poi a volte non bisognerebbe nemmeno definire, quasi come una musica introspettiva, perché poi anche basta ascoltare la tua voce, ecco, la voce un po' cruda, per capire poi anche lo stato d'animo con il quale tu stai raccontando il mondo attraverso la musica.
1: Sì, io non lo so, a livello di voce io canto in quel modo un po', non lo so, forse un po' triste, forse un po' introspettivo.
0: E quindi troviamo poi, appunto, quelle influenze.
1: Esatto. Poi, cioè, proprio come attacco effettivamente ricorda molto il timbro di Kurt Cobain in, che pezzo era? È quello famoso, Something in the Way, quello là.
0: Sì, quello che troviamo anche nel film di Batman,
1: esatto,
0: oltretutto.
1: Esatto, un po' la strofa
0: lo richiama.
1: Pianissimo, sì.
0: Lo richiama. Sì. E, ecco, non possiamo trascurare poi la forte presenza del sassofono baritono di Federico sì. D'Angelo.
1: Certo, sì, lui ha fatto un solo incredibile. mi fa volare quel solo bellissimo. Lui è forse il mio sassofonista preferito in Italia in generale. Ho la fortuna di suonare con lui e lui si è gasato, ha suonato in questo brano ma anche in altri del disco che poi uscirà a settembre. Senti, e suona con me dal vivo.
0: Senti, ma puoi darci, Samuele, un'anticipazione riguardo il nome, il titolo dell'album, sempre se puoi?
1: Sì, allora, ecco, forse l'ho detto la prima volta oggi e si chiamerà Aura Impossibile il disco, che è un po' un tema che ritorna un po' in tutti i brani, anche in un altro singolo che ho fatto uscire, dico queste due parole, e insomma sì, uscirà a settembre dopo l'estate.
0: Naturalmente io ti aspetto qui a Radio Vaticana, negli studi di Palazzo Pio, per presentarlo. Senti, nel frattempo, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri amici all'ascolto?
1: Allora, mi si trova sui social, su Instagram principalmente, come Samuele Cima, Cima con la Y, e poi vabbè, anche su YouTube faccio uscire delle live session ogni tanto, e così.
0: Grazie.
1: Sì, anche su TikTok, questo, vabbè. Grazie a voi.
0: Questi sono tutti i canali di Samuele Cima con la Y, io ti ringrazio per aver portato qui la tua musica, una musica appunto che possiamo considerare come un proprio manifesto di resistenza e di liberazione. Grazie e in bocca al lupo.
1: Grazie.
0: Naturalmente ti aspetto qui a settembre.
1: Grazie davvero.
0: Ciao, sì, Samuele.
1: Ci sarò. Ciao.

0: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei, benvenuti ad Agenda Classica, la trasmissione che vi porta in giro per l'Italia, per l'Europa, alla ricerca di quello che accade nel mondo della musica classica. Grazie a Gabriele Di Domenico dietro al vetro e vi ricordo che potete scriverci al 335-1243-9722. L'ho sbagliato perché... non me lo ricordo, però ho un metodo per ricordare il numero al quale dobbiamo scrivere. Ho scritto una melodia al pianoforte, quindi se la suono con la mano destra forse me lo ricordo. 335 è sicuro, 1 2 4 3 7 2 2. L'ho suonata e è venuta, è in do minore per chi è interessato. E allora possiamo invece parlare dei festival europei, e ce ne sono diversi ovviamente in questa stagione, e si segna

Ha una certa tendenza. Da una parte c'è un recupero del repertorio novecentesco e contemporaneo, dall'altra ci sono invece delle operazioni filologiche sul primo melodramma che richiamano, diciamo, per esempio Iommelli. C'è stata una riscoperta di Iommelli. Questo perché si cerca qualcosa di nuovo, e quindi lo si cerca o nella musica veramente nuova, come per esempio Paradiso di Alfredo Arasil, che ha concluso il suo ciclo corale appunto proprio sul Paradiso di Dante, oppure la prima versione della Vita breve di Manuel de Falla. O invece appunto si torna a opere come quella di Iommelli, che è stata riscoperta, e soprattutto si fanno molti concerti all'aperto, e in questi concerti all'aperto si può verificare che c'è molta gente, ci sono molte persone che sono estremamente interessate alla musica classica e fanno numeri anche paragonabili ai grandi concerti di rock, di pop, che pure ci sono. Uno di questi è il concerto diretto da Rattle a Monaco di Baviera, e nella piazza Odeonsplatz, appunto a Monaco, ci sono state 7.000 persone nel centro di Monaco che hanno assistito a una serata interamente dedicata a George Gershwin. Il festival si chiama Classic am Odeonsplatz, e Simon Rattle, grandissimo direttore, insomma, che è stato direttore stabile dei Berliner Philharmoniker, in questo caso ha diretto l'orchestra sinfonica della radio bavarese. Tutto il programma era costruito sul dialogo tra la musica sinfonica, il jazz e il teatro musicale americano. Appunto, al centro del concerto c'era il concerto in fa per pianoforte e orchestra di Gershwin, con Kirill Gerstein al pianoforte. Ora noi possiamo ascoltare veramente un accenno, però vale la pena di seguire soprattutto il continuo cambio tra solista e orchestra. Questi ritmi sincopati, questi colori jazzistici, questi paesaggi lirici che si alternano appunto col jazz senza interrompere mai questo respiro sinfonico. Ascoltiamo proprio un brano, un estratto dal primo movimento.

Questo era Gershwin con un estratto dal primo movimento del concerto in Fa. E certo, c'è un americano che ci porta chiaramente tra le strade delle città statunitensi, poi c'è un direttore inglese che è Simon Rattle, poi c'è un pianista che invece è tedesco, e poi ci sono 7.000 persone a Monaco di Baviera ad ascoltare questa musica. E certo che è chiaro che quando la musica è di questo livello di qualità, quando è musica d'arte e supera il tempo, supera i decenni e vale per tutti, ovviamente non vale solamente per gli americani. Ma nella seconda parte di questo concerto, che si è svolto a Monaco, a Odeonsplatz, diretto questo concerto da Simon Rattle con l'orchestra sinfonica della radio bavarese, nella seconda parte era in programma un americano a Parigi. Ed ecco ancora una volta che si mescolano le nazionalità, ma perché la musica fa proprio questo, mette assieme le cose, e Gershwin in questo caso riesce a trasformare la città di Parigi in un suono, certo un suono che vale per un americano, cioè è il modo di vedere quella città in quell'epoca da parte di uno statunitense. E quindi ci sono le trombe dei taxi, i ritmi di danza, bruschi, immediati cambi di atmosfera che suggeriscono proprio il percorso di un visitatore americano in mezzo al traffico. E c'è una sorta di entusiasmo, ma c'è anche una specie di nostalgia, una nostalgia di non essere francese quasi, e Gershwin riesce a mettere insieme tutto questo. E quindi qui si può ascoltare questo brano come se fosse un pezzo di musica elettronica, un racconto urbano pieno di dettagli timbrici, e poi ci sono queste improvvise aperture melodiche. E allora, siccome ne dovevo scegliere un pezzettino, ho scelto il momento in cui il lirismo si apre completamente. Per farvelo ascoltare il più possibile vi saluto subito, ringrazio Gabriele Di Domenico alla regia, vi ricordo che Agenda Classica va in onda tutti i giorni, potete seguire i programmi musicali con tantissima musica classica. Marcello Filotei vi saluta e vi invita a rimanere sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Un minuto alle 12, Andrea De Angelis in studio. Almeno 30 i morti a Bangkok per un incendio in un pub, decine feriti. Si lavora per l'identificazione delle vittime. Ed è sempre più debole in Medio Oriente l'intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha dichiarato che qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum, l'Iran smetterà di attenervisi. Forte rialzo del prezzo del petrolio, oltre 4 punti percentuali. A Gaza si continua a morire sotto le bombe israeliane. Tra le vittime ieri anche una bambina di 9 anni. In Europa quello su cui siamo già d'accordo è che debba esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possano iscriversi ai social media. Lo ha dichiarato poco fa la Presidente della Commissione Europea von der Leyen. È tutto per il momento, noi ci risentiamo puntuali alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano, seminatori della parola di verità e fedeli dispensatori dei divini misteri.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Nel primo mistero della gioia, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen.
2: Maria.

0: Nel secondo mistero, Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria.

0: Nel terzo mistero, Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quarto mistero, Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero, Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
2: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.

0: Salve, o Regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi
0: tuoi misericordiosi. Mostraci dopo questo esilio, Gesù,
1: il frutto benedetto
0: del tuo seno.
1: O clemente, o pia,
0: o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna di Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon

0: Monte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: perdonaci Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: ascoltaci Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri. Concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

Diciamo insieme la preghiera che si trova a pagina 5. Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre che sei amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi mediante il tuo Figlio Gesù Cristo, nato da donna, e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità, un vero santuario della vita e dell'amore per le generazioni che sempre si rinnovano. Fa che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo. Fa che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell'amore. Fa che l'amore, rafforzata dalla grazia del sacramento del matrimonio, si dimostri più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Fa infine, te lo chiediamo per intercessione della Sacra Famiglia di Nazareth, che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni

0: nazioni della terra possa compiere fruttuosamente la sua missione nella famiglia e mediante la famiglia. Tu che sei la vita, la verità e l'amore, nell'unità del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Angelo di Dio,
2: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo
2: dona loro, Signore,
0: e splenda ad essi la luce perpetua.
2: Riposi in pace. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Canto dal foglietto bianco numero 2.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

A Roma, Radio Vaticana Italia è su 105 FM. In Italia, frequenza nazionale su DAB Plus, la radio digitale. Per informazioni, www.digitalradio.it.

L'informazione: transiti di navi commerciali azzerati da ieri sera attraverso lo stretto di Hormuz sullo sfondo della nuova escalation tra USA e Iran. Nuove esplosioni udite intorno a mezzogiorno vicino alla città portuale di Bandar Abbas e all'isola di Qasem nel sud dell'Iran. Prezzo del petrolio in crescita del 4%. Avanti nel sostegno a Kiev, il presidente francese Macron riunisce oggi a Parigi il vertice della coalizione dei cosiddetti volenterosi russi per l'Ucraina e in presenza del presidente Zelensky e di 37 paesi aderenti all'iniziativa. Per il Cremlino però quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra. In Italia, a poche ore dalla deadline per presentare gli emendamenti alla legge elettorale in discussione da domani, alla Camera dovrebbe essere depositato a breve un emendamento della maggioranza per ripristinare le preferenze. Per ora è tutto, l'informazione alle 14:00.

0: ascolta quello dico e quello spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio. Oh, I-

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.
2: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono, ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mia gradita ospite Letizia Michelon, pianista, concertista, compositrice, scrittrice veneziana. Grazie per essere qui, Letizia.
3: Buongiorno a tutti voi, grazie Luigi e grazie a Radio Vaticana per questo spazio che ci dedica.
2: Perché è di recente uscita il sesto volume delle sonate di Beethoven, appunto Ludwig van Beethoven, 32 sonate, principali opere pianistiche, volume 6, Friendship, pubblicato da Lehman. Ridendo e scherzando, appunto, Letizia, siamo arrivati al sesto volume. Perché l'ha sottotitolato in questa maniera?
3: Sì, Friendship o Freundschaft in tedesco, ispirandomi alla sonata opera 81A, la sonata degli addii dedicata all'arciduca Rodolfo, come vedremo fra poco. E mi interessava questo concetto dell'amicizia legata alla, in realtà, alla metafisica dell'addio, al tema della gratitudine, del girarsi indietro come essenza di un'humanitas che si fonda appunto sull'ideale di amicizia, di riconoscimento reciproco in un'epoca davvero in cui questo sentimento diventa cruciale per la nostra società.
2: E partiamo appunto con una serie di argomenti legati all'album. Cantabilità, Beethoven e la vocalità, Letizia.
3: Sì, è uno dei temi conduttori di queste quattro sonate, tra l'opera 78 e l'opera 81A, delle sonate di transizione composte tra il 1809 e 1814, sonate importantissime perché spesso in Beethoven tutto ciò che è transizione in realtà è cruciale per capire le trasformazioni. Sono un ponte di passaggio queste sonate tra lo stile eroico, opera 53, 54, 57 e il tardo stile. Appunto la cantabilità potrebbe essere sintetizzata proprio dal primo movimento della sonata opera 78, una sonata costruita in due tempi. Noi poi ascolteremo il primo movimento, così collegata anche secondo gli studiosi proprio a un lead, an die Hoffnung, cioè alla speranza, che probabilmente era stata dedicato a Josephine, secondo alcuni studiosi, appunto l'amata, l'immortale amata. La tonalità è molto particolare perché fa diesis maggiore, è l'unica composizione in questa tonalità, viene definita la tonalità dell'estasi. Ma quello che vi colpirà nell'ascolto di questo primo movimento in regolarissima forma sonata è proprio il senso della cantabilità lideristica, a partire dall'introduzione lenta in cui ci sono tutti gli elementi tematici che poi verranno sviluppati nel corso dell'intera sonata, e poi appunto nel primo e secondo tema entrambi sono lirici, cantabili, anche questa è una rivoluzione, è un contrasto di tonalità ma non di carattere, e soprattutto c'è all'interno di questa sonata la valorizzazione della voce, tutta la riscoperta della voce nell'ultimo Beethoven, che poi culminerà in An die Ferne Geliebte, cioè il ciclo di Lieder all'amata lontana, e ovviamente nell'inno alla gioia della nona sinfonia. Ecco, in questa prima sonata quello che emergerà sarà soprattutto questa idea di dialogo, di condivisione, di creare una relazione insieme, dell'affidarsi, quindi l'importanza delle pause, dell'ascolto, del lasciare lo spazio all'altro. E sarà seguita poi da un secondo movimento pieno di vitalità incontenibile, ma che svilupperà proprio gli stessi elementi tematici che ritroviamo nel primo tempo, e appunto vi invito ad ascoltare questo primo movimento della sonata opera 78.

0: Siamo in compagnia di Letizia Michelon, pianista concertista, per presentare il suo nuovo album pubblicato da Limen, ovvero Ludwig van Beethoven, 32 sonate principali opere pianistiche, volume VI. Abbiamo appena ascoltato dalla sonata opera 78 in fa diesis maggiore, adagio cantabile, allegro ma non troppo. Altro argomento da affrontare che ci propone quest'album è alla tedesca. Esiste un patriottismo beethoveniano, Letizia?
1: Beh, assolutamente sì. Infatti la sonata opera 79 è un po' una sintesi di questa esaltazione dello spirito tedesco. È stata composta proprio nel 1809 e ricordiamo che proprio il 9 aprile del 1809 scoppia la guerra tra Austria e Francia, quella che viene conosciuta come la quinta guerra di coalizione. L'esercito francese arriva fino a Vienna, la famiglia imperiale fugge in Ungheria, come vedremo l'arciduca Rodolfo, cui è dedicata la sonata opera 81a, fugge verso il nord. Napoleone arriva fino a Schönbrunn e i bombardamenti cui viene sottoposta massacrano proprio anche le orecchie del nostro Ludwig, che se le copre con un cuscino. Sappiamo la sua delicatezza proprio di tutto l'apparato uditivo. Allora, quali sono gli elementi che incontriamo in realtà trasversalmente in tutte queste sonate? Ma in particolare nell'opera 79, innanzitutto il primo movimento che ascolteremo, Presto alla tedesca, è una danza alla tedesca, Teutscher, un Ländler o un Walzer, di carattere popolareggiante. Troveremo una danza di questo tipo, abbiamo trovato una danza di questo tipo nel Don Giovanni, per esempio la danza tra Leporello e Mosetto, una danza tedesca. Lo ritroveremo nel quarto tempo del quartetto opera 130, lo ritroveremo nel terzo movimento di questa stessa sonata, che è una Deutscher Gesang ispirata al Ritterballett delle opere senza numero d'opera numero 1. L'intervallo di terzo è un altro elemento che ci ricollega allo spirito tedesco, che sarà la chiave poi della sonata opera 90, opera 106, opera 109. Trattato, esplorato in tutto il concerto, opera 73, il cosiddetto imperatore, è alla base della sonata opera 81A, appunto la sonata Lesadier, e già negli schizzi del concerto opera 73 spesso Beethoven fa riferimento proprio all'attacco della Francia all'Austria del 1809, quindi spiriti patriottici che vengono a nutrire questo gruppo di opere composte in questo periodo. Poi, altro elemento interessante è l'uso della lingua tedesca, lo vedremo a partire dall'opera 81A, per riuscire a dare non soltanto un titolo in tedesco ma anche indicazioni espressive in tedesco, quindi recupero della lingua madre per essere ancora più vicini al senso musicale. Poi nel 1809 ci sono anche le musiche per l'Egmont, il popolo fiammingo, nella resistenza del popolo fiammingo vi è in realtà un simbolo della resistenza della nazione tedesca. Infatti la Siege Sinfonie, che conclude le musiche per Egmont, sono come un emblema di lotta e di vittoria. Se vogliamo, anche lo stesso contratto che proprio nel 1809 Beethoven firma per rimanere a Vienna che gli consentirà di ricevere una sorta di pensione, di contributo, anche questo è un elemento tedesco, perché Beethoven viene appunto mantenuto all'interno della terra tedesca in quanto artista che è pregevole avere nel proprio territorio, appunto, come espressione più alta della cultura tedesca. A tal proposito ascoltiamo proprio il primo movimento dell'opera 79, sentirete una energia, uno spirito vitale che ci ricollega anche a Haydn, e soprattutto ascoltate lo sviluppo, la parte centrale, perché ci sono delle iridescenze armoniche che ci sbalzano in una zona di latenza, di non definito, come se l'espressione della gioia che caratterizza questo primo movimento, un po' anche tutta la sonata, a parte il secondo movimento con la barcarola, ecco, come se l'espressione della gioia ci facesse slittare verso l'oltre, verso nuovi territori, e si affaccia appunto una nuova logica beethoveniana che non è la logica sviluppante, una logica diciamo di tipo orizzontale, ma la logica della latenza, della porosità, dell'associazione.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, siamo in compagnia di Letizia Michelon per parlare del suo nuovo album pubblicato da Limen, Ludwig van Beethoven, 32 sonate, principali opere pianistiche, volume sesto, Friendship. Abbiamo appena ascoltato il presto alla tedesca della sonata in sol maggiore, opera 79. Altro argomento qui accennato è quello dell'addio e dell'amicizia con l'arcivescovo Rodolfo. Letizia.
1: Sì, il terzo ascolto che vi propongo è proprio legato alla sonata opera 81A, siamo anche qui intorno a 1809-1810. Chi era Rodolfo? Rodolfo è una figura cruciale per Beethoven, è un allievo di Beethoven, tra gli altre cose, uno dei più affezionati allievi di Beethoven, è figlio dei granduchi di Toscana, quindi componente della famiglia imperiale, soffre però di epilessia, quindi prenderà i voti minori nel 1805, però studia musica, studia pianoforte, studia composizione e dal 1809 avrà rapporti sempre più stretti con Beethoven. Un grande filosofo nel 1971, Krakauer, dedica proprio un piccolo saggio all'amicizia, in cui dice che l'amicizia è possibile veramente se è di altissimo profilo tra due persone che sono dotate di coscienza interiore, coscienza che unifica i contenuti dello spirito, quindi un'amicizia tra due personalità, questo ci dice Krakauer, ed è proprio il caso dell'amicizia tra Beethoven e Rodolfo, un'amicizia che si fonda sull'affinità di carattere, sulla capacità di donarsi fiducia, di allargarsi lo spirito reciprocamente, di crescere insieme senza perdere la propria identità. Abbiamo ben 100 lettere che Beethoven dedica a Rodolfo, e in una di queste, in alcune di queste ci sono dei consigli proprio su come comporre, quindi sono preziosissime, e in altre proprio si condividono invece quelli che sono gli ideali di libertà e progresso che accomunano la sua scelta artistica e la scelta religiosa di Rodolfo. Cos'era l'amicizia per Beethoven? Beethoven era un uomo che Krakauer definisce votato all'opera, cioè completamente dedito alla sua creazione, ma gli amici hanno un'importanza straordinaria. Ne ha di tutti i tipi, da quelli più semplici che lo aiutano nella vita quotidiana a quelli appunto più elevati come Rodolfo, che condividono avventure dello spirito, ma soprattutto ha una totale dedizione al culto dell'amicizia. Beethoven è appassionato lettore della grecità, ricordiamo cosa pensano dell'amicizia, come teorizzano l'amicizia Platone, Aristotele, Omero, Plutarco, ma è all'interno della cultura neumanistica, l'amicizia è una valore fondamentale, pensate solo all'amicizia tra Schiller e Goethe, ma anche nella cultura pietistica, l'amico, il fratello come espressione di un altro da sé, migliore addirittura di se stessi. Ecco, questo primo movimento che si intitola Lebewohl, lo stesso Beethoven proprio sillaba questa parola Lebewohl in tre piccole note che formano un intervallo di terza discendente. Ecco, c'è un aneddoto che ci fa capire il significato di questo primo movimento. In una lettera a Breitkopf del 9 ottobre 1811, Beethoven precisa che...
0: Abbiamo Breitkopf l'editore, eh?
1: Certo, certo. Beethoven precisa che Lebewohl si dice affettuosamente a una persona solo, mentre Lesadier, che era il titolo in francese che volevano apporre alla sonata, si dice a molte persone, a una città. Ecco, questo per dire quanto questa sonata fosse davvero dedicata in pectore appunto a Rodolfo, che si stava allontanando, come dicevamo, da Vienna a causa dell'invasione francese, e quindi ci porta all'interno di un concetto estremamente importante che è quello del congedo, del saluto. Ci sono vari elementi motivici, abbiamo detto questo intervallo di terza discendente, ma anche un lamento nel basso in questa introduzione che racchiude tutta la sonata, tutti gli elementi importanti della sonata. Poi abbiamo una quinta diminuita che nella tradizione barocca esprime il dolore, abbiamo un'appoggiatura discendente che è il tema del sospiro, e poi addirittura una evocazione nel primo tema dei colpi di cannone, come troveremo poi nella battaglia di Wellington. Magari ascoltiamo questo primo movimento e poi ci riflettiamo ancora brevemente.

0: Avete ascoltato il primo movimento Das Lebewohl Adagio Allegro dalla sonata opera 81A soprannominata Les Adieux di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione di Letizia Michelon, pianoforte nostro ospite, in compagnia della quale stiamo presentando questa novità di Limian Music, ovvero il sesto volume dedicato alle sonate e alle opere pianistiche di Beethoven. Torniamo di nuovo appunto a parlare delle Les Adieux, appunto il tema dell'assenza, lontananza, la memoria. A te la parola, Letizia.
1: Sì, ancora una breve riflessione proprio sulle ultime misure di questo movimento, che sono state oggetto di una riflessione anche da parte di Adorno, il quale considerava questa opera di Beethoven un'opera di straordinaria importanza, e lo è in effetti. E se possiamo così fare una riflessione generale, possiamo dire che in fondo tutta l'esistenza di Beethoven è stato un addio. Ci porta negli abissi della sofferenza umana, ma soprattutto è in grado Beethoven di attraversare questi abissi e di lasciare andare, di attraversare le esperienze più gioiose o più tristi, facendo in modo di scoprire sempre dei nuovi percorsi. La sua è una vita davvero rivolta verso l'avventura, e per poter percorrere il sentiero dell'avventura è necessario lasciare andare, è necessario salutare, prendere congedo. Ecco, in questo movimento noi abbiamo sentito molti sentimenti che si accavallano, per esempio questo slancio del primo tema che rievoca lo spirito dell'eccedenza che Aristotele attribuisce proprio al, sen-

0: sentimento dell'amicizia. Ma volevo riflettere proprio sul fatto che nell'addio, cioè nel distacco, nel saluto, c'è sicuramente un elemento nostalgico, ma anche l'apertura di nuove possibilità. C'è un lasciare generosamente andare l'altro da sé perché possa percorrere la sua strada, perché possa arricchirsi e poi un giorno appunto ritornare. Ecco, è proprio il senso dell'assenza che viene poi esplorato nel secondo movimento e dopo questo saluto Adorno dice che nel finale del primo movimento si sente quasi il trotto dei cavalli della carrozza, ma poco prima di andarsene la persona che sta lasciando si gira indietro, si congeda. Ecco, in quel volgersi indietro, in quel riconoscere l'importanza dell'altro, vi è tutto il significato, l'importanza dell'humanitas, del rispetto per l'altro da sé. Ecco perché abbiamo scelto anche una foto con Ettalisa Pasaldella in cui mi giro indietro.
1: Sì.
0: Ecco, e cosa accade dopo che abbiamo salutato la persona che è per noi cara? Arriva il tempo dell'assenza, della lontananza. Nella sonata di Beethoven l'addio e il ritorno si incontrano in questo tempo della lontananza. Infatti i motivi principali del primo e dell'ultimo movimento si incrociano in questo brevissimo, sono due pagine di altissima poesia. Abbiamo inizialmente un senso di instabilità, quasi di crollo ontologico, l'altro ci fonda, l'altro è importante per la nostra identità, e quindi questo senso di instabilità si riflette anche nell'instabilità della tonica, no? Che si afferma solo poco per volta. E il tema della lontananza è un tema carissimo a Beethoven in tutta la lideristica beethoveniana, ma poi ovviamente nel An die ferne Geliebte del 1815 e 16, che quindi è posteriore alla nostra sonata, ma è un tema appunto carissimo. Nella lontananza però lo spazio e il tempo svaniscono davanti a due cuori che si amano, questo ci diranno An die ferne Geliebte, e anche in questo caso il luogo dell'assenza diventa in realtà un luogo dell'attesa, un luogo dove il vuoto dell'altro ci scava, ci forma, e in cui ci rendiamo conto che proviamo un desiderio che non potremo mai colmare. Daniel Cohen-Levinas nel suo saggio La saggezza del desiderio ci dice proprio questo, che il vuoto che noi proviamo nella lontananza è il vuoto di qualcosa che, di cui noi non possiamo mai appropriarci, cioè dell'alterità dell'altro. Però l'assenza è anche la terra della speranza. L'assenza è anche il luogo in cui noi possiamo coltivare la speranza del ritorno, che è appunto tema cui viene dedicato il terzo tempo. Ma ascoltiamo prima di tutto il secondo movimento dell'opera 81 A.

0: ed era il secondo movimento della sonata opera 81a L'Esaudier di Ludwig van Beethoven, nella interpretazione di Letizia Michelon, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questa novità, appunto il sesto volume dedicato all'integrale pianistica del compositore tedesco, pubblicata da Limen. Altro tema è quello del nostos, ovvero il ritorno, per dirla alla greca, insomma, ma anche dell'amicizia come figura di fratellanza universale e modello per la nuova società. Letizia.
1: Sì, alla lontananza e all'assenza segue il ritorno, il rivedersi, il ritrovarsi. Questo ritrovarsi è colmo di quella gratitudine che già noi abbiamo sentito nel primo e nel secondo movimento, perché l'addio è sempre colmo, appunto, dell'essere grato all'altro. Ecco, la gratitudine, dice Adorno, è una delle grandi categorie umane di Beethoven, ricorda il terzetto del secondo atto del Fidelio, siate ricompensati in un mondo migliore, ricorda la preghiera di ringraziamento del quartetto opera 132 nel terzo tempo. Ecco, la gratitudine che sta appunto, che consiste nel volgersi indietro della musica. Pensate anche a come si chiude l'arietta dell'opera 111, no? La gratitudine fa sì che ciò che precede l'addio si ingigantisca fino all'incommensurabile. Queste sono le parole veramente rivelatorie di Adorno. Ma appunto dopo l'assenza, dopo il congedo, vi è il ritrovarsi, che è come un rinascere in una logica del noi, cioè ritroviamo una cellula motivica che era già presente nell'introduzione. Sotto alla cellula del Lebewohl c'era già la cellula del ritorno, l'introduzione incredibile del primo movimento che racchiude congedo, assenza e ritorno. E questa gioia del ritorno è veramente incontenibile nella breve introduzione che precede il primo tempo, il primo tema di questo terzo movimento. Sembra di assistere alle campane a festa, è una gioia che ricorda il Viva Rodulfus della cantata per Rodolfo dell'inizio dell'opera 106, un accavallarsi di emozioni che rievoca anche la scrittura del concerto per pianoforte orchestra, l'imperatore dedicato sempre all'arciduca Rodolfo. Ecco, un'amicizia che libera l'energia dell'altro, questo è in fondo il concetto più profondo dell'amicizia in Beethoven, l'altro che ci aiuta a prendere coscienza dei nostri sogni, che ci sostiene nei nostri sogni, ci accompagna e gode del nostro esplodere. E c'è, secondo alcuni, il motivo dell'abbraccio nel secondo tema, si può trovare una traccia di quello che diventerà l'andante maestoso della nuova sinfonia, della nona sinfonia, quando il testo ci indica abbracciatevi milioni, diventa appunto il motivo dell'abbraccio. Questa idea del camminare insieme che preserva la differenza, che riconosce e accoglie l'altro da sé. Ma il cuore di questo terzo movimento, secondo me, risiede nello sviluppo. È qui che ritorna il motivo dell'addio, è un momento in cui attraverso un gioco di imitazioni ci si apre a un nuovo mondo. Quando l'altro ritorna, ritorna carico di una nuova esperienza che ha maturato durante il tempo della distanza, e questa nuova esperienza fa sì che l'amicizia nel ritrovarsi diventi ancora di più ampio respiro. Ed ecco allora che Beethoven ricorre al canone, dove ci sono come dei nodi d'amore che legano le persone, che connettono i cuori e che consentono di concepire l'universo stesso sul modello dell'amicizia. Cioè tutto l'universo è collegato ad un vincolo d'amore di cui l'amicizia è fondamento, e quindi la relazione tra i singoli viene a questo punto fondata su un principio molto più ampio, che è quello dell'amore universale, di Dio come principio di relazione, e quindi di amore che collega umanità, natura e divinità, e quindi l'altro diventa davvero la fonte più importante, la più importante occasione di crescita personale e di rinascita interiore. Un altro punto chiave, il do bemolle maggiore, in cui nella ripresa arrivano gli scampanii. Quel do bemolle maggiore lo avevamo incontrato ancora una volta nell'introduzione del primo tempo, e secondo Adorno è la più incredibile allegoria della speranza. una sonata che possiamo definire ciclica ma nello stesso tempo circolare, e che con la sua gioia davvero ci proietta verso l'inno alla gioia della Nona Sinfonia.

0: Ed era Das Wiedersehen, terzo movimento della sonata in Mi bemolle maggiore, opera 81 a l'Esaudive, nella interpretazione di Letizia Michelon, pianoforte, nostra ospite, con la quale stiamo presentando questo suo sesto volume dedicato all'integrale pianistica di Beethoven, pubblicato da Limen. E affrontiamo un altro argomento, ovvero l'ultimo stile.
1: Sì, l'ultimo ascolto che vi volevo proporre è il primo movimento della sonata opera 90. Tra l'opera 81 e l'opera 90 passano 4-5 anni, e sono degli anni in cui Beethoven si tiene lontano proprio dalla scrittura delle sonate pianistiche e ritorna con una sonata che gli editori a quel tempo accolsero con un po' di delusione, cioè una sonata in due movimenti. In realtà Beethoven più volte ha esplorato anche questo tipo di forma in due tempi. Ricordiamo le sonate, per esempio opera 49, ricordiamo l'opera 54, l'opera 78 che abbiamo ascoltato oggi, e appunto l'opera 90, per non parlare dell'opera 111. Ecco, la sonata opera 90 viene soprannominata Die Schwelle, cioè la soglia. È una sonata che alcuni commentatori ritengono appartenere alle sonate di transizione. Secondo altri, per esempio Federica Rovelli ha scritto un meraviglioso volume per Lim dedicato alle ultime sonate di Beethoven, appartiene invece già al gruppo delle ultime sonate del tardo stile. È una sonata cerniera, appunto, di soglia, e è una sonata in cui appare balugina una visione che comincerà a chiarirsi, secondo me, a partire dall'opera 101. Ecco, queste sonate di transizione che sono così cruciali perché rappresentano le tracce, forse più veritiere anche, di un processo in continuo divenire, si apre con questo primo movimento in cui in primo piano viene posta proprio l'estetica del sentire. Beethoven ci scrive mit Empfindung und Ausdruck, cioè consentimento ed espressione. Ricordavamo come Beethoven già dall'opera 81 ricorre alla lingua tedesca, così sarà nell'opera 90 e così sarà anche nell'opera 101. C'è un aneddoto che accompagna questa sonata dedicata a Moritz Lichnowsky. Secondo Schindler l'opera è dedicata al principe che aveva appunto sposato in seconde nozze una cantante, Josefa Stummer, e il primo tempo descriverebbe la battaglia tra la testa e il cuore, secondo tempo una conversazione con l'amata. Ma sappiamo che di Schindler dobbiamo sempre fidarci abbastanza poco, è una tesi senza nessun fondamento documentale. Quello che è vero però è che questa è una sonata, questo primo tempo è una sorta di espressione di un dualismo, no, di un conflitto interno. L'intera sonata si può concepire come un giano bifronte, una sonata in cui il primo movimento è in mi minore e il secondo in mi maggiore, sonata che ricordiamo è stata la prima ad essere eseguita in un concerto pubblico nel 1816. Sonate di Beethoven non venivano eseguite in pubblico, è una pratica moderna, ma a quel tempo erano eseguite in contesti privati. Ecco, secondo l'estetica del tempo e secondo l'estetica delle tonalità di Schubert, il volume di Schubert è presente nella biblioteca beethoveniana, il mi minore sarebbe una tonalità legata alla sensibilità e quindi a tutto il mondo dell'Empfindsamkeit di Carl Philipp Emanuel Bach. Ecco, questo primo elemento, dicevamo, contiene, questo primo tempo contiene delle componenti conflittuali. È uno scontro di personalità che io vedrei più che tra due individualità diverse, all'interno della stessa personalità beethoveniana. Nella desolazione della solitudine, questo conflitto tra una volontà eroica che ancora pulsa in Beethoven, dominatrice, prometeica, e invece subito una cellula che risponde invitando all'abbandono, a una prospettiva completamente diversa. Ecco, l'evoluzione del materiale avviene per metamorfosi continua, non ci sono ritornelli, il tono è quello narrativo, sembra a momenti quasi un tono da ballata nordica. Questa sonata potrebbe essere forse avvicinata a certe opere di Brahms, mentre l'opera 78 ha uno spirito schubertiano. Ma soprattutto è animata questa sonata da una tensione metafisica, questo streben, questo desiderare che giunge a una despirazione interna proprio all'interno dello sviluppo, e in particolare alla fine dello sviluppo. che ci riporta un'esposizione regolarissima con un primo e secondo tema, ma ascoltate in modo particolare nella ripresa il momento in cui ci si sbalza verso il Do maggiore, questo chiarore all'interno di una terra oscura. Potremmo ricordare I chiari del bosco di Maria Zambrano, no? Il Do maggiore, ricordiamo, è anche il tono dell'arietta dell'opera 111, come se si aprissero delle nuove terre, delle terre vergini che Beethoven sta esplorando. E poi il finale, che assomiglia a una sorta di preghiera, una chiusa nel regno delle ombre, ancora una volta Adorno ci illumina, dice: quando Beethoven fa buio, quando in Beethoven fa buio, è come se scendesse la notte e non il crepuscolo. Però è proprio in questo lasciare andare, a questo riconoscimento della fragilità, ecco, in questo secondo me è la chiave per poter accedere a quella che sarà la svolta dell'ultimo stile, e sarà questa la chiave per portare al Mi maggiore del secondo movimento, con una connessione veramente esemplare. La terza che chiude il Mi minore sarà la terza maggiore che invece, ascendente, apre al secondo movimento.

0: stiamo ascoltando appunto il primo movimento della sonata numero 27 in mi minore, opera 90 di Beethoven, nella interpretazione di Letizia Michelon, nostra ospite. Stiamo appunto presentando il suo nuovo album dedicato all'integrale di Beethoven, siamo al volume 6 pubblicato da Limen. Letizia, com'è possibile reperire quest'album e cosa c'è dietro l'angolo per te?
1: Allora, colgo l'occasione per ringraziare Michele Forzani di Limen, straordinario regista del suono, che ha elaborato questa registrazione utilizzando un sistema Dolby Atmos, quindi di altissima qualità d'ascolto. È possibile reperire queste registrazioni nelle principali piattaforme, quindi Tidal prima di tutto, Apple Music, Amazon, no, togli Amazon, Apple Music e ovviamente Spotify, però chi vuole ascoltarlo nella migliore definizione consiglio appunto attraverso Tidal e Apple Music. Mi aspetta il 7° e 8° volume di Beethoven che registreremo alla fine dell'anno e verranno pubblicati nel 2027. Mi aspettano vari concerti anche con opere che ho dedicato a Beethoven in prima assoluta, sia in Italia che all'estero, e moltissimi altri impegni anche di ricerca e di approfondimento del repertorio.
0: Pertanto Luigi Picardi, ma soprattutto
1: Letizia Michelon,
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Sono le 14, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: nuovi attacchi USA sull'Iran, ridotto al minimo il passaggio nelle navi dello Stretto di Hormuz, vola il prezzo del petrolio. Thailandia, incendio in un locale notturno a Bangkok, almeno 27 le vittime, inquirenti al lavoro per accertare le cause del rogo. Cuba nella morsa della mancanza di elettricità, la testimonianza dell'associazione umanitaria Semi di Pace. Bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti in studio. Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran per il terzo giorno consecutivo. Gli USA rivendicano di aver colpito decine di obiettivi per minare il suo potere di controllo dello Stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, afferma di aver preso di mira militari del Golfo, basi utilizzate da Washington. Alessandro Guarasci.
2: La ripresa delle ostilità nel fine settimana ha fatto impennare la tensione a livello internazionale. Da questa notte l'esercito degli USA ha condotto un'altra serie di attacchi per poi annunciare la fine delle operazioni poco più di 5 ore più tardi. Operazioni che però sono riprese già in mattinata. Secondo i media statali iraniani, gli attacchi aerei hanno colpito vaste aree dell'Iran occidentale e meridionale, tra cui l'isola di Keshem e Bandar Abbas vicino allo stretto di Hormuz, nonché la provincia del Khuzestan al confine con l'Iran. Almeno 2 morti. I Pasdaran hanno invece riferito di aver colpito base aerea in Kuwait. L'esercito della Giordania ha poi annunciato di aver abbattuto almeno 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Colpi anche contro 2 navi che transitavano nello stretto di Hormuz. Sul traffico nello stretto di Hormuz le opinioni differiscono, perché secondo il sito Axios una 20 di navi avrebbero forzato il blocco iraniano, ma per la BBC il traffico sarebbe in sostanza fermo. Interviene anche Marine Traffic, sito di monitoraggio, che dice che il passaggio di navi nello stretto di Hormuz è in sostanza dimezzato.
1: Con la ripresa dei combattimenti nel Golfo, i prezzi del petrolio sono in deciso rialzo sulle piazze asiatiche. I contratti sul Brent vengono ceduti a $79,3 al barile, con il rischio di un'impennata dell'inflazione. Ai nostri microfoni l'economista e direttore scientifico di ASVIS, Enrico Giovannini.
3: La soluzione è ben nota. Correre sulle rinnovabili in tutti i modi, investire soprattutto nei paesi come Italia in cui si è in ritardo per ridurre la dipendenza non solo da combustibili fossili ma anche da queste crisi che, sperando finisca il prima possibile, non è l'ultima che dovremo sperimentare in futuro, perché il Medio Oriente continua a essere un territorio molto molto instabile.
2: Se questi prezzi del petrolio dovessero continuare alla lunga, c'è il rischio per l'Europa, per l'Italia, di una recessione, e soprattutto a pagare di più saranno i ceti più deboli?
3: Lo abbiamo già visto nei mesi scorsi ed è proprio per questo che interventi per riequilibrare il danno e soprattutto condividere i vantaggi devono andare a favore delle famiglie e delle imprese più in difficoltà.
1: Mentre proseguono i raid israeliani su Gaza con altre 5 vittime nelle scorse ore, Hamas è sotto accusa da parte dell'ONU. Il gruppo islamico interferirebbe con le consegne di aiuti umanitari alla popolazione e avrebbe atteggiamenti intimidatori con gli operatori umanitari, rendendo sempre più pericolosi i soccorsi. Una notizia dell'ultima ora arriva dallo Yemen. I media locali riferiscono che l'Arabia Saudita starebbe conducendo attacchi contro l'aeroporto internazionale di Sana'a. Al momento non vi sono conferme indipendenti sull'entità degli attacchi né su eventuali danni o vittime. È di almeno 27 morti e 63 feriti, dei quali 22 versano in condizioni gravi, il bilancio dell'incendio che nella tarda serata di ieri si è sviluppato in un disco pub di Bangkok, capitale della Thailandia. I vigili del fuoco arrivati sul posto sono riusciti solo dopo mezz'ora a domare le fiamme, sprigionatesi forse da un quadro elettrico. La cronaca è di Roberta Barbi.
4: Sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti le cause dell'incendio che ieri sera intorno a mezzanotte ha devastato il locale Rong Birna Latrao, situato in un quartiere settentrionale di Bangkok, Thailandia. 27 le vittime accertate finora, soprattutto a causa dell'inalazione di fumo, delle quali si sta procedendo all'identificazione da parte degli inquirenti, che stanno cercando di capire la dinamica dell'accaduto e soprattutto di stabilire se le uscite di sicurezza fossero ostruite o meno. Molti corpi infatti sono stati ritrovati nei bagni posti sul retro del pub proprio vicino alle le uscite d'emergenza. Secondo la testimonianza di un cantante che si stava esibendo sul palco, le fiamme si sarebbero sprigionate dal cortocircuito di un quadro elettrico sul palco, per poi propagarsi attraverso il soffitto all'intera superficie del pub, che ieri sera ospitava circa 300 persone a fronte delle 6-700 presenze di affluenza media, 63 le persone rimaste ferite, circa 22 in modo grave, trasportate in 16 ospedali della città.
1: A Cuba il ripristino della rete elettrica procede a rilento dopo un ennesimo esteso blackout sabato scorso dovuto alla mancanza di carburante causata dal blocco petrolifero statunitense. Si tratta del quarto blackout generale in meno di 6 mesi e del nono dalla fine del 2024 sull'isola, che conta oltre 9 milioni e mezzo di abitanti. Sulla situazione Luca Collodi ha raccolto una testimonianza di Luca Bondi, presidente dell'associazione umanitaria Semi di Pace, attualmente a L'Avana.
5: La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. Nella quotidianità, da quando sono arrivato, mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. Questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. La popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli, i prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace al mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuba nel Cuore, reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container.
1: È di quasi 4.500 morti il bilancio ufficiale, ma non ancora definitivo, dei due devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Oltre 19.500 persone vivono ora in campi profughi e i feriti sono più di 16.700. Non è stata fornita una stima del numero di persone ancora disperse. Un tribunale sudanese ha condannato a morte in contumacia il comandante delle forze paramilitari di supporto rapido e altre 15 persone, tutte accusate di crimini di guerra. Il tribunale ha anche ordinato la confisca di tutti i beni delle forze paramilitari a favore del governo sudanese e ha incaricato lo Stato di richiedere un avviso dell'Interpol per ottenere l'estradizione dei condannati. In Afghanistan 3,7 milioni di bambini sotto i 5 anni sono esposti a un rischio crescente di malnutrizione a causa dell'insicurezza alimentare, e quanto emerge dal nuovo rapporto dell'UNICEF, i bambini con meno di 2 anni risultano particolarmente vulnerabili, rappresentano l'83% dei casi di malnutrizione acuta grave e il 77% di quelli di malnutrizione acuta. Serve un'età minima per l'accesso ai social, lo ha dichiarato nelle scorse ore la presidentessa della Commissione europea von der Leyen, presentando le linee guida del panel di esperti per la tutela dei minori online. Crediamo che siano i genitori a crescere i nostri figli, ha aggiunto, non algoritmi predatori. Chiudiamo con la pagina della cultura. Prosegue a San Miniato, in provincia di Pisa, il Festival della Fondazione Dramma Popolare. Nel programma di quest'anno anche uno spettacolo dedicato alla Marcia della Pace di Assisi e al suo inventore, Aldo Capitini. Ce ne parla Silvia Guidi.
6: Se non tutti faranno così, sarà pur bene che qualcuno lo faccia. Il fuoco viene sempre acceso da un punto. Una frase di Aldo Capitini, diventata virale grazie a una colletta digitale lanciata nel 2023 in occasione dei 55 anni dalla morte del filosofo, politico, poeta, educatore italiano. La raccolta fondi ha avuto successo anche grazie a un video girato da Paolo Benvenu, musicista che sarebbe scomparso di lì a poco, nel dicembre del 2024. Il fuoco delle parole di Capitini sulla non violenza è stato riacceso il 2 luglio scorso a San Miniato, grazie alla drammaturgia Stazione Capitini, elementi per un'esperienza di pace, firmata da Gherardo Vitali Rosati, un appello a rileggere le parole di un maestro troppo spesso dimenticato.
1: Prima di chiudere c'è spazio per un aggiornamento sullo Yemen. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato che risponderanno all'attacco contro l'aeroporto di Sana'a, la cui responsabilità viene attribuita dal gruppo all'Arabia Saudita. Ed è tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Con l'informazione ci ritroviamo alle ore 15. A tutti voi buon proseguimento di ascolto.

0: Come on, Yachty.
1: Yep. A Pisa, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

Sono le 15 in studio Paola Simonetti. Gli Houthi starebbero tenendo sotto sequestro un aereo della Croce Rossa Internazionale in Yemen. Lo hanno fatto sapere le autorità locali. La reazione dopo gli attacchi all'aeroporto internazionale di Sana'a attribuito all'Arabia Saudita. Probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il presidente USA Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che gli USA stanno prendendo il controllo del passaggio. E intanto il governo britannico ha annunciato oggi la decisione di mettere formalmente fuori legge i guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran. L'iniziativa è stata evocata al Parlamento dalla ministra dell'Interno Mahmoud. I Pasdaran sono stati oggetto di sanzioni da parte del Regno Unito. Il Consiglio dell'UE ha deciso oggi di rafforzare le misure restrittive nei confronti del Sudan, introdotte nuove misure settoriali riguardanti l'economia di guerra. È tutto, l'informazione torna alle 16:00.

0: letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Oggi siamo molto felici di riaccogliere, anche se al telefono, non esattamente in studio, uno scrittore straordinario che conferma il suo amore per il suo lavoro e per i libri, appunto per l'oggetto del suo lavoro, con la sua ultima uscita. Lo scrittore Francesco Carofiglio, benvenuto Francesco.
2: Grazie, è benvenuto. Un piacere.
1: Anche al tuo personaggio, un personaggio molto carino, un topo di biblioteca, ma non nel senso metaforico, proprio nel senso vero, è davvero un topo che vive in una biblioteca e si chiama Camillo.
2: Sì, beh, effettivamente Camillo è il topo di biblioteca, diciamo sia nella sua accezione letterale, sì. Perché è un topo che vive nei sotterranei di una vecchia e grande biblioteca, e poi perché effettivamente è un topo archivista che fa un lavoro misteriosissimo. Sì, è un romanzo per diciamo per bambini, ma in realtà per tutti quelli che non hanno smesso di esserlo, ecco, vorrei dire così.
1: Perché, dunque, la situazione non è la prima volta, in effetti, che la tua attenzione si sofferma sui più giovani, no? E quindi anche sulle difficoltà di rapportarsi dei bambini con un mondo adulto che tende, forse per una questione di protezione anche nei loro confronti, ma tende ad escluderli dalla comprensione di certe cose, di certe dinamiche, anche di certe difficoltà che magari appunto gli adulti stanno vivendo. E questo è proprio il caso della protagonista del tuo libro, Nina,
2: sì. Sì.
1: Che si ritrova da sola, probabilmente i genitori sono in crisi, il padre non c'è mai, si dice, la madre addirittura la lascia per un periodo, la lascia a casa dei nonni, una cosa che insomma lei inizialmente non accetta tanto, non perché non ami i nonni, però preferirebbe andare al mare, preferirebbe una vacanza più vicina, esatto, alle sue esigenze.
2: E, sì, scusami.
1: No, e invece dico, questo è l'inizio di un viaggio, non è un viaggio fisico, ma è un viaggio mentale straordinario.
2: In realtà è anche un po' un viaggio fisico, perché questa bambina, che è vero, come hai detto, vive attraverso un passaggio, come a tante famiglie, un passaggio di difficoltà familiare, perché i genitori hanno dei problemi e in ragione di questo lei viene in questa estate calda, viene affidata ai nonni per una settimana in città, mentre tutti gli altri sono al mare. Quindi il dato di partenza è che gli altri si divertono e io sarò costretta a stare con i nonni, anche se li ama molto i nonni, ma insomma tutti i bambini, come dicevi, d'estate vorrebbero correre sulla spiaggia o rotolarsi nei prati, insomma anche gli adulti. E no, questa è una cosa che tengo sempre un po' presente quando scrivo delle cose per bambini, che non bisogna dimenticare di essere stati bambini, perché certe sensazioni poi si travestono da altro nella forma adulta, ma in fondo somigliano a quelle sensazioni lì che abbiamo vissuto da bambini. E quindi Nina si ritrova a dover accompagnare il nonno, che è un botanico, uno studioso, ad accompagnarlo in biblioteca, dove lui fa i suoi studi quotidiani, il nonno è in pensione, e lei ha paura di annoiarsi, in realtà si annoia, ma proprio dentro quel territorio strano che è la noia succedono le cose, dentro quel territorio possono accadere cose straordinarie, e questo accade. Nina, un po' come Alice che rincorre il coniglio, Nina, muovendosi nei percorsi tortuosi di questa grande biblioteca, misteriosa biblioteca, arriverà di fronte a una botola, chiamiamola così, e in fondo alla quale attraverso uno scivolo si cade, e lei ci cade, nei sotterranei della biblioteca, e lì comincerà questa avventura misteriosa dentro, come dire, le viscere di un luogo che è il luogo delle parole, il luogo dei libri, ma anche dentro il suo stesso inconscio.
1: C'è appunto un riferimento in qualche modo anche fisico, no? Lei che cade in questa specie di scivolo, no? Per scendere giù nei sotterranei, quindi ricordiamo alcune atmosfere, come tu giustamente citavi, di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma poi c'è un altro libro che accompagna appunto l'esperienza di Nina, e che è un romanzo forse oggi un po' dimenticato, no? Vorrei dire Il Giardino Segreto, non è così?
2: Sì, Il Giardino Segreto della Barnett, che è un romanzo per certi aspetti strano, insomma, non crea un'immediata empatia nel lettore all'inizio, perché la protagonista è una bambina, la Lennox, Mary Lennox, che non è simpaticissima, ecco, non è, viene descritta come scontrosa, viziata, non bella, insomma tutte caratteristiche che parrebbero non avvicinare il lettore, specialmente le giovani lettrici. E così accade anche per Nina. In realtà dietro quella come posso dire, quella cornice di atteggiamenti e di indole apparente si nasconde una sofferenza e si nasconde un desiderio di trovare un proprio posto nel mondo. E è quello che accade alla protagonista di Giardino Segreto, e è quello che in qualche modo, attraverso questo libro e l'aiuto del topo bibliotecario di Camillo, Nina proverà a cercare per se stessa un piccolo posto nel mondo.
1: C'è un elemento, un sentimento vorrei dire, che accomuna un po' la storia di Mary con quella di Nina, e l'esperienza di Mary con l'esperienza di Nina, e cioè la paura, che poi ci ricollega un pochino a quel discorso che tu facevi di un percorso che è anche un percorso nel suo inconscio.
2: Sì, intanto c'è da dire che i bambini sono terribilmente attratti dalla paura, hanno paura del buio, ma sono attratti dal buio. Qui parlo per esperienza personale, molto personale. Insomma, è ovvio che quando si scrive si sta accanto ai protagonisti delle proprie storie, anche quando queste storie sono storie che hanno per protagonisti dei bambini, ci si confronta con l'io bambino anche, cioè con il sé e con quello che siamo stati. Io personalmente sono stato molto accanto a Nina nella sua avventura, e anche accanto a lei nei confronti del sentimento variegato della paura. C'è una paura che attrae, la paura per un mondo sconosciuto. Quello che desiderano i bambini non è che gli venga spiegato tutto, ecco, come dire, delle storie, ma desiderano creare la propria storia attraverso le storie dei libri. È quello che io mi auguro facciano i giovani lettori, ma non solo i giovani, perché poi insomma questo romanzo lo stanno leggendo anche in tanti adulti, e questo mi fa molto piacere, perché insomma quel territorio lì, quel territorio in cui ciascuno di noi come lettore si confronta con la propria esperienza del passato, è molto vicino al sentimento della creazione fantastica, quello che Rodari chiamava il pensiero divergente. Cioè noi riusciamo ad attivare dentro un territorio privilegiato, che è quello della fantasia, un pensiero che non asseconda le aspettative, e è quello che mi auguro che faccia chi legge Camillo.
1: C'è poi anche, vorrei dire, in qualche modo il lavoro di Camillo, possiamo dirlo, che metaforicamente ci porta anche ad un altro discorso, cioè l'amore proprio per l'oggetto libro, e forse la necessità anche in qualche modo di proteggerli, i libri.
2: Questa è una cosa a cui io tengo particolarmente. Io sono nato in una casa piena di libri, in fondo mi sono trovato a muovermi anche un po' spaesato, piccolissimo, prima ancora di cominciare a leggere, dentro queste stanze tappezzate di librerie, di scaffali. Quindi mi sono sempre parsi personaggi di una storia, tutti quei volumi messi in fila. E Camillo dice una cosa e capisce una cosa fondamentale, che in quegli scaffali ci sono anche molti libri della letteratura per l'infanzia, che hanno una stagione breve nella nostra vita, cioè la stagione in cui li leggiamo e poi vengono dimenticati. Ecco, il suo mestiere è recuperare, come dire, i volumi che si sono smarriti, che hanno perso la loro apparente funzione, per riportarli alla luce, per riconsegnarli magari a nuovi bambini che non hanno la possibilità di avere quei libri, ma anche semplicemente, neanche tanto semplicemente, per riconsegnarli alla memoria di chi li ha dimenticati. Perché insisto molto sul fatto che se noi ricordassimo un po' di più quello che siamo stati e quello che avremmo voluto essere quando eravamo bambini, forse saremmo degli adulti migliori.
1: E c'è anche la possibilità, attraverso la conoscenza dei libri che sono appartenuti ad un'altra infanzia, di un'altra generazione, di avvicinarsi appunto tra generazioni. In fondo Nina si avvicina a sua madre scoprendo i libri che sua madre, quando aveva la sua età, amava.
2: Sì, è proprio così. C'è un rapporto tra le due, un rapporto ritrovato proprio grazie a questo medium importante, che è proprio lo strumento delle parole. La mamma di Nina era appassionata dei libri, delle storie, quelle che sono appunto le storie della grande letteratura per l'infanzia, e in particolare proprio per il giardino segreto della Burnett. Ma Nina non lo sa, tutto accade in maniera quasi casuale. Quel libro le viene consegnato dal nonno in lettura uno di quei giorni in cui lei si sta annoiando in biblioteca, e all'inizio è molto diffidente rispetto a quella storia, poi ne viene in qualche modo risucchiata, e forse questo accade perché c'è una sorta di affinità elettiva che si muove dentro lo spazio e il tempo, proprio con la sua mamma, e proprio dentro le parole di quel libro e dentro quella storia lei ritrova la sua mamma bambina. E attraverso un congegno narrativo che non svelo, ritroverà e rivedrà proprio la sua mamma bambina che legge quello stesso libro che lei sta leggendo, e forse questa cosa servirà anche a sanare una ferita, a lenire un dolore di un passaggio complicato della sua vita di bambina e della vita di adulti dei suoi genitori.
1: Ti sei affezionato a Camillo e Nina, evidente, perché continui a scriverne.
2: Sì, molto.
1: E stai già pensando ad una nuova avventura per loro.
2: Sì. Diciamo che a ottobre uscirà un nuovo volume che si intitolerà Camillo e il segreto della mezzanotte. Ancora una volta troveremo Nina, ci sarà un nuovo personaggio che lei è un bambino, un compagno di classe di Nina, e in questo nuovo volume il libro di riferimento, perché ciascun volume di questa serie ha all'interno un libro guida, chiamiamolo così, della letteratura per l'infanzia, e se per questo e il giardino segreto della Burnett, per quello che uscirà in ottobre, tra ottobre e novembre, sarà il canto di Natale di Dickens. E quindi lì la storia si fa più misteriosa, insomma compaiono anche i fantasmi come nella storia a cui si fa riferimento. Però io sorridevi prima e sorridevo anche io, è vero, mi ci sono molto affezionato, mi sembra che mi sia consentito il grande privilegio di poter giocare di nuovo come si faceva da bambini con le storie. In realtà credo di averlo sempre fatto scrivendo, però ecco, in questo caso lo faccio in maniera ufficiale, scrivendo e disegnando, perché insomma questi volumi li illustro anche.
1: Sì, infatti sono accompagnati anche, prima dicevamo del desiderio di salvare i libri, di proteggere i libri, tu stesso ne rendi il libro un oggetto d'arte, quindi insomma questo è veramente una cosa stupenda. E poi mi pare di capire che quindi questo è anche un tuo modo di ritrovare, rileggere classici della letteratura che ti hanno portato all'amore per i libri.
2: Sì, è un modo per ripercorrere quel tracciato percorso da bambino, con alcuni dei libri che hanno un po' segnato il percorso, quello che arriverà, cioè Il canto di Natale, poi insomma, l'ho letto da bambino, ma l'ho letto anche da adulto,
1: certo.
2: Perché come spesso accade, le storie per bambini che pensano di poter parlare solo ai bambini non sono delle grandi storie per bambini.
1: Uh-huh.
2: E invece mi piace pensare che le storie per bambini debbano parlare a tutti e quindi possano essere lette a tutte le età. È una mia piccola ambizione rispetto a questo volume che è appena uscito, appunto, del Camillo, e che sì, lo leggano ovviamente i bambini che sono i principali destinatari, però poi mi piacerebbe, e mi sta piacendo riscontrarlo, che gli adulti ritrovino uno spazio, come dire, un piccolo spazio che non si sono concessi nel tempo, quello di poter mettersi di fronte al bambino o alla bambina che sono stati e in qualche modo dire: beh, che ne pensi, com'è andata, ce l'abbiamo fatta, oppure che cosa possiamo cambiare. È insomma una piccola ambizione che mi piacerebbe portasse a dei piccoli, non così grandi, ma dei piccoli risultati in termini di conoscenza, di consapevolezza. Insomma, è un modo per dare un senso alle storie.
1: Grazie, allora grazie a Francesco Carofiglio. Ricordiamo il titolo del tuo libro, che è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, è un libro edito da Garzanti. Grazie di essere stato con noi, ti aspettiamo naturalmente subito dopo l'estate con la nuova avventura di Camillo.
2: Con piacere, grazie, in quel caso verrò da voi e vi porterò un disegno.
1: Grazie. Buon lavoro Francesco.
2: Buon lavoro, arrivederci.

0: E adesso torniamo ad un'iniziativa che seguiamo sempre con molto piacere, che ha tra l'altro anche una suggestione, vorrei dire, visiva in qualche modo. Si tratta della sesta edizione di Lungomare di Libri. Stiamo parlando tra l'altro di uno dei lungomare più belli d'Italia, il Lungomare di Bari, che si anima da venerdì 17 a domenica 19 luglio sul tema Le trame del mondo. E ne parliamo con il direttore appunto di questa iniziativa, Marco Pautasso, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie per l'attenzione.
0: Allora, prosegue questa bellissima iniziativa, questa fiera appunto dell'editoria indipendente, sempre su una così, in una scenografia veramente bellissima. Perché avete pensato proprio al lungomare come luogo per i libri? In generale l'acqua è sempre qualche cosa che consideriamo un po' nemica della carta, no?
1: Sì, però diciamo che questa eccellenza della città di Bari non poteva non essere coinvolta in una manifestazione che è anche e soprattutto popolare. La Muraglia Barese, per chi non la conosce, è il luogo, insomma, della passeggiata pomeridiana, tardo pomeridiano, serale dei baresi e dei moltissimi turisti che ormai visitano con grande frequenza il capoluogo pugliese, e poi si presta davvero, è un serpentone che in qualche modo accompagna questo lungomare, queste casette di librerie e anche di editori, ed è un modo che noi abbiamo sperimentato come Salone ormai da molti anni, con una manifestazione simile, però che si svolge invece sotto i portici, che è Portici di Carta. È un modo per avvicinare il più possibile le persone al libro, e la cosa straordinaria è che le librerie, che quest'anno sono 28, si mettono insieme per un weekend per promuovere non soltanto il libro, la lettura, ma anche le attività, i loro gruppi di lettura, tutto ciò che in qualche modo anima il loro operare sul fronte della promozione del libro nell'arco dell'anno. Quindi è una manifestazione eminentemente popolare che non poteva non avere nel luogo forse di maggior frequentazione per i baresi, i turisti, non avere come partner, diciamo così, questo

0: pare che lo spazio durerà. Insomma, cerchiamo ovviamente anche di utilizzare tutti gli spazi che lungo la muraglia barese incontriamo, quindi il Fortino Sant'Antonio, un bellissimo largo, largo Vito Mauro Giovanni, lo spazio Murà, l'ex mercato del pesce o il chiostro di Santa Scolastica. Per chi conosce Bari sono luoghi davvero importanti, significativi e tutti davvero largamente suggestivi.
1: Il tema di questa edizione è le trame del mondo. Perché avete scelto questo tema?
0: Ma come sempre il tema è il frutto di un lavorio, di un confronto con quelle che sono le librerie, tutti i soggetti, ovviamente il comune di Bari, tutti i soggetti che partecipano a questa edizione. E ci sembrava che sottolineare il ruolo importante che rivestono i libri di questi tempi, proprio per cercare di meglio capire, comprendere, un po' decodificare questo presente abbastanza complicato che ci tocca vivere. E i libri sanno fare questo, i libri sanno dare l'opportunità alle persone di quantomeno di allargare un po' i propri orizzonti, misurarsi con storie, geografie che poco si conoscono, e quindi pensavamo davvero che le trame del mondo potessero anche sottolineare il ruolo di tessitori che sia le librerie che le case editrici rivestono, non soltanto in occasione di questo weekend e di questa manifestazione, ma nell'arco di tutto l'anno. E anche il visual che abbiamo scelto, che poi è legato alla città di Bari, perché in cara in qualche modo rappresenta il faro, ecco, il faro vuole illuminare il mare che poi è un crocevia di storie, un crocevia di culture, un crocevia ovviamente anche di mondi, di persone, insomma, i libri sempre di più in momenti complessi come questo acquisiscono un'importanza vitale, e sappiamo oltretutto insomma che le librerie, le case editrici non stanno vivendo, anche per via della congiuntura economica, uno dei momenti più felici, e quindi ci sembrava che le trame del mondo potesse anche valorizzare ancora di più il ruolo che sia le librerie che gli editori e chi fa insomma promozione culturale riveste in questo momento.
1: La manifestazione sarà animata, naturalmente sarà l'occasione di diversi incontri, non soltanto presentazioni di libri come è facile aspettarsi, ma anche letture, approfondimenti, insomma tutta una serie di possibilità anche per i più piccoli. Vogliamo un po' descrivere queste diverse tipologie di incontri?
0: Sì, abbiamo ovviamente presentazioni, abbiamo reading, abbiamo convegni importanti, due proprio legati ai libri, uno che sarà curato, coordinato da un'associazione neonata che si chiama ALBA, Associazione Librerie di Bari, di cui noi siamo, come Salone, siamo molto orgogliosi, perché le librerie che partecipano, buona parte delle librerie che partecipano a Lungomare si sono associate insieme, cosa abbastanza rara, e lavorano con noi, con l'amministrazione, nella costruzione di questa manifestazione, e hanno organizzato un appuntamento proprio per ragionare del ruolo che hanno le librerie, che rivestono le librerie, non soltanto sotto il profilo di presidio culturale, ma anche e soprattutto sociale. Lo faranno con i soggetti istituzionali, quindi con il sindaco di Bari, con l'assessore alla cultura di Bari e altri soggetti istituzionali legati ad esempio alla città metropolitana. E poi un altro appuntamento per noi importante, curato dal Forum del Libro, a cura della professoressa Chiara Fagiolani, che invece ragionerà a partire anche dall'intervento di Nicola Lagioia post Salone su dove sta andando il libro, sulla necessità probabilmente di una nuova legge, e quindi avremo Fabio Del Giudice, il direttore dell'AIE, avremo la presidente di Adei, della Passarelli, avremo Alessandro La Terza in rappresentanza di una casa editrice, insomma ragioneremo insieme a loro anche su questi aspetti. E poi abbiamo alcune novità importanti. Ascanio Celestini, il drammaturgo che non ha bisogno di presentazione, con il suo nuovo libro che esce per La Terza, dedicato a Pasolini, il nuovo libro di Matteo Bussola, Il Sole nelle Pozzanghere. Ragioneremo ovviamente anche, come si diceva, anche della nostra complicata contemporaneità, quindi avremo la professoressa Farian Sabahi con un incontro dedicato alla situazione in Iran, e anche un omaggio alla illustratrice recentemente scomparsa Marianne Satrapi. Avremo lo psicologo Matteo Lancini con

0: chiamami adulto, come stare in relazione con gli adolescenti, avremo forse uno dei maggiori americanisti del momento, Mario Del Pero, che cercherà un po' di illuminarci sul buio americano, che è il titolo del suo libro, Gli Stati Uniti e il mondo nell'era di Trump. Avremo anche dei graphic novelist importanti come Leo Ortolani col suo libro illustrato Tapum. Parleremo anche di capitalismo con il professor Giovanni Semi, avremo Nadisha Uyango da Con acqua sporca, il fotografo Antonio Vassallo con un romanzo di testimonianza nel giorno in cui ricorre l'anniversario purtroppo dell'uccisione del magistrato Borsellino, con Negli occhi di Giovanni, storia di un ragazzo di Capaci. Avremo un altro psicologo come Damiano Rizzi che ci parlerà dell'adolescenza e come educare all'amore per provare a disarmare la violenza, e Francesco Carofiglio con un libro per bambini. Insomma, davvero il programma, per quanto le giornate siano poche, è davvero molto ricco e riempirà le serate baresi.
1: E poi c'è una novità, avete un podcast quest'anno che si intitola Marea, storie di librerie varie.
0: È un progetto importante questo, forse perché anche le librerie hanno bisogno anche di essere maggiormente riconosciute. È un progetto che abbiamo avviato l'anno scorso con Margherita Schirmacher e con il suo progetto Ticket to Read, e abbiamo raccolto le storie delle librerie e continueremo a farlo. Al momento sono 26 episodi della durata di circa 15 minuti, è un viaggio sostanzialmente tra le librerie di lungomare di libri e alla scoperta un po' delle storie dei librai, di ciò che in qualche modo li contraddistingue. Insomma, credo che sia un'iniziativa importante che probabilmente anche replicheremo a Torino a Portici di Carta, per far conoscere meglio quelli che sono, l'abbiamo detto prima, presidi culturali ma anche soprattutto sociali per le città, che vivono soprattutto al sud momenti non semplicissimi e che dobbiamo davvero sforzarci il più possibile di valorizzare in ogni contesto.
1: Bene, allora grazie di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo quindi dal 17 al 19 luglio a Bari questa manifestazione Lungomare di Libri, e grazie a Marco Pautasso, che è segretario generale del Salone Internazionale del Libro di Torino e responsabile appunto del programma di Lungomare di Libri. Grazie di essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie ancora per l'attenzione che sempre ci dedicate, per noi è importante.
1: È un piacere per noi.

Cari amici, anche oggi la seconda parte del nostro programma è a carattere squisitamente musicale. Anche oggi vi ho portato uno dei dischi che preferisco, appunto, della mia collezione. Perché? Perché domani è il 14 luglio, la festa nazionale francese, e oggi dunque vogliamo in qualche modo fare un omaggio, rendere un omaggio alla Francia attraverso uno dei suoi maggiori chansonnier. Si tratta di un cantante in realtà d'origine armena, ma naturalizzato appunto francese, Charles Aznavour. E di lui ho portato una collezione, in realtà una raccolta di brani, la sua Platinum Collection. Incominciamo con uno dei suoi più grandi successi, Il Faut Savoir.

Chiudiamo questa piccola antologia del disco Platinum Collection di Charles Aznavour ascoltando La Bohème con tutte le nostalgie della giovinezza.

0: Le news delle 16 al microfono Paola Simonetti. L'Iran non consentirà mai agli Stati Uniti di gestire lo stretto di Hormuz. A ribadirlo è stato il comando centrale iraniano dopo le dichiarazioni del presidente USA Trump delle ultime ore. La Francia denuncia una vasta campagna informatica da parte dei servizi di Mosca a fini di sabotaggio e spionaggio nei paesi europei. Parigi e Berlino convocano gli ambasciatori russi per protesta. UE e Regno Unito varano nuove sanzioni. Il Parlamento ungherese è chiamato a votare una modifica della Costituzione che potrebbe aprire la strada alla rimozione del presidente Suliok. Il provvedimento nell'ambito del piano del premier Magyar per ridimensionare l'influenza dell'ex primo ministro Orbán. Nuovo incendio oggi all'interno di uno dei blocchi del centro di permanenza per i rimpatri di Macomer in Sardegna. Momenti di tensione e rischio concreto per l'incolumità di operatori e ospiti. A denunciarlo è il sindacato della polizia. È tutto, l'informazione torna alle 17.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Non cambiate canale, eh?

0: one. I will leave the light on.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Buongiorno. According to the Houthi run,
3: le peuple qui a croyé en les
4: choses. Pantheon et semblance de son.
5: La maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto vi arriva in diretta da Roma da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Luca Rossi, il mondo alla radio, edizione estate 2026. Parleremo della situazione attuale a Cuba che si configura come una delle peggiori crisi umanitarie ed economiche della storia recente dell'isola dei Caraibi. Parleremo anche dell'attuale campionato mondiale di calcio 2026 in corso, ormai siamo alle battute finali, ne daremo una lettura geopolitica e poi torneremo alla giornata di ieri, domenica, dove si è festeggiata la Domenica del Mare, un pensiero ai marinai, ai pescatori della Chiesa italiana. Ma andiamo con ordine e partiamo con gli approfondimenti. E andiamo a Cuba. Il problema più evidente è l'emergenza energetica, blocco petrolifero promosso dagli Stati Uniti d'America, con la fragilità delle centrali cubane che sono vecchie, e tutto ciò è un mix che causa continui ed estesi blackout nazionali in tutta l'isola, che lasciano intere province al buio anche per 30 e 40 ore consecutive. Una totale mancanza di energia elettrica e carburante che a cascata si ripercuote su tutti i servizi essenziali, bloccando trasporti pubblici, la fornitura di acqua potabile, impedendo addirittura la raccolta dei rifiuti con, lo potete immaginare, rischi gravi sanitari per la proliferazione di germi a rischio epidemie. Poi sul fronte alimentare e medico la situazione non è migliorata, i generi di prima necessità non ci sono, il sistema del razionamento statale cubano non è in grado di soddisfare il bisogno minimo dei cittadini e la popolazione si rivolge al mercato nero o viene sostenuta dagli aiuti umanitari internazionali che sono inviati da molte organizzazioni umanitarie. La Chiesa è in prima linea su questo, ma anche dagli stati. Noi ci siamo collegati nelle ore scorse con un italiano presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace che si troverà fino al 3 di agosto a L'Avana. Si tratta di Luca Bondi che ci ha mandato, causa proprio i blackout che impediscono anche l'uso del telefono, è riuscito nella notte a mandarci alcuni vocali WhatsApp che ci descrivono la situazione nell'isola. Prego dalla regia.
8: Sono Luca Bondi, presidente dell'Associazione Umanitaria Semi di Pace. In questo momento mi trovo in missione a Cuba, dove siamo presenti da ben 28 anni. Accogliemmo proprio nel gennaio del 1998 l'appello del Papa Giovanni Paolo II nella sua storica visita pastorale nell'isola, quando disse che Cuba si apra al mondo e il mondo si apra a Cuba. Da quel momento abbiamo iniziato a costruire nel paese veri e propri ponti di dialogo, di cooperazione, di amicizia, che ci hanno permesso gradualmente di avviare progetti umanitari a favore di bambini, mamme, malati ed anziani. La situazione in questo momento è assolutamente drammatica. È difficile trovare quelle espressioni verbali che possano restituire l'immagine chiara di come si stia vivendo a Cuba. nella quotidianità. Da quando sono arrivato mi sono trovato più volte con interruzioni della corrente elettrica per 36 ore consecutive. E questo significa poi non avere acqua, non poter conservare alimenti e trovarsi in case che sono invivibili per l'estremo calore. E sapevo che avrei trovato tutto questo e quindi il mio essere qui è anche un modo per condividere i terribili disagi a cui sono sottoposti i cubani tutti i giorni e tutte le notti. Io poi ritornerò in Italia e qui rimarrà una popolazione stremata, sfinita. Nel frattempo la popolazione soffre, si trascina, i bambini malati non possono essere curati adeguatamente e muoiono. Gli anziani sono persi, con volti scavati dalla durezza della quotidianità, mamme che non sanno come poter assicurare l'essenziale ai propri figli. I prezzi del cibo elevatissimi. L'associazione Semi di Pace è proprio in linea con gli ideali di solidarietà fraterna. Dal mese di marzo in Italia ha avviato il progetto Cuore, una rete di autentica generosità italiana, ha reso possibile una grande raccolta di donativi che prossimamente arriveranno nell'isola attraverso un container. Bambini, associazioni, istituzioni, parrocchie, partiti, scuole e persino Lucebi hanno aderito all'iniziativa che costituirà per la popolazione cubana una carezza in mezzo a tanta sofferenza. Non sono solo cose materiali utilissime per ospedali, scuole, centri per anziani, per disabili, ma soprattutto la dimostrazione della nostra vicinanza, la vicinanza ad un popolo gentile e pacifico. E qui voglio ricordare che questo popolo, questa nazione, nel tempo recente più drammatico della nostra storia italiana, e mi riferisco all'epidemia del Covid, non ha esitato ad inviarci 52 sanitari, 37 medici e 15 infermieri per sostenere gli ospedali italiani ed offrire anche a rischio della vita, aiuto e competenze.

0: E passiamo alla Coppa del Mondo di calcio, arrivata alle ultime battute. Domani alle 21 si giocherà la semifinale tra Francia e Spagna e mercoledì 15 di luglio, sempre alle 21, si giocherà la semifinale tra Inghilterra e Argentina. E tra queste quattro squadre, Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, ci saranno poi le finaliste per la Coppa del Mondo 2026. Ed è un campionato questo che si sta concludendo complesso. È stata una complessa operazione di geopolitica sportiva della storia recente del calcio. Si è giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico, paesi che hanno anche diversità di visione sociale e politica. Basta ricordare le tensioni politiche sul tema delle migrazioni tra Stati Uniti e Messico e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada. E ancora la decisione degli Stati Uniti di espellere per motivi di sicurezza un arbitro somalo, che poi la UEFA ha premiato affidandogli una designazione per gli europei del 2028, e poi anche della competizione da parte del presidente della FIFA del calcio internazionale Gianni Infantino, spesso sotto le riflessioni a livello internazionale, che non ha escluso, amici ascoltatori, di portare la prossima edizione del campionato del mondo di calcio a 64 squadre nel 2030. In sostanza le 64 squadre dovrebbero giocare in Europa, in Nord Africa e in America Latina, e pensate, con diverse anche fasce orarie per effetto del fuso orario, soprattutto tra Europa e America Latina. Noi abbiamo cercato di affrontare anche il termine economico di questo campionato del mondo di calcio, il business, che in qualche caso ha sovrastato anche quello che è stato il valore sportivo di questo campionato. E allora abbiamo raggiunto Carlo Nesti, giornalista, scrittore, già telecronista Rai, lo ricordiamo, anche quando l'Italia vinse il campionato del mondo in Germania nel 2006, ormai sono passati 20 anni. E allora abbiamo chiesto a lui una riflessione completa di geopolitica, di economia, di finanza, ma anche di valori sportivi su questa Coppa del Mondo di calcio che sta per terminare.
1: Ma io direi che quando ci sono di mezzo le squadre di club tipo Champions League è gioco più business, ma quando ci sono di mezzo, come abbiamo visto, gli stati, le nazioni, come nei mondiali, è gioco più politica. Apparentemente è stata una scelta democratica quella di allargare a 48 squadre il numero delle partecipanti, compreso l'esotico Curaçao. Però l'altra faccia molto meno nobile dell'intento è che questo genere di formazioni, questo genere di squadre ha garantito a Infantino quei voti che probabilmente gli consentiranno una rielezione, e dunque si è trattato francamente di una soluzione cosmopolita apparentemente, ma anche molto utilitaristica.
0: L'Europa sembra continuare ad avere un ruolo importante nel campionato del mondo, perché ha portato 6 nazionali su 8 a essere tra le migliori del mondo. C'è però questo allargamento geografico che doveva favorire anche gli altri continenti. Allora, lei, Nesti, come spiega questo divario che è tecnico ma anche economico, che non cambia di fatto?
1: Intanto vorrei ricordare a quelli che non lo sanno che lo scandalo fra 4 anni si allargherà, Io lo chiamo scandalo e capirete perché, cioè si allargherà, pensate, a 3 continenti, cioè si giocherà in Europa, in Spagna e Portogallo, in Africa, in Marocco, e fin lì ok, sono paesi vicini, ma anche si giocheranno alcune partite in Sud America, in Argentina, Uruguay e Paraguay, quindi immaginate i continui viaggi transoceanici delle squadre, a me sembra sulla carta pazzesco. E per quanto riguarda la risposta alla domanda, la FIFA ha compiuto un grave errore, perché non ha considerato che tutte le squadre, tutti i giocatori di prestigio, c'è poco da fare, giocano in Europa. Il Sud America in questo momento non ha più un grande Brasile, che l'Africa cresce ma solo con Marocco ed Egitto, e che Asia e Nord America sono ancora staccate. Quindi io ritengo personalmente che si debba ristabilire la meritocrazia, assegnando sicuramente più di 16 posti all'Europa. Tra l'altro, piccolo particolare, se ci fossero stati più posti, la derelitta Italia eliminata avrebbe partecipato ai mondiali.
0: Nesti, lei ha sempre messo al centro della sua carriera come telecronista Rai il rispetto, l'etica e soprattutto i valori umani dello sport. Il calcio oggi però è dominato da fondi di investimento, interessi finanziari. Dove possiamo rintracciare i valori sportivi, soprattutto in questa Coppa del Mondo di calcio?
1: Sarà la vecchiaia, ma purtroppo con la vecchiaia vedo le cose sempre meno colorate e molto più grigie. Per principio io ritengo che il calcio business sia l'avversario dei valori dello sport di base, quelli che dovrebbero essere insegnati a scuola. Un'esperienza personale, io 2 volte seguendo le scuole calcio ho visto allenatori insegnare come trattenere i bambini per non essere visti dagli arbitri. Giuro, 2 volte, e mi sembra abbastanza allucinante, perché se si comincia a predicare queste, lasciatemelo dire, bestemmie etiche ai giovanissimi, non so proprio dove si finirà. Purtroppo mi sento di dire che i fondi di investimento si affidano spesso a burocrati che non a uomini di campo, mentre invece l'ideale sarebbe un mix, comprendendo anche gli ex giocatori. Un centro commerciale oggi vale come uno scudetto, però vallo a spiegare ai tifosi. Inoltre i valori più puri io li vedo proprio sempre comunque nei tifosi, perché non sono mai cambiati, nel senso che i tifosi hanno una passione che non verrà mai inquinata da business e profitto.
0: E per concludere, Nesti, guardando alle partite giocate finora al campionato del mondo in corso, qual è il suo bilancio sul piano sportivo?
1: Il mio bilancio riguardante, direi, soprattutto il fatto che 104 partite sono il modo migliore, diciamolo chiaramente, per togliere agli sportivi il gusto antico dell'attesa fra una partita e l'altra, e quindi è lo stesso errore che viene compiuto, ahimè, nei campionati europei, nel campionato italiano, con i cosiddetti campionati spezzatino che si svolgono in Europa. Si sperava di vedere sbocciare dei talenti nuovi, però alla fine, almeno al momento, chi ha segnato i gol? I gol sono stati segnati da Mbappé, Messi, Kane, Dembélé, e cioè assi già noti. Io credo una cosa, questo sicuramente è un parere molto individuale, che il calcio moderno, che richiede aggressività, a volte anche violenza, in un fazzoletto di 40 metri di campo, consentirà sempre di meno ai talenti di emergere, perché i talenti ovviamente hanno bisogno di spazio, non possono essere soffocati, e questo tipo di gioco indubbiamente non incoraggia i vecchi numeri 10.
0: E facciamo facciamo un passo indietro, amici ascoltatori. Andiamo alla giornata di ieri, domenica 12 di luglio. Si è celebrata la Domenica del Mare, la festa che ha interessato marinai e in particolare pescatori e quanti lavorano sul mare, sulle navi. La Chiesa prende il largo con lavoratori e famiglie. Era un po' il tema di questa Domenica del Mare, un'occasione anche di riflessione e preghiera, ma soprattutto di sostegno alle famiglie dei marinai, come detto, dei pescatori. E quest'anno la Domenica del Mare, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, si è concentrata nell'arcidiocesi calabra di Rossano Cariati. A Rossano Cariati, nella messa che è stata celebrata sul porto ieri mattina, c'era Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio della Chiesa Italiana per i problemi sociali e del lavoro e dell'apostolato del mare. Allora andiamo con Don Bruno Bignami a fare un punto, un commento all'indomani della Domenica del Mare.
2: Viviamo una stagione molto difficile e problematica che anche Papa Leone nel suo messaggio dopo l'Angelus ha ricordato, cioè il fatto che le guerre e i conflitti nel mondo hanno ripercussioni notevoli sui lavoratori marittimi, e questo è un dato che non dobbiamo mai dimenticare. La cosa curiosa è che per esempio nei giorni scorsi, in queste settimane, allo stretto di Hormuz sono state bloccate più di 1000 navi, più di 20.000 marittimi, ma pochi giornalisti hanno ricordato questo, solo alcuni, tra cui anche, devo dire, Radio Vaticana. È importante invece dare voce a queste situazioni. Non c'è solo in gioco il costo del carburante, per cui viene a toccare i nostri portafogli, c'è in gioco la vita delle persone, di marittimi che sono trovati da un momento con l'altro chiusi dentro le loro navi, senza possibilità di muoversi e senza possibilità di rispettare i loro contratti, che prevedono tempi di lavoro lontano dalle famiglie, ma anche tempi di famiglia, di vita familiare ordinaria. E quando qualcuno è bloccato dentro a un porto, uno stretto o a un canale, e non è più consentito a lui di poter raggiungere i propri familiari, ovviamente tutto questo genera preoccupazione, sofferenza, dolore, e lo stress aumenta in maniera significativa.
0: Don Bruno Bignami, la giornata del mare che avete celebrato ci ricorda una cosa: come noi uomini, noi cittadini, siamo come l'umanità forse è praticamente dipendente dal mare, non soltanto per chi ci lavora, ma un po' tutta l'umanità dipende dal mare.
2: Sì, ci sono tante interconnessioni da cui dipendiamo e che abitualmente non sono oggetto delle nostre riflessioni, dei nostri pensieri. Invece mi sembra molto bello che la Domenica del Mare diventi un momento in cui dire grazie. Grazie a tutti quelli che lavorano in mare, i marittimi, la gente di mare, a quelli che lavorano nei porti, ai pescatori, alle varie comunità di pescatori. E penso anche e soprattutto alle mogli che spesso attendono i loro cari che sono in mare al lavoro e che devono portare avanti tutto l'onere della famiglia. Tutto questo abitualmente per noi non è oggetto di pensiero, né di riflessione, né di preghiera, e magari ci piace giustamente anche a tavola cucinare pesce, mangiare pesce, però abbiamo bisogno anche di pensare cosa significa tutto questo nella vita di tante persone. Per cui almeno oggi siamo contenti di poter dire grazie, di pregare con loro. Abbiamo pregato con loro e per loro, ed è stato ed è un momento molto significativo.
0: Don Bignami, a proposito di pesce delle nostre tavole, c'è però un problema sociale, perché nelle marinerie, quelle dei pescatori in questo caso, purtroppo spesso ci sono problemi economici e c'è una riduzione progressiva di chi esce in mare per pescare, cioè dei pescherecci, della flotta dei pescherecci.
2: Sì, ci sono tutta una serie di cause che portano a questo. Da una parte, come dicevo, il fatto che le guerre nel mondo hanno aumentato i costi del carburante, e ovviamente tutto questo impatta sui guadagni delle famiglie. Secondo livello è dato da una legislazione, per esempio quella europea, molto stringente, giustamente per tanti versi rispetto alla alla possibilità di rigenerazione della fauna ittica, però contemporaneamente se si fa una normativa per esempio sul Mediterraneo che riguarda solo chi pesca al nord e proviene dal nord del Mediterraneo ma non al sud, e quindi accordi che non sono internazionali, ovviamente questo non ha grande senso, perché si limita e si sfavorisce una parte per continuare poi a vedere che dall'altra parte le norme non esistono. Quindi c'è proprio tutta una serie di attenzioni che bisogna riscrivere, e anche l'interdipendenza oggi è sempre più vera e abbiamo bisogno davvero di ricostituire in qualche modo anche una buona fama della pesca, non semplicemente la pesca vissuta e pensata come a una fatica e basta, ma come davvero una grande opportunità lavorativa. L'Italia è un paese bagnato dal mare e sappiamo quanto il mare anche storicamente ha segnato la cultura, l'economia dell'Italia e soprattutto di alcune città, di alcuni territori. Non possiamo dimenticare questo e fingere appunto che la pesca non sia una grande risorsa anche oggi e anche per il futuro, per cui non c'è ricambio generazionale nel mondo della pesca, questo è vero, occorre però cambiare una mentalità, una cultura, e queste domeniche possono aiutarci a far vedere il mare in maniera diversa.
0: L'ambiente, il mare ci richiama anche la tutela dell'ambiente.
2: Assolutamente, il mare richiama il grande tema della Laudato Si, per noi è dal 2015 l'enciclica di Papa Francesco ci ha aperto davvero tante suggestioni su cosa vuol dire la cura del mare. Devo dire che negli anni scorsi anche prima Papa Francesco e ora Papa Leone, nella responsabilizzazione per esempio delle comunità di pescatori nel tenere il mare pulito, è diventato anche qualcosa di molto bello, cioè i pescatori stessi sono sentiti responsabilizzati, quelle che possiamo chiamare sono diventati le sentinelle del mare, cioè quelli che anche hanno a cuore che la

prima parte del Mondo alla Radio Estate, amici e ascoltatori. Tra poco la linea passa al collega Gianmarco Murroni, che affronterà altre tematiche in questa trasmissione estiva. Da Luca Collodi per il momento grazie. Tra poco ascolteremo un brano, un inno alla vita di Antonello Venditti. Io ringrazio per la collaborazione tecnica Luca Rossi. La linea da Luca Collodi va ad Antonello Venditti e poi al collega Gianmarco Murroni.

0: mondo alla radio.
1: Progetti mirati a una nuova consapevolezza del rapporto tra città e campagne che cambia attraverso l'arte. Tutto questo attraverso la didattica dell'arte, il coinvolgimento delle comunità, con l'obiettivo di sostenere la responsabilità sociale, culturale e ambientale d'impresa e per migliorare lo spazio pubblico creando connessioni tra arte, cultura e rispetto della fragilità. Questa è la mission dell'Associazione Arte Continua. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'associazione, Mario Cristiani.
2: Io con degli altri amici, insomma, siamo cresciuti lì nella zona che va da San Gimignano, Poggibonsi, ecco, la Valdelsa, e volevamo fare un discorso come poter, come dire, aggiornare l'identità d'arte che hanno le città, diciamo, caratterizzano un po' questa zona della Toscana. Ma questo è un po' un discorso, diciamo, un po' metaforicamente un discorso un po' sull'Italia, cioè su, o comunque su come fare in modo, diciamo, che l'arte diventi qualche cosa che non è solo, come dire, per cui devi sempre pagare un biglietto, chiedere un permesso o cosa. Cioè in Italia, diciamo, ma in tantissime città europee l'arte era proprio un patrimonio, diciamo, della vita quotidiana delle persone, cioè accompagnava proprio lo spazio in cui viveva qualunque persona. E secondo me questa educazione, diciamo, su vasta scala ha creato anche questo buon rapporto, diciamo, tra l'uomo e il suo ambiente. Infatti, insieme alle opere d'arte che noi realizzavamo chiamando dei curatori, uno italiano e uno che veniva da fuori dall'Italia, però tutti, diciamo, erano già riconosciuti, diciamo, come facenti parte un po' della comunità internazionale dell'arte, perché volevamo chiamare i più bravi artisti a lavorare, diciamo, in dialogo con gli artisti che già erano stati scelti nel tempo e che diventavano un dono per le generazioni come la mia, insomma. La mia famiglia, diciamo, non è una famiglia di persone colte o che hanno studiato, quindi per me l'accesso, diciamo, all'arte è stato perché appunto bastava entrarsi in una chiesa qualunque di tutte quelle che ci sono nel nostro territorio e già vedevi dei grandissimi artisti, appunto, che, come dire, raccontavano la vita del Vangelo, ma raccontavano la Bibbia, ma raccontavano anche la vita quotidiana delle persone che vivevano in queste piccole città, insomma. Quindi c'era una specie di educazione di alto livello anche per chi appunto la domenica entrava così alla cerimonia della messa e poteva in qualche maniera, come dire, entrare in contatto con i più grandi artisti della capitale di Firenze o di ecco, questo ruolo, diciamo, per me, questo dono che io avevo ricevuto dal passato, mi sembrava ingiusto, insomma, non trovare il modo di farlo nella mia vita, insomma.
1: Certo, di sottolinearlo anche in qualche modo, di metterlo in luce.
2: Sì, cioè trovare il modo per cui questi grandi artisti di oggi potessero in qualche maniera essere disponibili per qualunque persona si trovasse a passare, a vivere in queste piccole città, insomma.
1: Certo.
2: Quindi creare un passaggio, diciamo, un legame tra quello che magari succede nei posti grandi, importanti, e quelle che sono la vita quotidiana di tante persone. Ecco, per me il punto era cosa c'è nella tua città oggi, in modo che tu, se vuoi fare il turista, lo fai perché hai voglia di andare a vedere qualcos'altro, non perché non c'è niente dove stai. Questi territori, diciamo, queste piccole comunità sono dei presidi di umanità, anche perché diciamo, nelle città più grandi sicuramente i rapporti sono molto più impersonali, sono molto più come dire, distaccati, e invece secondo me nelle piccole comunità, se tu inserisci degli elementi, come dire, di intelligenza, di sensibilità, di poesia, selezionati appunto nel mondo, uno può essere contento anche di stare dov'è.
1: Quindi, certo. Ma in che modo viene fatto,
2: diciamo,
1: questo, Mario? In che modo viene fatto nella pratica?
2: Allora, in pratica, diciamo, l'associazione, che appunto è una non profit, chiama dei curatori, amici, diciamo, perché oramai è 35 anni che viene fatto dei progetti dall'associazione, e quindi essendo un'attività non profit, tutti sono un po' più disponibili, diciamo, a non avere prezzi di mercato e a finire a fare qualcosa per la comunità. Quindi i curatori insieme a noi scelgono poi gli artisti che faranno il progetto e troviamo poi il modo, insomma, un po' di contributi pubblici, un po' di altri amici, diciamo, che credono un po' nell'arte, mecenati, ok? E poi, insomma, io ho sempre contribuito anche quando non avevo tutti i soldi. Infatti poi a un certo punto mi sono ipotecato pure la casa per far rimanere queste opere. Insomma, un po' un'azione collettiva, sapendo che nessuno, diciamo, approfitta degli altri e delle opere di artisti come Anthony Gorman, come Anish Kapoor, come Mimmo Paladino, come Kiki Smith, sono ora patrimonio permanente di queste città.
1: Certo, ma questo è un modo tramite l'arte anche per ripensare le città, ripensare il territorio.
2: Sì, esatto. Per me, diciamo, lo scopo sarebbe, ora sembrerà una vischerata, ma insomma, io quando ho cominciato questa cosa qui, quando avevo 20 anni, 24, 25 anni, volevo fare in modo che rimanesse una città come San Gimignano, però con gli artisti più importanti di oggi, ma come un fatto di vita quotidiana, cioè in maniera organica, diciamo, continuare il costruito, l'abitato, il vissuto, però coinvolgendo questi artisti come era stato fatto nel passato, in qualche modo, cioè quello che è stato donato a me, perché io l'ho avuto gratuitamente di poter vedere Benozzo Gozzoli nella chiesa di San Gimignano, no? Nel Duomo. E allora, cioè, ho detto, ma perché noi no? Cioè, perché noi no? L'artista, diciamo, è una figura che sta un po', che cuce le persone, insomma, cuce, diciamo, poeticamente sia il rapporto con la natura, ma anche con le persone che, appunto, magari hanno più difficoltà, insomma, a entrare in relazione con quegli altri, hanno più difficoltà anche nella vita, insomma.
1: Certo.
2: Quindi partire dalle parti più svantaggiate per farle diventare un po' l'esempio di come potremmo ripensare anche tutto le città.
0: Adotta pazzo che ta Maria me, adotta pazzo che ta Maria me.
1: La riscoperta delle tradizioni locali, del patrimonio culturale e storico potrebbe essere la carta vincente per Taranto. La città sta vivendo un momento di forte depressione economica, legata anche al fatto che finora non è stata trovata nessuna alternativa valida per il rilancio dell'ex Ilva, la più grande acciaieria d'Europa. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è pessima da tutti i punti di vista. Il capoluogo ionico vive una crisi profonda. Dal 2024 i dati INPS mostrano un crollo demografico con saldo naturale negativo di oltre 2.900 persone, un'occupazione ferma al 40,7% e un welfare sotto pressione crescente. Ora, una serie di associazioni, grazie a un bando della Fondazione Con il Sud, si sono messe insieme per gestire un bene storico della città vecchia, l'ex convento San Gaetano, e farne un centro polifunzionale per tutto il quartiere, come ci dice il parroco della cattedrale, Monsignor Emanuele Ferro.
3: Allora, parliamo di una zona di Taranto che è, potremmo dire, il cuore del cuore, cioè è una delle zone più viscerali del quartiere di Taranto Vecchia, che di per sé è un quartiere e un'isola, ed è una delle parti anche un po' più buie, se vogliamo, letteralmente, nel senso che nella parte bassa dell'isola è il vecchio quartiere dei pescatori, eccetera. Qui insistevano diverse chiesette, sedi confraternali, eccetera. Col passare del tempo sono state abbandonate, chiuse. Opera della Chiesa è quella di riaprire piano piano tutti questi luoghi di culto. Questo luogo di culto dedicato a San Gaetano in realtà nel frattempo era diventato patrimonio del comune. Il comune l'ha dato in comodato d'uso alla parrocchia, non è più una chiesa e quindi è diventato un salone polivalente, un'app, cioè un luogo di incontro, con tutte le sfide che riguardano quella zona, che è una zona interessata da diverse fragilità in ambito lavorativo, sociale, educativo, eccetera. Quindi anche con una riguardo un'importante fetta di abbandono, di disagio. E lì la parrocchia svolge, attraverso l'associazione Simbolum, una data di associazione, una serie di progetti che cercano di mettersi in dialogo con un territorio che spesso e volentieri vede, seppur diciamo tanti volenterosi che vorrebbero importare tante buone opere pratiche all'interno della città vecchia per attuare quella che viene chiamata la rinascita, eccetera, però che tante volte prescindono dal dialogo con le persone, cioè dal viversi insieme.
4: Ecco, senta, la città vecchia,
3: sociale,
4: la città vecchia di Taranto è un luogo molto caratteristico, lo sappiamo, in parte abbandonato, però che voi assieme a una serie di associazioni, tra cui anche col contributo della Fondazione Con il Sud, state rilanciando. Quali attività vengono svolte in quella chiesa e soprattutto chi sono in questo momento gli abitanti della città vecchia di Taranto?
3: Allora, gli abitanti della città vecchia di Taranto sono una fascia di abitanti, parliamo di 1800 persone, la maggior parte di essi è interessata da problemi legati al lavoro e alla povertà. Quindi voglio dire, parliamo di una fetta importante di persone che hanno bisogno sostanzialmente di essere aiutate. Lì in quest'hub di San Gaetano noi svolgiamo attività a carattere prettamente formativo e quindi attività teatrali, attività ludico, sportive, scolastiche, di attività contro la dispersione scolastica, quindi a favore dei minori. E poi ci sono anche tante altre attività che riguardano gli adulti e quindi centri di ascolto, per esempio per il mondo della pesca, per il mondo del lavoro, attività di ginnastica anche per persone mature, per persone anziane. Anche e soprattutto in questi anni si è profilata, diciamo, una vocazione di questo centro che funge da luogo di accoglienza turistica, specialmente per il turismo scolastico. La città vecchia è attenzionata anche da tanti turisti, persone che la vogliono visitare, ma manca di alcuni servizi principali, quale può essere l'accoglienza per i ragazzi che devono fare colazione al sacco piuttosto che pranzare, eccetera. Lì questo luogo ha sviluppato questa microeconomia anche di accoglienza di questo turismo scolastico e conta quasi 7.000 ingressi da aprile a giugno, che è il momento delle gite scolastiche. E ovviamente noi formiamo il personale per poterli accogliere e poter tenere questa struttura in ordine.
4: Certo, è anche un modo per non far sì che quella parte di Taranto, antichissima, che addirittura affonda le sue radici prima della nascita di Cristo, non si spopoli?
3: No, non si spopoli, in realtà è in parte spopolata, però non del tutto, però sicuramente renderla più abitabile, renderla più attrattiva, più bella, dà la possibilità anche di ripopolarla, è un sogno che noi abbiamo, ma a prescindere dai sogni noi desideriamo che quel che è rimasto, che in realtà rappresenta un po' la cifra identitaria della città vecchia, venga salvaguardata.
1: Partire dalla tradizione artistica per raccontare un territorio con il rispetto per ciò che già esiste, l'impegno costante a comprenderne il linguaggio, le radici, le dinamiche sociali e simboliche, tenendo ben presente che solo attraverso lo studio della storia, la condivisione autentica e la forza generata da un lavoro comune sia possibile immaginare nuove opportunità di crescita e sviluppo per l'intero territorio. È uno degli obiettivi del progetto Tessere, che sarà presentato a Nule nel nord Sardegna, nel territorio della città metropolitana di Sassari, il 18 gennaio. Ne parliamo con il direttore artistico della rassegna, l'architetto Angelo Zirano. Angelo, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi, ti ringrazio.
1: Grazie della disponibilità, ma partiamo proprio dal progetto. L'evento Tessere sarà presentato, l'abbiamo detto, il 18 gennaio. Innanzitutto, come nasce questa idea e di cosa tratterà, ecco, questo progetto?
5: Allora, l'idea nasce dalla forte volontà dell'amministrazione locale e regionale di valorizzare questi antichi saperi. Noi parliamo di un centro come Nule, dove, ma in diversi centri della Sardegna, dove la tessitura ha un iter millenario, quindi con tutta una serie di risvolti storici e culturali legati alla comunità e al territorio, quindi questo patrimonio immenso che si tramanda da generazione in generazione è alla base della forza potenziale di questi territori.
1: E dunque in questo caso arte che diventa in qualche modo territorio.
5: Sì, consideriamo che questa operazione di sviluppo, di studio attraverso i secoli, quindi anche nel Novecento diverse figure importanti, studiosi, artisti regionali si cimentano, si confrontano con le tessitrici e creano uno sviluppo, un continuo aggiornamento, uno studio di queste manualità, di questi antichi saperi che vengono portati avanti e poi tramandati di generazione in generazione. Ma l'aspetto fantastico in questo caso della tessitura e di tutte le artigianalità locali è che è una presenza costante delle donne, cioè di questa. Dopo 20 anni è stato riaperto la casa della tessitura, la casa delle donne, dove si incontrano queste fiere conoscenti di questa manualità, hanno la possibilità di condividere insieme, di studiare insieme, di portare avanti questa creatività artigianale ma anche artistica, e anche di confrontarsi e di poter insieme lavorare per un mercato più ampio, un confronto più ampio, trasportare questo sapere anche i mercati nazionali e internazionali.
1: Certo, ma la tradizione, la cultura, come può offrire anche poi opportunità di sviluppo per il territorio e per le persone che abitano quel territorio?
5: Allora, la base del nostro lavoro è stato proprio questo, l'ascolto, essere accolti da questa comunità, studiarla, capire queste manualità, però questo ha diversi valori di sviluppo, sia il valore di sviluppo di nicchia di un'opera d'arte, ma anche consideriamo che Nule ha un'azienda tessile, un'azienda che dalla materia prima fino ai filati e alla produzione di una tessitura anche industriale. Ma tutto insieme questo costituisce un valore culturale. E lo spazio dedicato a questa esposizione storica e alle tessitrici diventa anche un luogo di accoglienza dove movimenti turistici nazionali e internazionali si possono avvicinare a queste piccole comunità, quindi creando anche un indotto diverso, un indotto dovuto anche all'accoglienza, all'enogastronomia, eccetera. Quindi i risvolti sono molteplici sul territorio.
1: Angelo, abbiamo detto il 18 gennaio verrà presentato il progetto, l'evento, ma un evento appunto che proseguirà nei giorni poi successivi.
5: Allora, l'importanza di questo evento è che avrà una durata fino adesso si sono dal confronto tra le tessitrici e designer contemporanei si sta producendo anche una nuova linea, diciamo, di design, quindi con 6 tappeti che vedranno la fine dei lavori a fine gennaio. Però è nell'intenzione dell'amministrazione di fare un percorso per tutto il 2026-2027 dove altri designer verranno chiamati a confrontarsi con le tessitrici, e quindi questo lavoro continuerà, creerà anche un contagio, perché già piccole giovani tessitrici stanno nascendo, e quindi si crea anche una trasmissione di questi saperi, cioè la nostra volontà più forte è di garantire la tutela e la trasmissione di questi saperi.
1: E dunque l'importanza anche di preservare, ecco, queste tradizioni, i saperi, affinché non si perdano e siano sempre di esempio per le generazioni anche future. Grazie Angelo Zirano, architetto direttore artistico del progetto Tessere. Grazie Angelo.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: Noi chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro a Gabriele Di Domenico, grazie a voi che ci avete seguito finora, ci lasciamo in musica con i Tazenda, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Sono le 17, buon pomeriggio da Paola Simonetti. Serrato botta e risposta a distanza fra Stati Uniti e Iran, che si sfidano sulla gestione dello stretto di Hormuz, che il presidente Trump dice è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. E il Bahrain, nel contesto delle ostilità fra Washington e Teheran, accusa l'Iran per azioni ostili contro i civili con missili e droni, a denunciarlo una nota del Comando Generale della Forza di Difesa. Medici e autorità locali al lavoro da ore per identificare le persone coinvolte nell'incendio divampato in un bar di Bangkok, capitale della Thailandia. Il rogo, scoppiato per cause in corso di accertamento, ha causato 27 morti e oltre 30 feriti. Una persona è rimasta uccisa oggi in Maine, negli Stati Uniti, in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'ICE, a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte di un agente federale dell'immigrazione a Houston, lo riporta la CNN. L'informazione torna alle 18.
1: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.
2: Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Non cambiate canale, eh?

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Medio Oriente senza tregua, attacchi incrociati di Stati Uniti ed Iran che minaccia di sfilarsi dal memorandum firmato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz bloccato da Teheran anche se Trump smentisce. Gli aiuti dei volenterosi, nuovo vertice tra Gran Bretagna, Francia e Germania per l'invio di sistemi di difesa a Kiev, partecipa anche il presidente ucraino Zelensky alle prese con un rimpasto di governo. La parola all'aula, la riforma della legge elettorale approda domani alla Camera, tutto rimandato al voto dopo che la maggioranza si è spaccata. Cata sulle preferenze, la premier Meloni a Palermo, la strage di Capaci ha cambiato la storia dell'Italia. In cammino con l'amico Leone, in Perù scelta la canzone ufficiale del viaggio apostolico che il Papa farà il prossimo novembre, tornando nei luoghi che lo hanno visto missionario e vescovo. Buonasera da Pierachille Dolfini, alta tensione Medio Oriente con nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, Teheran attacca basi americane in Giordania, Bahrein e Kuwait e minaccia di ritirarsi dal memorandum siglato un mese fa, resta il nodo dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
2: 3 morti e diversi feriti è il bilancio dei nuovi bombardamenti statunitensi sull'Iran. Colpiti attorno allo stretto di Hormuz, sistemi di difesa aerea, militari, postazioni radar costiere, capacità missilistiche e droni, nonché piccole imbarcazioni. Il regime risponde con missili e droni su basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Oman. Distrutta gran parte delle loro dotazioni militari, dichiara Donald Trump. Ma come abbiamo raccontato, non è così. In un'intervista a Fox News, il presidente USA afferma: stiamo riprendendo il controllo di Hormuz, gestiremo noi lo stretto. Poi sui social precisa: chiederemo il 20% del valore delle merci trasportate. Il tycoon ha ordinato i bombardamenti perché l'Iran vuole il pedaggio e ora fa un annuncio fotocopia. La tensione è altissima e il traffico marittimo nello stretto è fermo. Teheran starebbe per annunciare l'uscita dal memorandum. È altissima la tensione anche in Yemen. Il governo filo saudita bombarda l'aeroporto di Sana'a per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano con a bordo ribelli che ora minacciano. Risponderemo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Sempre in Medio Oriente resta fragile anche la tregua tra Israele e Libano. Non si fermano gli attacchi di Tel Aviv su Gaza e le azioni dei coloni, mentre la situazione umanitaria è drammatica. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
3: 270 famiglie di Gaza vittime di 11 diversi incidenti in una settimana a causa delle operazioni militari israeliane. Il portavoce delle Nazioni Unite denuncia l'insicurezza come una delle cause principali che limitano l'azione degli operatori umanitari nella striscia, dove gli sfollamenti non sono finiti. Un'insicurezza dovuta però anche al controllo di Hamas, che ruba in modo sistematico gli aiuti umanitari con violenza e intimidazione, ha affermato stamattina il vice coordinatore delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, dopo l'assalto e sequestro per mano dei miliziani di Hamas sabato scorso a Jabalia di un centro di distribuzione del Programma Alimentare Mondiale. I 2 milioni di palestinesi di Gaza sopravvivono in pessime condizioni igieniche, aumentano malattie respiratorie e cutanee, dovrebbero essere l'accesso all'acqua, lo smaltimento di rifiuti, i primi interventi della piattaforma per Gaza annunciata oggi dall'Unione Europea con un primo stanziamento di 1 miliardo, interventi vincolati però a un'operatività sul campo per nulla scontata. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
1: La guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev, Zelensky che alle prese con un rimpasto di governo partecipa al nuovo vertice dei cosiddetti volenterosi. Vito De Torre.
4: Il Consiglio europeo accusa i servizi segreti russi di aver coordinato per oltre 15 anni attacchi informatici contro governi europei. In Germania, Francia e Polonia sarebbero state colpite anche infrastrutture strategiche come ferrovie e centrali elettriche. Parigi e Berlino hanno convocato gli ambasciatori russi, Londra ha annunciato nuove sanzioni. Mosca respinge le accuse e parla di provocazioni. A Parigi intanto Zelensky ha incontrato la coalizione dei volenterosi. Dal Cremlino il portavoce Dmitry Peskov ha liquidato il vertice come un incontro tra guerrafondai. Sul campo, mentre l'esercito ucraino continua a subire la pressione russa, soprattutto nel Donbass, Kiev ha colpito il settore petrolifero di Mosca, costringendo la Russia a sospendere la navigazione nel Mar d'Azov. Putin ha avvertito: gli attacchi contro l'Ucraina saranno molto più potenti e la risposta, ha detto il presidente russo, sarà occhio per occhio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: In Europa concordiamo che deve esserci un'età minima a partire dalla quale i bambini possono iscriversi ai social media. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando che dopo l'estate sarà presentato un provvedimento per introdurre un limite di età per le piattaforme social. Lucia Scione.
5: Let me be very clear.
6: I social media non sono un giocattolo, sebbene spetti in ultima analisi ai genitori decidere quando i figli riceveranno il loro primo smartphone, vanno stabilite età minime per l'accesso dei minori. La posizione della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è netta. I giovanissimi che entrano nel mondo digitale vanno tutelati. Innanzitutto niente schermi sotto i 3 anni. Poi i bambini, sottolinea la Presidente, dovrebbero essere esposti ai social media solo sotto la supervisione di genitori, tutori o insegnanti e con stabiliti limiti di tempo. L'auspicio per Bruxelles è quello di arrivare ad una proposta condivisa tra i paesi UE subito dopo l'estate. Rilevanti pareri che emergono dall'ultimo sondaggio Eurobarometro, per il quale il 63% dei cittadini dell'Unione concorda con la necessità di norme che limitino l'accesso dei giovanissimi al mondo digitale, nel 36% dei casi sotto una certa soglia anagrafica, o per il 27% attraverso un accesso graduale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ora la politica, maggioranza per ora divisa sull'emendamento per la reintroduzione delle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il relatore si rimetterà all'aula della Camera, dove il testo arriva domani. Intanto la Premier a Palermo rende omaggio a Falcone e Borsellino. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Pierachille. Chiusi i termini per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo della legge elettorale, lo Stabilicum domani l'approdo in aula. La palla al momento resta nel campo del centrodestra proprio per la mancanza di un'intesa definitiva sulla legge elettorale. Infatti restano ancora le distanze su un punto chiave, quello sulla presenza o meno delle preferenze. Da una parte Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, che sono favorevoli all'introduzione e hanno presentato un emendamento che prevede capolista bloccati e fino ad un massimo di 3 preferenze. Forza Italia e Lega invece restano contrari. Domani in aula il voto, ma si tenta ancora un accordo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni a Palermo, dove ha reso omaggio a Falcone e Borsellino, ha riunito in prefettura il Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica. Ci saranno controlli straordinari, forse anche con l'esercito. La promessa della Premier da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,37% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Stabilito dal Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo iter per accedere alla facoltà di medicina, già aperte le iscrizioni per il semestre aperto. Cesare Cavoni.
8: Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto per l'anno accademico 2026-2027 che conferma l'impianto del semestre aperto e definitiva immatricolazione dopo il superamento di alcuni esami, introducendo alcune novità, frutto anche del confronto con gli studenti. Gli aspiranti medici potranno presentare domanda da oggi fino a lunedì 3 agosto sul portale Universi Italy per iniziare il nuovo percorso di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. In fase di iscrizione gli studenti dovranno indicare almeno 10 sedi dove procedere alla successiva immatricolazione. Le materie d'esame restano quelle dello scorso anno. Viene aumentato il tempo a disposizione degli studenti per sostenere le prove d'esame. Per accompagnare gli studenti nella preparazione è già online la piattaforma gratuita promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Cesare Cavoni, linea allo studio.
1: La cronaca ha confessato l'omicidio di Aurora Tila, il 17enne ex fidanzato della ragazzina di 13 anni, morta cadendo da un balcone a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, condannato in primo grado a 17 anni dal Tribunale per i minorenni, nel processo d'appello ha cambiato versione e si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Testimonianze drammatiche oggi in corte d'assise a Milano al processo a carico di Gianluca Soncina, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Pamela Genini, uccisa con oltre 70 fendenti. David Murgia.
9: È arrivato di mattina presto al Tribunale di Milano per la seconda udienza del processo a suo carico Gianluca Soncin, imputato per il femminicidio di Pamela Genini, con cui aveva avuto una relazione. Oggi è stata la giornata degli operatori di polizia che quella sera arrivarono sul luogo del delitto. Soncin è rimasto impassibile, mentre sullo schermo dell'aula sono state proiettate le immagini riprese da una body cam di uno dei poliziotti che nella sera del 14 ottobre scorso ha fatto irruzione in quella casa. Prima di entrare in aula, per Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, così si è espresso circa la profanazione della tomba di Pamela.
10: È un bel enigma, perché è passato troppo tempo. Speriamo di trovarla ancora. La speranza e la fiducia negli inquirenti c'è.
9: a essere indagato dalla procura di Bergamo per quella profanazione è Francesco Dolci. Ecco cosa ha detto Pier Giuseppe Rota.
10: Non capisco perché ce l'abbia tanto contro di noi solo perché non abbiamo mai detto che era il suo fidanzato, ed è vero.
9: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Recuperati i corpi senza vita di due alpinisti caduti in un crepaccio sul Gran Paradiso. Il soccorso alpino li cercava dal 9 luglio, quando i due avevano lasciato rifugio Vittorio Emanuele II per l'ascensione. Almeno 27 le persone morte in Thailandia nell'incendio divampato ieri sera in un bar alla periferia della capitale Bangkok, una sessantina i feriti, alcuni in condizioni critiche. Si indaga per determinare le cause del rogo. Maurizio Dischina.
11: I corpi senza vita sono stati adagiati per strada dentro sacche di plastica. Sono 27. Non tutti sono stati ancora identificati. Pochi portano i segni di bruciature del violento incendio che li ha uccisi in Thailandia intorno alla mezzanotte ora locale, mentre erano in un pub alla periferia nord della capitale Bangkok. Per quanto riguarda le condizioni dei corpi, sono morti per inalazione di fumo. Quindi l'identificazione non sarà difficile, ha dichiarato Thairit Temai Wong, funzionario del Ministero Thailandese della giustizia. L'amministrazione per la gestione delle emergenze di Bangkok ha dichiarato che, secondo una prima valutazione, il cortocircuito in un condizionatore potrebbe aver causato l'incendio. Nella notte il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha visitato il luogo della strage. Parlando con i giornalisti, il primo ministro ha dichiarato che la maggior parte delle vittime è corsa sul retro dell'edificio e non c'era alcun segno evidente di un'uscita di sicurezza. Ed è lì che abbiamo trovato la maggior parte dei corpi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Si intitola Leone Hermano del Camino, Leone Fratello nel Camino, la canzone ufficiale per la visita del Papa in Perù prevista per il prossimo novembre. È stata scelta attraverso un concorso. Paolo Fucili.
12: Papa Leone, Hermano del Camino.
13: Sonorità andine e parole che acclamano Papa Leone Fratello del Cammino, seminatore di fraternità, nell'attesa che lui atterri qui a novembre e il Vaticano confermi il viaggio. In Perù già fervono i preparativi a iniziare dall'inno appena scelto, con un concorso fra quasi 400 proposte e una serata di gala in diretta TV venerdì per assegnare la vittoria al musicista Jaime Montoya e al coro Agucita dal nome della suora beata e martire dei guerriglieri di Sendero Luminoso nel 90, un periodo di violenza e terrore della storia del Perù, vissuto anche dall'allora giovane missionario agostiniano Robert Prevost. Ora è persino cittadino peruviano, fra 4 mesi troverà un'accoglienza caldissima. Complimenti, è una canzone molto bella, ha scritto intanto ai vincitori. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, io sono Don Massimo Granieri, in regia c'è il bravo, buono e bello Bruno Orti e ci siete anche voi che potete scriverci al numero WhatsApp 335 12 43 722 potrete commentare le canzoni che oggi mettiamo in onda. Poi tutti i contenuti di questa trasmissione saranno immediatamente disponibili in podcast sul portale di Vatican News e potrete poi ascoltarci anche in replica ogni lunedì dalle 18:15 in una versione un po' più breve, small, ma comunque interessante. Oggi ci occupiamo della musica che ha raccontato la guerra e il potere e lo ha fatto senza filtri e senza censure, e anche noi di Radio Vaticana vogliamo sentirci liberi di poterlo fare con le canzoni che abbiamo scelte per l'occasione, per commentare quello che sta accadendo nella realtà, nel nostro mondo oggi. E il viaggio comincia con i James, sono una band inglese, a me piacciono tantissimo, con questo nuovo singolo, nuovo si fa per dire perché è uscito qualche mese fa, si intitola Wake Up Superman ed è una canzone che attacca in maniera piuttosto brutale e frontale Donald Trump e la deriva populista americana. E con questa canzone cominciamo Tracce su Tracce di oggi qui su Radio Vaticana.

James, Wake Up Superman, una canzone diretta non soltanto al presidente degli Stati Uniti, ma a tutti i dittatori, a tutti coloro che utilizzano il potere per fini personali. E alcuni versi di questa canzone sono estremamente diretti e forti. Recitano così, soprattutto i versi finali della canzone, anche perché stanno scrivendo già ascoltatori che mi chiedono di irradiare i brani in italiano. Però oggi c'è solo una canzone in lingua italiana e comunque agli ascoltatori cercheremo di far capire il senso di ciò che si canta e si propone a tracce su tracce. Nell'ultimo verso di questa canzone recita così: sembra bianco come Cristo, e questo fa riferimento al dittatore di turno, sembra un repubblicano catturato in una morsa di ghiaccio con un anello di criptonite al dito. Questo lascia intendere tantissime cose. Descrive semplicemente un potere che svuota i simboli della fede per scopi elettorali. La band parla di leader che si vendono per loro e che ci definiscono in maniera piuttosto strana e che ci strumentalizzano, ci portano delle verità che in realtà non coincidono con la verità che è Cristo. La canzone in fondo è la cronaca di un disorientamento profondo dove il profitto manipola la percezione della realtà, cioè la verità viene sostituita con l'idolatria del successo, si perde la ragione e ahimè con dei prezzi altissimi da pagare per l'intera umanità. Visto che abbiamo scelto canzoni che parlano di guerra, non so quanti di voi si ricordano nel 1980 l'uscita di una canzone Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark. Fu un brano che ebbe un successo incredibile, ha venduto oltre 5 milioni di copie nel mondo. Però, soprattutto in Italia, che arrivò al primo posto per diverse settimane, in pochi compresero il significato della canzone, perché il testo cita esattamente le 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, quando la bomba Little Boy, così fu descritta, fu sganciata su Hiroshima. Esiste poi una leggenda persistente secondo cui uno dei militari dell'equipaggio si sarebbe fatto monaco di clausura nella certosa di Serra San Bruno in Calabria. Di questo fatto ne parleremo dopo aver ascoltato la canzone. Intanto arrivano commenti, messaggi degli ascoltatori, mi fa molto piacere, vuol dire che ci seguono e questo ancora di più ci incoraggia a fare bene, a proporre canzoni a volte scomode ma necessarie, come questa degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, Enola Gay, qui su Radio Vaticana.

Mi diceva Bruno Orti in regia che questa canzone, Enola Gay degli Orchestral Manoeuvres in the Dark, è stata utilizzata in diverse serie TV, tra cui una, Romanzo Criminale, che penso sia ormai nell'immaginario di tutti, tranne me che non l'ho vista. Mannaggia, devo recuperare. Guardo poca TV e per niente televisione, cinema, zero, insomma, sono un orso vivente. Comunque è una canzone molto famosa. Io ricordo, avevo appena 10 anni, questa canzone la si cantava, la si suonava dappertutto, però pochi capivano il senso di una canzone che in realtà parlava del dramma della guerra atomica e di questa bomba atomica sganciata su Hiroshima il 6 agosto 1945. E fa specie pensare che questo tema dell'atomica sia tornato alla cronaca, e questo veramente ci preoccupa tantissimo. C'è questa semi-leggenda legata alla cronaca di Enola Gay, che era appunto il nome dell'aereo che ha sganciato la bomba su Hiroshima, di questo militare che a un certo punto, convertito e colpito da ciò che aveva fatto, si ritirò in preghiera come monaco presso l'abbazia dei monaci a Serra San Bruno in Calabria. Essendo io calabrese, essendo io un ficcanaso, andai ben due volte a far visita alla Certosa, grazie anche al mio parroco francescano che era originario di Serra San Bruno, e rimasi a lungo un'intera giornata in compagnia di questi monaci. A un certo punto avevo la domanda sulla punta della lingua dal primo momento in cui ho messo piede in un'abbazia meravigliosa, una Certosa fantastica, in un polmone verde della montagna della Calabria. A un certo punto al priore della Certosa feci questa domanda: cioè, ma è vero che qui da voi c'è il militare che sganciò la bomba atomica in Giappone? Lui non disse né sì né no, quindi io presi quel silenzio quasi come un'affermazione, anche se poi pare che in realtà il militare dentro la Certosa di Serra San Bruno non sia il militare appunto che sganciò la bomba su Hiroshima, ma un altro pilota che pilotava l'aereo che si occupava, insomma, delle condizioni meteo per far sì poi che la bomba venisse sganciata. Cambia poco in sostanza, quindi pare che forse, insomma, qualche militare sia finito lì nella Certosa. Questo non può che farci piacere. Comunque rimane una canzone che a distanza di anni ancora evidenzia la distruzione di massa a causa della bomba atomica, che spesso viene gestita questa distruzione come una semplice opera militare tecnica priva di ogni considerazione riguardo la vita umana, e speriamo che questa cosa non accada mai più. Arrivano intanto commenti degli ascoltatori qui soprattutto sul mio profilo social Instagram, c'è il nostro numero di riferimento, però scrivono gli ascoltatori sui social. Ci scrive Luca 90, così lui si firma: sapere che Enola Gay ha venduto così tanto fa riflettere su come un dramma atomico sia diventato un successo planetario da ballare con molta leggerezza. La storia del monaco a Serra San Bruno la conoscevo anche io, ma sentirla quasi smentita oppure confermata rimette i fatti al loro posto. Io non posso né smentire né confermare, insomma, però qualche sospetto c'è. Il pop, scrive il nostro amico Luca, a volte nasconde verità che preferiamo ignorare per non smettere di divertirci. Devo dire che questo è un modo di pensare che a me piace moltissimo. È vero, a volte il pop addolcisce la pillola. Comunque adesso in scaletta c'è un'altra canzone, Patti Smith con la versione di un brano famosissimo dei Tears for Fears. La canzone si intitola Everybody Wants to Rule the World.

0: solo su Instagram, anche se oggi stranamente il profilo Instagram è impazzito perché scrivono in tanti, vuol dire che Radio Vaticana viene ascoltata anche attraverso l'app dedicata all'ascolto appunto della nostra radio preferita, però arrivano anche messaggi al 335 12 43 722, il nostro numero WhatsApp. Ci scrivono: vi sto ascoltando in diretta dalla Guinea Equatoriale, penso insomma sia l'effetto del viaggio del nostro pontefice, come al solito alla grandissima Don Massimo. Grazie di cuore, insomma ringrazio chi ha scritto questo messaggio, fa un certo effetto essere ascoltati in Guinea, proprio dietro l'angolo, insomma la troviamo. Era Patti Smith con questa cover Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, una canzone che doveva chiamarsi in origine Everybody Wants to Go to War, cioè tutti vanno alla guerra, invece tutti vogliono comandare il mondo. Titolo preso in prestito da una canzone dei Clash, Charlie Don't Surf, dove all'interno c'è proprio questa frase. Patti Smith, che poi insomma ha una lunga storia di impegno contro la guerra, ricordo canzoni come Radio Baghdad o Peaceable Kingdom, insomma ce ne sono tantissime nel suo repertorio, possono essere ascoltate e riflettere sul senso, anzi sulla insensatezza della guerra. E per fare ciò, per aiutarci nella riflessione musicale riguardo il tema della guerra, come al solito faccio riferimento, mi poggio sulla spalla di un gigante, Gianluca Veltri, nostro giornalista critico musicale di riferimento. Gianluca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te, Don Massimo. Salve a tutti coloro in ascolto. Anche io sono nella Guinea Equatoriale.
0: Eh sì, sei in Calabria, quindi più o meno, insomma, siamo più vicini noi calabresi all'Africa e non al centro-nord Italia. Senti Gianluca, chiaramente oggi è una questione

0: è piuttosto spinosa, perché noi in leggerezza ridiamo, giochiamo, facciamo ascoltare canzoni antiguerra, però in realtà la guerra rimane il dramma dei drammi, o no?
1: Come no, se davvero viviamo dei tempi molto difficili, insomma, è difficile non dire cose, frasi già fatte, uscire dalla banalità, ma purtroppo sono davvero dei tempacci.
0: Veramente tempi molto molto duri, tempi difficili. Senti, però c'è una cosa che riguarda la musica internazionale, soprattutto quella americana, anche anglosassone. Cioè la musica è tornata a denunciare i conflitti globali e anche con una certa forza. Faccio riferimento, non so, a Bruce Springsteen o all'ultimo singolo dei Massive Attack, Tom Waits.
1: Insomma, stavo pensando proprio a questi due pezzi in particolare, appunto siamo in sintonia. Sì, perché più si alza il volume delle armi e più, diciamo, ci sono dei musicisti che hanno le antenne più che captano prima di altri e quindi restituiscono questo allarme. Ecco, penso anche a Neil Young, che prima di entrare in una strana situazione, non so se di malattia, perché non è chiaro come stia in questo momento, ha tuonato contro Trump, insomma, ben prima dell'invasione dell'Iran. Quindi ci sono alcuni musicisti che si espongono di più, che hanno, diciamo, una coscienza sociale e politica più...
0: Più spiccata magari rispetto ad altri, no?
1: Sì, più ricettiva.
0: Sì, prima di passare alle due canzoni che tu hai scelto proprio per riflettere sul tema della guerra, ti voglio fare una domanda. Gli artisti americani anglosassoni hanno una certa forza, anche se vogliamo, no? All'interno del mercato discografico, penso, non so, a Annie Lennox, che ha preso insomma una posizione piuttosto netta nei confronti di Gaza, della Palestina, di Israele, eccetera, così come anche altri artisti. In Italia invece questo non accade. Per quale motivo, secondo te? Perché gli artisti italiani sono lì silenti, sembra quasi che non sono toccati da questo dramma?
1: Ma l'Italia, cioè, io guarda, quando si parla di musica italiana è un po' come quando si parla di scuola italiana, non lo cito a caso visto che tu sei un insegnante, cioè i rispettivi ambiti della società italiana non sono avulsi dal resto. Tutti gli ambiti risentono del contesto. E in Italia purtroppo, e dico purtroppo perché io la penso così, me ne assumo la responsabilità, non c'è stata una presa di posizione netta su quello che è successo negli ultimi anni. Non c'è stata una, a partire dalle forze politiche principali, non si è mai parlato dello sterminio in maniera netta, con le parole giuste e anche con le prese di posizione che invece in altre occasioni sono state prese. E io credo che quindi anche il mondo dell'arte, a parte qualche caso isolato, non si espone, non si espone perché non c'è l'humus giusto, perché il contesto che viviamo in Italia è questo qui.
0: Può essere anche che non magari nessun artista si sente rappresentato e che non abbia, come dire, un ponte nel mondo politico a tal punto da poter comunque avere la forza e la decisione di denunciare.
1: È come un fiore che nel deserto non nasce, poi, insomma, per quanto
0: è chiaro che la forza è chiaro che la forza e l'energia che hanno i cantanti stranieri in Italia non c'è. Questo ovviamente bisogna, un conto è Bruce Springsteen che fa una tournée contro il suo presidente e ha, come dire, un pubblico dalla sua parte, insomma, è potente di suo, ecco.
1: Guarda, è anche vero che per quanto poi possiamo lamentarcene, e credo che ci sia motivo per farlo, ma diciamo in Italia non è ancora successo quello che è successo nelle strade americane,
0: per fortuna.
1: Diciamo che la sensibilizzazione che può avere un pubblico e anche gli artisti americani non sono paragonabili anche proprio come entità, cioè noi non abbiamo Trump come presidente, insomma, quindi certo. Per quanto poi ci buttiamo giù, però insomma...
0: Certo, assolutamente, insomma, ci sono grossissime differenze per fortuna. Senti, però c'è un personaggio che fa da ponte tra l'America e l'Italia ed è Bob Dylan, che tu hai scelto per i nostri ascoltatori, perché proprio in questi giorni il nostro Papa Leone XIV, nei suoi appelli per la pace, addirittura ha citato il titolo di una sua canzone.
1: Sì, vabbè, in realtà io ti ho proposto circa una cinquantina di canzoni.
0: Sì, ho scelto io poi quella.
1: Ne hai scelto
0: liberamente, democraticamente.
1: E le attribuisci a me, la ti ringrazio.
0: Vabbè, però c'era, nella lista c'era la canzone di Dylan.
1: Ma è inevitabile, guarda, perché io da quando scrivo, quindi insomma qualche decennio, e parlo di guerra e di musica, mi imbatto sempre in questa canzone che è Masters of War, che è proprio un manifesto antimilitarista di Bob Dylan, composto, o meglio, pubblicato nel 1963, quindi parliamo di 63 anni fa, appunto, ed è uscito in un momento in cui in realtà non è che proprio il mondo fosse flagellato dalla guerra come oggi, era un momento però in cui era ancora relativamente vicino quello che era successo nella Seconda Guerra Mondiale, lo sterminio degli ebrei, le perdite enormi europee, americane, il disastro in Giappone provocato dall'atomica, e c'era un momento di stallo dovuto al fatto che insomma comunque c'era una guerra fredda in atto e si temeva che da un momento all'altro si potesse sfociare in uno sbocco nucleare, il peggiore possibile, perché non dimentichiamo che nel 62 c'era stata la crisi dei missili di Cuba, quindi appena l'anno prima, e nel 61, ti do un precedente importante di questa canzone, c'è il presidente Eisenhower che, quando fa il suo discorso d'addio, fa un accenno ai dirigenti d'azienda, ai lobbisti, ai generali che traggono un profitto economico dalla fabbricazione delle armi e dalla perpetuazione dei conflitti. Quindi fa veramente disvela cosa c'è dietro le amministrazioni americane, no? Quindi le lobby che comandano alla fine il mondo, che sono quelle che fabbricano le armi,
0: certo,
1: e che traggono potere da questa cosa qua. Da questo nasce Masters of War, perché non c'erano in quel momento dei veri e propri signori della guerra, non c'era una guerra in atto. Gli Stati Uniti entreranno di fatto solo un paio d'anni dopo, nel conflitto in Vietnam, quindi non nasce nemmeno da quello Masters of War. Nasce da queste parole di Eisenhower, dalla paura di un possibile conflitto nucleare e dalle lobby di armi, fondamentalmente, che in America l'hanno sempre fatta da padrone. E dice parole terribili.
0: Sì, non le manda a dire Dylan nelle canne.
1: Dice delle cose tremende e arriva poi a dichiarare più in là: non ho mai scritto niente del genere prima. Io non scrivo mai canzoni in cui mi auguro che la gente muoia, perché a un certo punto lui dice, nell'ultima strofa, spero che moriate, che la morte vi colga presto, seguirò la vostra bara. È terribile il testo di questa canzone, e però lui dice: qui non ho potuto farne a meno, perché avverto una sorta di fallimento, cioè l'impotenza dell'uomo comune, per quanto grande artista, dinanzi a delle forze, delle potenze, a delle lobby che stanno troppo in alto per poter incidere sulle decisioni che prendono.
0: Sai, lo stesso motivo per cui l'Osservatore Romano qualche giorno fa ha pubblicato integralmente il testo di questa canzone Masters of War di Bob Dylan, lo stesso motivo per cui noi adesso su Radio Vaticana l'ascoltiamo a Tracce su Tracce, grazie al consiglio di Gianluca Veltri.
2: I'm your masters of war. Here that build the big guns. Here that build the

0: end. But there's one thing I know.
1: Non potevamo non ascoltarla nella versione originale, anche se con Gianluca, il nostro giornalista critico musicale, in diretta al telefono con noi, avevamo pensato a una versione diversa, però alla fine Dylan è Dylan, vero Gianluca? Non possiamo far sentire un altro Dylan se non questo.
2: Sì, insomma, la versione che mi avevi sottoposto sicuramente era magari un po' più radiofonica.
1: Sì, sì, però
2: questa, insomma, è veramente un bel mattonaccio.
1: Sì, sì.
2: Però questo secondo me è più efficace, perché restituisce quell'idea di Dylan quasi profetico, no? Che è un inno, questo è un'invettiva, un inno che va ascoltato nella sua versione originale.
1: Certo, è quello che noi vogliamo fare oggi attraverso la scelta di questa canzone, e condannare chi agisce sfidando addirittura l'autorità divina per il proprio profitto economico. E basta aprire la TV, ascoltare un telegiornale o leggere le notizie in rete o sui giornali e capiamo cosa vogliamo dire, a chi facciamo riferimento. Intanto leggo un messaggio di un'altra ascoltatrice che arriva via internet. La citazione di Dylan da parte del Papa nel 2026, così scrive la nostra Elena F, è un segnale potente che unisce profezia biblica e canzone d'autore. Vedere e sentire Massive Attack, Tom Waits in prima linea con Springsteen, dimostra che la musica di protesta è una necessità del presente. Sì, perché c'è bisogno di musica. Gianluca, abbiamo
2: questo, sì. Don Massimo, perché una volta, diciamo, quando noi eravamo giovani o più giovani di adesso, noi sentivamo le nostre canzoni come un po' staccate dalla cultura maggiore, diciamo, dalla storia grande, se così si può dire, mentre invece adesso, appunto, constatare che il pontefice arriva a citare ai massimi livelli in un momento di crisi mondiale mostruosa le parole di Bob Dylan, forse ci fa anche un po' riflettere sul fatto che alla fine forse la musica così tanto inutile non è.
1: No, no? Assolutamente, anzi la musica ci fa capire, ci dà delle chiavi di lettura e a volte, secondo me, rende sopportabile ciò che sopportabile non è. Cioè io, questa almeno è la mia esperienza con la musica. Gianluca, abbiamo ancora 2 minuti a disposizione per presentare...
2: Pochi.
1: Che sono pochissimi, ovviamente, con te il tempo corre tantissimo. Abbiamo 2 minuti per presentare il prossimo brano da te scelto, ed è, abbiamo parlato di Italia, però in passato c'è stato qualcuno che, insomma, come Dylan ha segnato pagine importanti.
2: Sì, si può fare una proporzione quasi, forse, no? Insomma, gli Stati Uniti stanno a Dylan come l'Italia sta a, appunto, lui, che è De André.
1: Sì.
2: Questo pezzo suo, che è un altro mattonaccio, La guerra di Piero, che è un altro classicissimo della canzone antimilitarista, nasce più o meno dalla stessa temperie, perché è del 66, è un brano con parole ovviamente di De André, musicato da Vittorio Centanaro, che era un musicista genovese, e in questo componimento De André, diciamo, attinge a varie altre fonti, a varie poesie, tra cui una poesia di Arthur Rimbaud, che è L'addormentato nella valle, e anche un testo di Italo Calvino, che era stato pubblicato con le Cantacronache. È una canzone che alterna il racconto esterno all'apostrofe, cioè il rivolgersi direttamente al protagonista della storia, che è un soldato, che è appunto Piero, a cui l'autore in modo accorato si rivolge dicendogli spara, fai quello che devi fare, sei in guerra, perché Piero incontra, no, un soldato della parte avversa, però lui non è in grado di sparare perché è andato in guerra, ma è un po' come il disertore Boris Vian, che però non ha disertato ma è andato in guerra, ma non è preparato per quello che lo aspetta.
1: Canzone che poi francese è nella nostra playlist. Gianluca, dobbiamo correre, io ti ringrazio e ci sentiamo la prossima volta per altre cose belle qui su Radio Vaticana. Intanto grazie,
2: un caro saluto
1: e buon pomeriggio. Ciao. E noi continuiamo con Fabrizio De André, La guerra di Piero.

0: a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento.
1: Fabrizio De André, La guerra di Piero De André, che racconta la scelta di chi preferisce morire piuttosto che diventare un assassino. Questa è Tracce su Tracce, Radio Vaticana. Ricordo che questa puntata, come tutte le altre, è disponibile in podcast su Vatican News.

0: con questa canzone vi saluto, vi do appuntamento al prossimo venerdì, stessa radio, stessa ora, 13.05, qui su Radio Vaticana. Grazie per l'ascolto, alla prossima.
1: Le news delle 19, ben trovati da Paola Simonetti. Sono almeno 4 le persone morte oggi negli attacchi statunitensi che stanno proseguendo sull'Iran. Intanto il governo dello Yemen ha ordinato la chiusura degli aeroporti dopo le notizie arrivate dei bombardamenti sauditi sulla capitale Sana'a dal 2014 in mano ai ribelli Houthi. Sentiamo Alessandro Guarasci.
2: La guerra in Medio Oriente sembra espandersi e la coalizione guida saudita ha infatti preso di mira le piste dell'aeroporto internazionale di Sana'a, nello Yemen, con una serie di attacchi aerei. Il portavoce delle forze armate locali ha detto che l'attacco contro l'aeroporto internazionale non resterà impunito. Per tutta la giornata gli Stati Uniti hanno bombardato varie zone dell'Iran. Il presidente Trump ha fatto sapere che gli USA chiederanno un pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate alle navi che attraverseranno lo stretto di Hormuz. Trump ha aggiunto che lo stretto è aperto e rimarrà aperto con o senza l'Iran. Stiamo ripristinando il blocco iraniano, ha detto, impedendo esclusivamente alle navi o ai clienti dell'Iran di entrare o uscire. Subito la risposta di Pasdaran: l'interferenza USA nello stretto ha gravemente messo in pericolo la sicurezza globale del petrolio e del gas. Il rialzo infatti i prezzi del gas del 5% e del petrolio del 4%.
1: Si indaga sulle cause del rogo scoppiato in un pub della capitale thailandese Bangkok che ha provocato 27 morti e oltre 30 feriti. Al vaglio degli investigatori l'accessibilità delle uscite del locale, l'impianto elettrico dell'edificio e la struttura decorativa interna che potrebbe aver alimentato le fiamme. Il segretario di Stato americano Rubio lancia un durissimo attacco alla Corte Penale Internazionale accusandola di voler processare e arrestare i cittadini a piacimento e minacciare la sovranità americana. Tra le ipotesi al vaglio di Washington, revoche di visti, inasprimento delle sanzioni contro la Corte, pressioni diplomatiche su altre nazioni affinché si ritirino. 9 paesi europei e l'Ucraina hanno creato una coalizione per sviluppare capacità antimissile balistico in Europa e quanto si legge in una dichiarazione al vertice dei volenterosi che si è svolto oggi a Parigi. Era l'ultima notizia per il nostro radiogiornale, l'informazione torna domattina alle 8.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Dal santuario arriva il nostro saluto più grande a tutti voi collegati con TV 2000 e vogliamo nominare uno per uno voi che soffrite nel corpo, cari malati. La Madonna vi guarda con tenerezza, proprio come guarda noi qui. Sentitevi abbracciati da questa comunità. Non siete soli, stiamo celebrando insieme. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore. Sono sazio degli olocausto di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati e le assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste. Per me sono un peso. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicasse le preghiere, io non ascolterei. Le vostre mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi. Allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Cercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Parola di Dio. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
3: A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
2: Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò vitelli dalla tua casa, né capri dai tuoi ovili. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza? Tu che hai in odio la disciplina e le mie parole ti getti alle spalle? A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio. Hai fatto questo e io dovrei tacere? Forse credevi che io fossi come te. Ti rimprovero, pongo davanti a te la mia accusa. Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità, io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare questa istruzione ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città. Parola del Signore.

Sono venuto a portare non pace ma spada. Fratelli e sorelle, Gesù oggi ci spiazza. Dice: non sono venuto a portare pace ma spada. Ma come? Lui che è il principe della pace. Vedete, la spada di cui parla Gesù non è una spada di ferro, è la spada della verità, è la parola che divide. Divide il vero dal falso, il comodo dal giusto, Dio dagli idoli. E questa divisione fa male, perché amare Gesù a volte significa andare controcorrente. Significa che in famiglia, sul lavoro, tra amici, qualcuno non capirà le nostre scelte. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Gesù non ci chiede di smettere di amare i nostri cari, ci chiede di metterlo al primo posto, perché solo se lui è al centro, allora anche tutti gli altri amori trovano ordine e verità. E qui mi viene in mente la nostra Madonnina, la Madonna delle Lacrime. Lei che ha pianto a Siracusa nel 1953, dal 29 agosto al 1 settembre. No lacrime di tristezza, fine a se stessa. Quelle lacrime erano una spada anche per lei. Una spada di dolore e di amore. Maria piangeva per i suoi figli divisi, per le famiglie ferite, per un mondo che aveva messo Dio da parte. Eppure non ha smesso di seminare pace. Ha pianto, ma ha continuato a indicare Gesù. Ci insegna che la vera pace passa attraverso la croce. Non è assenza di conflitti, è presenza di Cristo anche nel conflitto. E i santi ce lo ricordano ogni giorno. Pensiamo a San Pietro e San Paolo, che oggi Gesù manda in missione. Chi accoglie voi, accoglie me. Hanno portato quella spada in tutto il mondo e per quella spada hanno dato la vita. Pensiamo a Santa Teresa di Calcutta. Ha scelto di lasciare la comodità per toccare le piaghe di Cristo nei poveri. Quella scelta ha diviso la sua vita in un prima e un dopo. Pensiamo ai martiri di Siracusa, a Santa Lucia, una ragazza che ha detto no a un matrimonio comodo per dire sì a Cristo. Una spada nel cuore anche per i suoi genitori. Ma quanta luce ha portato! Gesù conclude: chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli non perderà la sua ricompensa. Ecco il punto. La spada di Gesù non divide per distruggere, divide per unire a Lui. E dopo la divisione arriva il frutto, la vera pace, quella che il mondo non può dare. Allora oggi chiediamoci: dove il Signore mi sta chiedendo di prendere posizione? Qual è il piccolo a cui devo dare il bicchiere d'acqua? Qual è l'idolo a cui sto dicendo ti amo più di Gesù? Che la Madonna delle Lacrime ci ottenga un cuore coraggioso, un cuore che non ha paura della spada della verità, perché sa che dall'altra parte c'è la risurrezione. E che i santi Pietro, Paolo, Lucia e tutti quelli che ci hanno preceduto ci tengano per mano, perché alla fine, sì, ameremo il finale per quanto difficile. Amen. Amen.

0: Recate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa del tuo regno.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati, invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua messa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto amore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Amen.

0: sì in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen».
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

È straordinario che Giacobbe, prima di dormire e di sognare, prima cioè di varcare la soglia che conduce al divino in sé, posi la testa su una pietra. Una pietra, semplice, muta, dura, eppure centrale nell'immaginario biblico. Dopo il sogno, dopo aver visto ciò che nessun occhio umano può vedere, Giacobbe prende quella stessa pietra, la gira tra le mani e la innalza come stele. Quel che era stato un cuscino di fortuna diventa un altare. Un oggetto comune si trasforma in memoriale d'una visita divina. Nel Primo Testamento le pietre sono proprio questo, luoghi di memoria, colonne che dicono «qui Dio è passato». Ma le pietre non sono solo altari, sono anche inciampi, ferite sul cammino, ostacoli che ci fanno cadere. È per questo che il testo sembra suggerire un paradosso. La stessa pietra che sostiene il capo di Giacobbe per spalancargli il cielo lo ferisce. E insieme scala e ostacolo, apertura e frattura. È il duro limite che costringe a fermarsi e proprio per questo diventa soglia. Forse, rovesciando la prospettiva, Giacobbe ha potuto incontrare Dio proprio perché ha inciampato, perché il cammino gli si è spezzato sotto i piedi, perché alla fine di tutto l'astuzia non gli bastava più. Lo scandalo, scandalon nel greco evangelico, pietra d'inciampo, diventa ora luogo di rivelazione. E quando la strada si fa sassosa, quando gli ostacoli

aumentano, quando qualcuno, la vita, le situazioni del quotidiano si mettono di traverso, che il cielo può aprirsi. È allora che può accadere ciò che il testo dice: e vide il cielo aprirsi e una scala che collegava terra e cielo. Quando nella nostra vita qualcosa manda in frantumi i nostri piani, invece di maledire, proviamo a sospendere il giudizio. Forse proprio quell'imprevisto, quella caduta, quella resistenza inattesa potranno rivelarsi il luogo in cui il cielo cerca di aprirsi. Quante persone, dopo aver attraversato una notte che pareva infinita, finiscono per dire: ringrazio di quella difficoltà. Senza quella crepa non avrei visto la luce. Le pietre che ci intralciano obbligano a rivolgerci verso l'interno, perché fuori non c'è più via d'uscita, proprio come accadde a Giacobbe. È lì, nell'interiorità, che il mistero sussurra la direzione. Poi giunge l'alba e Giacobbe si desta. Ebbe timore e disse: quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo. Il luogo della fuga diventa il luogo di Dio. La terra che temeva diventa il luogo in cui Dio mette piede. La pietra d'inciampo diventa monumento della presenza. Anche noi dovremmo tornare alle nostre pietre d'inciampo, situazioni penose, fragilità, cadute, proprio quelle che abbiamo odiato, quelle che avremmo voluto gettare via, per provare a rileggerle come altari, come luoghi di un appuntamento con il mistero che proprio lì ci attendeva. Memorie sacre. Esteriormente Giacobbe non sembra ancora cambiato. La sua pelle è rimasta la stessa e lo sguardo è vigile come sempre. Prosegue la sua strada con l'arte dell'inganno ancora nelle mani, con la vecchia astuzia che gli scorre nel sangue. E tuttavia, proprio mentre crede di governare la vita, è la vita che comincia a incrinare le sue certezze. Gli si presentano inciampi, ostacoli, deviazioni. È così che il divino educa, non con rivelazioni abbaglianti, ma con pietre che costringono a rallentare. L'incontro con Labano è il primo grande contrappasso della sua esistenza. Per una volta, il maestro degli stratagemmi incontra qualcuno più abile di lui. Labano gli offre Rachele, la donna amata, la promessa, la bellezza che Giacobbe sente come destino. E Giacobbe accetta di lavorare 7 anni pur di averla. 7 anni. Un numero che nella scrittura indica compimento e perfezione. Ma al termine di questo ciclo, ecco la notte dell'inganno. Al mattino, quando la luce rivela ciò che il buio aveva nascosto, Giacobbe scopre di essere stato ingannato, come lui stesso aveva ingannato Esaù. Al suo fianco non c'era Rachele, ma Lia, colei dagli occhi smorti. Per la prima volta la vita gli dice: non sempre otterrai ciò che desideri. La benedizione non si conquista rubandola, l'amore non si afferra con la forza delle mani. Giacobbe protesta, ma ottiene solo un'altra attesa, un'altra soglia da varcare. Potrà sposare Rachele, ma in cambio dovrà restare altri 7 anni al servizio del suocero. La vita non gliela toglie. Gli insegna semplicemente che nulla può essere posseduto senza una trasformazione. E quando finalmente Rachele gli appartiene, un'altra ferita si apre: la sterilità. In quella cultura significa assenza di discendenza, certo, ma più ancora indica una crepa nel cielo, un vuoto che sembra dire mancanza di benedizione. Giacobbe deve allora imparare che l'amore non basta a generare, che l'incontro più puro non sempre dà frutto, che la vita va ricevuta, non prodotta. Ed è a quel punto, solo a quel punto, quando il suo cuore è diventato più docile della sua astuzia, che Dio rese feconda Rachele. Nasce Giuseppe, il figlio che sarà luce per il padre,
preludio di una storia che salverà un popolo intero. Ma Giacobbe non è ancora pronto alla resa. Decide di tornare nella sua terra, il luogo della promessa, il territorio del suo nome. E nel frattempo continua a manovrare, ad accumulare beni, greggi, ricchezze. Ancora stratagemmi, ancora calcoli. La vecchia vita che non vuole morire. È l'ultimo colpo di coda dell'uomo che non ha ancora incontrato davvero se stesso. Perché la trasformazione, quella vera, sarà possibile solo quando non avrà più nulla da trattenere. Quando sarà costretto a rimanere solo, disarmato, nella notte del guado. Solo lì, finalmente, la benedizione diventerà carne. Anche la nostra trasformazione non è un lampo che ci cambia in un istante. È un cammino lungo, lento, a volte stentato. Nessuno si sveglia diverso al mattino. Anche noi, come Giacobbe, continueremo a portare le nostre ferite, ad abitare le nostre zone d'ombra, a muovere i nostri passi falsi. E tuttavia, ed è questo il punto decisivo, nulla di ciò che siamo può impedire alla nostra possibilità più vera di emergere.

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

sweet.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e benvenuti a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà centrata tutta quanta su dei concerti per clavicembalo e orchestra, anzi più esattamente per uno o due clavicembali e orchestra, della famiglia Bach. E ascolteremo quindi opere innanzitutto chiaramente del patriarca Johann Sebastian e dei suoi tre figli più celebri, sarebbe a dire Carl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedman e Johann Christian. E inizieremo appunto con un concerto di Johann Sebastian. E l'attività di Johann Sebastian Bach a Lipsia è centrata soprattutto tra il 1729 e il 1741 con il suo lavoro che avvenne con il Collegium Musicum, un'associazione composta fondamentalmente da studenti di musica che spesso dava concerti nel celebre Caffè Zimmermann. E questa associazione spinse Bach in più occasioni a scrivere per concerti appunto strumentali. Ricordiamo che il concerto strumentale era una forma abbastanza nuova che proveniva dall'Italia e che si stava diffondendo a macchia d'olio ormai in Europa. E Bach qui iniziò, sfruttò più che altro questa associazione come una sorta di laboratorio per provare nuove vie nell'ambito appunto del concerto strumentale. E qui vide la luce per la prima volta nella storia della musica il concerto per tastiera e orchestra. E ricordiamo che Bach all'inizio non scrisse dei concerti originali, ma prese degli spunti da altri concerti che magari erano soltanto in embrione o aveva scritto comunque per altri strumenti e li adattò alla tastiera, ricavandone appunto concerti per clavicembalo e orchestra. Quest'oggi ascolteremo il concerto per clavicembalo, archi e continuo, BWV 1052 in re minore, nei movimenti allegro, adagio, allegro. Eseguono Trevor Pinnock al clavicembalo e alla direzione di The English Concert.

Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach il concerto in re minore BWV 1052 per clavicembalo, archi e continuo, nell'esecuzione di Trevor Pinnock al clavicembalo e alla direzione di The English Concert. E proseguiamo con quello che è stato probabilmente il più famoso dei suoi figli, Carl Philipp Emanuel, del quale ascolteremo una sonatina, numero di catalogo WQ105, in mi bemolle maggiore. E questa sonatina è in realtà una sorta di concerto che però fu anche questo un esperimento portato avanti da Carl Philipp Emanuel, un esperimento per, diciamo così, mischiare gli elementi del concerto con quelli della suite orchestrale. E in questo caso con però utilizzando sempre il clavicembalo come strumento trainante un po' dell'ensemble strumentale. Ensemble strumentale che spessissimo in queste sonatine, perché ricordiamolo appunto, sono una raccolta, è formato da due flauti, due corni, archi e continuo. I movimenti anche sono abbastanza particolari perché anziché la solita successione movimento allegro, movimento largo, lento, movimento allegro, e qui presentano una disposizione completamente diversa. Si aprono quasi tutti con un movimento lento, a cui seguono poi due movimenti più veloci. I movimenti appunto che compongono questo concerto, questa sonatina, sono largo, allegro di molto, tempo diminuito. Eseguono Virginia Black al clavicembalo con il Collegium Aureum.

Di Carl Philipp Emanuel Bach avete ascoltato la sonatina in mi bemolle maggiore WQ105 nella esecuzione di Virginia Black al clavicembalo con il Collegium Aureum. E proseguiamo adesso passando ad un altro dei figli di Johann Sebastian Bach, Johann Christian, del quale ascolteremo il concerto in fa minore per clavicembalo, archi e continuo. I movimenti che lo compongono sono allegro di molto, andante, prestissimo. Anthony Helsted al clavicembalo e alla direzione di The Hannover Band.

Di Johann Christian Bach avete ascoltato dai Concerti Berlinesi, volume secondo, il concerto in fa minore per clavicembalo archi continuo, nella esecuzione di Anthony Hellsted al clavicembalo e alla direzione di The Hannover Band. Ed ora proseguiamo e concludiamo la trasmissione ascoltando un'opera dell'ultimo dei tre figli più importanti di Johann Sebastian Bach, ovvero Wilhelm Friedemann, del quale ascolteremo un concerto, questa volta per due clavicembali orchestra, il concerto in mi bemolle maggiore. I movimenti che lo compongono sono un poco allegro, cantabile senza accompagnamento e vivace. Eseguono Andreas Steyer e Robert Hill ai clavicembali con l'orchestra Musica Antiqua Köln diretta da Rainer Goebel.

0: Di Wilhelm Friedemann Bach avete ascoltato il concerto per due clavicembali e orchestra in mi bemolle maggiore nell'esecuzione di Andreas Steyer e Robert Hill ai clavicembali con l'ensemble Musica Antiqua Köln diretto da Reinhard Goebel. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che la trasmissione comunque può essere riascoltata in podcast sul sito vaticannews.va, podcast Lo Scrigno Musicale. E vi do appuntamento con Tastiere tra 7 giorni, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma. Prestate orecchio all'insegnamento del nostro Dio, popolo di Gomorra. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pingui vitelli. Il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, e la figlia da sua madre, e la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi 12 discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.
2: Questa espressione di Cristo significa che la pace che Egli è venuto a portare non è sinonimo di semplice assenza di conflitti. Al contrario, la pace di Gesù è frutto di una costante lotta contro il male. Lo scontro che Gesù è deciso a sostenere non è contro uomini o poteri umani, ma contro il nemico di Dio e dell'uomo, Satana. Chi vuole resistere a questo nemico, rimanendo fedele a Dio e al bene, deve necessariamente affrontare incomprensioni e qualche volta vere e proprie persecuzioni. Perciò quanti intendono seguire Gesù e impegnarsi senza compromessi per la verità, devono sapere che incontreranno opposizioni e diventeranno loro malgrado segno di divisione.

Sisi, non di una pace inconsistente e apparente, ma reale, perseguita con coraggio e tenacia nel quotidiano impegno di vincere il male con il bene e pagando di persona il prezzo che questo comporta.

16 giugno. Perché non ti scrivo? E me lo domandi. Eppure sei anche tu un iniziato. Dovresti indovinare che sto bene, e anzi, in breve, ho fatto una conoscenza che tocca il mio cuore più da vicino. Oh, non saprei. Sono felice e soddisfatto. E dunque un pessimo narratore. Un vero angelo. Questo lo dice chiunque della donna amata, non è vero? E tuttavia non sono in grado di spiegarti quanto ella sia perfetta e perché sia perfetta. Insomma, ha vinto tutti i miei sensi, facendoli prigionieri. Tanta ingenuità con tanto intelletto, tanta bontà con tanta fermezza. È solo un cianciare ripugnante quanto t'ho detto di lei. Miserevoli astrazioni che non esprimono neppure un tratto della sua personalità. Un'altra volta. No, no, non un'altra volta, adesso, all'istante voglio raccontartelo. Perché resti fra noi. Da quando ho iniziato questa lettera, sono stato già 3 volte sul punto di posare la penna, di farmi sellare il cavallo e di uscire. Eppure questa mattina avevo giurato a me stesso che non sarei uscito a cavallo. Eppure vado ogni momento alla finestra per vedere quanto è ancora alto il sole. Non ho saputo trattenermi, sono dovuto andare da lei. Ora sono di nuovo qui, Wilhelm. Mangerò per cena il mio pane imburrato e ti scriverò. Quale gioia è per la mia anima vederla nella cerchia di quei cari e vivaci bambini, i suoi 8 fratelli. Se continuo di questo passo, alla fine ne saprai tanto poco quanto all'inizio. Ascolta dunque, voglio costringermi a entrare nei particolari. Ti scrissi di recente che avevo conosciuto l'amministratore del principe e ti dissi che egli mi aveva invitato a fargli presto una visita nel suo eremo, o meglio, nel suo piccolo regno. Trascurai l'invito e forse non ci sarei mai andato se il caso non mi avesse svelato quale tesoro si nasconde in quel luogo di pace. La nostra gioventù aveva organizzato un ballo campestre al quale anch'io accettai volentieri di partecipare. Mi offrì di accompagnare una fanciulla del posto, bella, buona e per il resto insignificante. E fu stabilito che io avrei noleggiato una carrozza. Sarei partito per il luogo della festa con la mia dama e una cugina e lungo la strada avrei preso con me la signorina Charlotte. «Conoscerà una bella signorina», disse la mia compagna mentre viaggiavamo verso il casino di caccia attraverso la vasta foresta cedua. «Stia attento», intervenne la cugina, «a non innamorarsene». «E perché?» domandai. «È già fidanzata», rispose quella, «con un uomo eccellente che ora è in viaggio per sistemare i propri affari, essendogli morto il padre, e per farsi una posizione ragguardevole». La notizia mi fu pressoché indifferente. Mancava ancora un quarto d'ora al tramonto, quando giungemmo davanti al portone del cortile. C'era un'afa soffocante e le mie compagne si mostrarono preoccupate per un temporale che sembrava si preparasse fra le piccole nubi cupe e grigiastre da cui era chiuso l'orizzonte. Tentai di placare la loro apprensione con uno sfoggio pretenzioso di cognizioni meteorologiche, sebbene io stesso cominciassi a temere che la nostra festa avrebbe subito un brutto colpo.

Ero sceso dalla carrozza e una domestica venne sulla porta pregandoci di attendere un momento. La signorina Lottchen ci avrebbe raggiunti subito. Attraversai il cortile, dirigendomi verso la casa dalla piacevole architettura. E dopo essere salito per la scala e aver varcato la soglia, mi trovai di fronte allo spettacolo più grazioso che avessi mai visto. Nell'ingresso, sei bambini dai 2 agli 11 anni brulicavano intorno ad una fanciulla di bell'aspetto, di media statura, che indossava un semplice abito bianco con nastri rosa sulle maniche e sul petto. Teneva in mano un pane nero e ne tagliava ai piccoli da cui era attorniata una fetta per ciascuno. Lo distribuiva con tanto garbo e ognuno gridava il suo grazie in modo così spontaneo, tenendo a lungo le piccole mani protese verso l'alto prima ancora che la fetta fosse tagliata, e poi o correva via soddisfatto con la sua cena, oppure, se era di indole più tranquilla, si avviava placidamente verso il portone del cortile per vedere i forestieri e la carrozza sulla quale la loro lotte sarebbe partita. «Chiedo scusa», disse lei, «se la ricevo qui e se faccio aspettare le signorine. Occupata a vestirmi e a lasciare tutte le istruzioni per il governo della casa durante la mia assenza, avevo dimenticato di dare la merenda ai miei fratellini, ed essi non vogliono farsi tagliare il pane da altri che da me». Risposi con un complimento insignificante. Tutta la mia anima rimaneva concentrata sulla figura, sulla voce, sul contegno della fanciulla. E mi ero appena riavuto dallo stupore quando ella corse in camera a prendere guanti e ventaglio. Nell'andarsene affidò a Sophie, la sorella più grande dopo di lei, il compito d'avere cura dei bambini e di salutare papà quando fosse rincasato dalla sua passeggiata a cavallo. Ai piccoli disse che avrebbero dovuto obbedire alla loro sorella Sophie come se fosse stata lei in persona, e alcuni lo promisero. I 2 ragazzi più grandi si erano arrampicati dietro alla carrozza e per mia intercessione Lotte permise loro di viaggiare con noi fino al limitare della foresta. C'eravamo appena sistemati, le signorine si erano appena salutate e avevano espresso le loro osservazioni sui vestiti e principalmente sui cappelli e sparlato a dovere della compagnia che ci attendeva, quando Lotte ordinò di fermare la carrozza e fece scendere i fratelli, i quali vollero baciarle ancora una volta la mano. Un gesto compiuto dal maggiore con tutta la tenerezza dei suoi 15 anni e dall'altro con grande impeto e spensieratezza. Lei li incaricò di salutare ancora una volta i piccoli e ripartimmo. La cugina le domandò se avesse finito il libro che le aveva mandato di recente. «No», rispose Lotte, «non mi piace. Se vuole può riaverlo». Fui stupito quando appresi di quale specie di libri si trattasse e lei mi rispose: quando ero più giovane non amavo nulla quanto i romanzi, ma poiché ormai riesco così di rado a leggere un libro, voglio che sia in tutto e per tutto di mio gusto. E l'autore preferito è quello nel quale ritrovo il mio mondo e le cui storie mi risultano tanto amabili e interessanti quanto la mia stessa vita domestica, che non sarà il paradiso, ma nel complesso è una fonte di inesprimibile beatitudine. Mi sforzai di nascondere la commozione suscitata in me da queste parole, ma non vi riuscii a lungo. Non seppi più dominarmi. Le dissi quanto avevo in cuore e solo dopo qualche minuto, quando Lotte si rivolse alle altre, mi accorsi che queste erano rimaste per tutto il tempo con gli occhi sgranati, come se non fossero state lì. La cugina mi guardò più di una volta con aria di scherno, ma non me ne importava nulla. Il discorso cadde sul piacere della danza. Se questa passione è un peccato, disse Lotte, ve lo confesso di buon grado. Non conosco nulla che mi riallegri come danzare. E se ho brutti pensieri per la testa, mi basta strimpellare una contraddanza sul mio pianoforte scordato e tutto torna a posto. Come durante la conversazione io mi beassi della vista di quegli occhi neri. Come quelle labbra vivaci e quelle guance fresche e colorite attraessero la mia anima. Come interamente assorto nel nobile senso del suo ragionare, spesso non udissi neppure le parole in cui esso si esprimeva. Di tutto ciò puoi ben farti un'idea, perché mi conosci. In breve, quando ci fermammo davanti al padiglione, scesi dalla carrozza come uno che stia sognando. Ed ero così immerso nei miei sogni, mentre intorno a me il mondo tramontava,
da non accorgermi quasi della musica che risuonava laggiù, venendoci incontro dalla sala illuminata. I due signori, O'Dran e un certo... chi mai riesce a rammentare tutti i nomi, che erano i cavalieri della cugina e di lotte, ci accolsero sulla soglia e si impadronirono delle loro dame. Io accompagnai di sopra la mia. Intrecciammo un minuetto. Invitavo una dama dopo l'altra e ormai solo le più caparbie non si decidevano a tendere la mano al loro cavaliere per farla finita con quel ballo. Lotte e il suo compagno iniziarono una danza inglese. E puoi immaginare la mia gioia quando capitò anche lei nella nostra fila e prese a eseguire con noi una figura. Bisogna vederla danzare, capisci? E così partecipe con tutto il cuore, con tutta l'anima, il corpo intero trasformato in un'unica armonia, così spensierata, così spontanea, come se non avesse altro in mente, come se non sentisse altro. E certo, in quel momento tutto il resto scompare ai suoi occhi. La pregai di concedermi la seconda contraddanza. Lei mi promise la terza e con la più amabile schiettezza del mondo mi assicurò che ballava proprio volentieri alla tedesca. Da noi, continuò, è costume che le coppie restino unite per l'alemanna, ma il mio cavaliere balla male il valzer e mi sarà grato se gli risparmierò la fatica. Neppure la sua dama è capace, né ama ballarlo, e nella danza inglese ho visto che lei invece è molto bravo. Se quindi vuole danzare con me nell'alemanna, vada a chiedere il permesso al mio cavaliere e io andrò dalla sua dama. Accettai e stabilimmo che nel frattempo il suo compagno avrebbe intrattenuto la mia compagna. Si cominciò e per un po' ci divertimmo a intrecciare le braccia nei modi più svariati. Con quale grazia, con quale levità si muoveva Lotte. E quando passammo al valzer vero e proprio e prendemmo a vorticare gli uni intorno agli altri come sfere celesti, all'inizio ci fu una certa confusione perché pochissimi erano capaci. Noi fummo tanto saggi da lasciare che si sfogassero. E appena i più maldestri ebbero sgombrato il campo, ci gettammo nella danza e resistemmo valorosamente. Mai avevo sentito di muovermi con tanta facilità, tenere fra le braccia la più amabile delle fanciulle e turbinare con lei come una tempesta, così che tutto all'intorno cessava di esistere. Wilhelm, per dirla tutta, allora giurai a me stesso di non consentire mai a una ragazza di cui fossi innamorato di ballare il valzer con altri che con me, anche a costo della vita. Facemmo alcuni giri della sala camminando per riprendere fiato. Mentre percorrevamo la fila e io, sai il cielo con quanto piacere, pendevo dai suoi occhi, il cui sguardo manifestava con assoluta franchezza il godimento più puro e più autentico, ci imbattemmo in una signora che avevo già notato per l'espressione amabile sul volto non più giovane. Questa guarda Lotte sorridendo, solleva un dito in segno di minaccia e nell'allontanarsi volteggiando pronuncia due volte il nome Albert in un tono pieno di sottintesi. «Chi è Albert, se non sono indiscreto?» domandai a Lotte. Stava per rispondere, ma dovemmo separarci per la figura del grande Otto. E quando ci incrociammo per un attimo, passando l'uno davanti all'altra, mi parve di scorgere sulla sua fronte un'ombra di pensosità. «Perché dovrei nasconderglielo?» disse mentre mi porgeva la mano per la promenade. Albert è un bravo giovane con cui sono quasi fidanzata. Questo per me non rappresentava nulla di nuovo, la ragazza per strada me l'aveva detto, eppure mi giungeva del tutto nuovo, perché non vi avevo mai pensato in riferimento a lei, che in così poco tempo mi era divenuta tanto cara. Insomma, mi turbai, persi il dominio di me stesso e finii in mezzo alla coppia sbagliata, cosicché misi tutto sotto sopra e furono necessari tutta la presenza di spirito di Lotte e un gran spingere e tirare per ripristinare velocemente l'ordine. La danza non era ancora terminata quando i fulmini che già da tempo avevamo visto brillare all'orizzonte e che io avevo sempre tentato di spacciare per lampi di calore si fecero molto più intensi e il tuono soverchiò la musica. Tre signorine abbandonarono di corsa la fila, seguite dai loro cavalieri,
Lo scompiglio divenne generale e la musica cessò. Quando una sventura o qualcosa di spaventoso ci sorprende durante un divertimento, è naturale che produca su di noi un'impressione più forte di quanto non avvenga negli altri casi, in parte per il contrasto avvertibile in modo così netto e in parte, e ancor più, perché i nostri sensi già dischiusi ed eccitati accolgono tanto più rapidamente una nuova impressione. A queste cause devo attribuire le smorfie bizzarre in cui vidi prorompere molte signorine. La più assennata sedette in un angolo dando le spalle alla finestra e si tappò le orecchie. Un'altra le si inginocchiò davanti e le nascose la testa in grembo. Una terza si insinuò fra le prime due e abbracciò la sua sorellina versando un fiume di lacrime. Alcune volevano tornare a casa. Alcuni signori erano scesi a fumarsi in pace la pipa. Il resto della compagnia non rifiutò quando la padrona di casa ebbe la saggia idea di condurci in una stanza munita di tende e di imposte. Vi eravamo appena giunti e subito Lotte si fece premura di sistemare in cerchio le sedie e di proporre un gioco, dopo che tutti si furono seduti esaudendo la sua preghiera. Vidi molti protendere il becco e stropicciarsi le mani nella speranza di un premio succulento. «Giochiamo alla conta», disse lei. «Ora fate attenzione. Io girerò fra voi da destra a sinistra e a vostra volta conterete in questo senso, dicendo ciascuno il numero che gli spetta. E deve essere come un fuoco di fila, e chi sbaglia o si ferma riceverà uno schiaffo, e così fino a 1000». Era divertente a vedersi. Lotte girava in tondo con il braccio teso. 1, cominciò il primo. 2, continuò il vicino. 3, quello dopo. E così via. Poi lei prese a camminare più in fretta, sempre più in fretta. Allora uno sbagliò, paf, uno schiaffo. E quello dopo sbagliò anche lui, distratto dal gran ridere, e di nuovo paf, e sempre più in fretta. Io stesso ricevetti 2 ceffoni e con segreto compiacimento credetti di notare che erano più energici di quelli somministrati agli altri. Il riso e l'eccitazione generali misero fine al gioco prima ancora che si arrivasse a 1000. I più intimi si appartarono insieme, la tempesta era cessata e io seguii Lotte nella sala. Lungo il cammino lei disse: «Grazie agli schiaffi hanno dimenticato il temporale e tutto il resto». Non riuscii a rispondere nulla. Io ero fra le più spaventate, continuò, ma impegnandomi con ogni energia per far coraggio alle altre, sono diventata coraggiosa io stessa. Ci avvicinammo ad una finestra. I tuoni si allontanavano e la splendida pioggia cadeva sussurrando sulla campagna e un profumo ristoratore saliva fino a noi con tutta la pienezza di una brezza tiepida. Lei stava in piedi, appoggiandosi ai gomiti. Il suo sguardo percorreva il paesaggio. Guardò verso il cielo, poi verso di me. Le vidi gli occhi pieni di lacrime. Posò la mano sulla mia e disse: «Klopstock». Mi tornò subito alla memoria la splendida ode a cui ella pensava e sprofondai nel fiume di sensazioni che aveva riversato su di me con quella parola. Non seppi più resistere. Mi chinai sulla sua mano e la baciai, piangendo di gioia. Poi la guardai di nuovo negli occhi. «Nobile spirito, se tu avessi veduto in quello sguardo la tua apoteosi, se io potessi non udire mai più da altre labbra il tuo nome, così spesso profanato». «19 giugno. Non so più dove sono rimasto con la mia narrazione. So soltanto che erano le 2 di notte e che se invece di scriverti avessi potuto chiacchierare con te liberamente, ti avrei forse tenuto in piedi fino al mattino. Cosa sia accaduto durante il viaggio, mentre tornavamo dal ballo, non te l'ho ancora raccontato e neppure oggi ho il tempo di farlo. Era un'alba magnifica. Intorno a noi la foresta sgocciolante, i campi rinfrescati. Le nostre compagne sonnecchiavano. Lei mi domandò se non volessi essere anch'io della partita. Per quanto la riguardava, non dovevo avere alcuno scrupolo. «Fino a che vedrò aperti questi occhi», risposi guardandola fisso. «Fino ad allora non c'è pericolo». E resistemmo entrambi finché giungemmo davanti al portone di casa sua, dove la domestica le aprì senza far rumore e rispose alle sue domande, assicurandole che il padre e i fratellini stavano bene e dormivano ancora tutti.
La lasciai dunque, con la preghiera di poter rivederla il giorno stesso. Lei me lo concesse e io ci sono andato. E da allora sole, luna, stelle possono seguitare tranquillamente il loro tran tran. Io non so se sia giorno, se sia notte, e il mondo intero si dissolve intorno a me.

21 giugno. Vivo giorni così felici, come Dio ne tiene in serbo per i suoi santi. E qualunque cosa mi accada, non potrò dire di non aver goduto le gioie, le più pure gioie della vita. Tu conosci il mio Valheim. Ormai vi trascorro tutto il tempo. Là sono ad appena mezz'ora di distanza da Lotte. Là ho viva la percezione di me stesso e di tutta la fortuna che può essere concessa all'uomo. Se avessi immaginato, quando scelsi Valheim come meta delle mie passeggiate, che esso si trovasse così vicino al cielo. Caro Wilhelm, è straordinario che venissi proprio qui e dalla collina guardassi la bella vallata e tutto intorno a me m'attraesse. Laggiù il boschetto, lassù la cima del monte. Via correvo e tornavo indietro e non avevo trovato nulla di quanto sperassi. La lontananza è come il futuro. Una grande totalità avvolta nella penombra sta davanti alla nostra anima. In essa le impressioni si confondono come lo sguardo e desideriamo con quanto ardore di abbandonarci con tutto il nostro essere, di lasciarci colmare da tutto il piacere d'un unico, grande, splendido sentimento. E ahimè, quando corriamo per raggiungerla, quando il là diventa qui, nulla è cambiato. E restiamo nella nostra miseria, nella nostra limitatezza. Così alla fine la nostalgia risospinge in patria anche il più irrequieto dei vagabondi. E questi trova nella sua capanna, sul petto della sposa, nella cerchia dei suoi figli e nel lavoro per mantenerli, quella gioia che aveva cercato invano nel vasto mondo. 29 giugno. L'altro ieri il medico della città venne qui a casa dell'amministratore e mi trovò seduto per terra tra i fratellini di Lotte, mentre alcuni mi si arrampicavano addosso, altri mi punzecchiavano e io facevo loro il solletico provocando grandi urla. Al dottore, una marionetta dogmatica che quando parla si spiegazza i polsini ricavandone increspature senza fine, tutto ciò parve degradante per un uomo assennato. Lo capii osservando il suo naso. Ma io non mi turbai minimamente. Lo lasciai alle sue ragionevoli occupazioni e ricostruì per i bambini il castello di carte che avevano distrutto. Sì, caro Wilhelm, i fanciulli sono quanto vi è sulla terra di più vicino al mio cuore. Quando sto a guardarli e scorgo in quelle piccole creature i germi di tutte le virtù, di tutte le facoltà che un giorno saranno loro necessarie, allora torno sempre a ripetermi le auree parole del maestro: se non diventate come uno di loro. E questi fanciulli, carissimo, che sono nostri uguali, che dovremmo anzi considerare i nostri modelli, noi li trattiamo come sudditi. E su che cosa si fonda il nostro privilegio? Sul fatto che siamo più vecchi e più assennati? Buon Dio, dal tuo cielo tu vedi bambini vecchi e bambini giovani, e nient'altro. E di quali tu sia più contento, tuo figlio l'ha proclamato già da tempo. Beh, addio, Wilhelm. Non voglio fare altri sproloqui su questo argomento.

Rosario Tronolone ha presentato I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, nella traduzione di Paola Capriolo. Seconda puntata. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz ascoltiamo il compact disc The Wind of in the Wind of. Kenny Wheeler, flicorno e tromba. John Abercrombie, chitarra. John Taylor, pianoforte. Dave Holland, basso. Peter Erskine alla batteria.

Per Note Jazz avete ascoltato il compadisco intitolato The Wind in the Wind. Kenny Wheeler, flicorno e tromba, John Abercrombie, chitarra, John Taylor, pianoforte, Dave Holland, basso, Peter Erskine, batteria. E per concludere, Will Ackerman alla chitarra.

Avete ascoltato musica con Will Ackerman alla chitarra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Igor Stravinsky Sinfonia in tre movimenti. Esegue la Columbia Symphony Orchestra. Quindi Sinfonia in Do maggiore. Esegue the CBC Symphony Orchestra. Dirige Igor Stravinsky.

Per la rubrica La Sinfonia avete ascoltato di Igor Stravinsky, Sinfonia in tre movimenti, ha eseguito la Columbia Symphony Orchestra. Quindi Sinfonia in Do maggiore, ha eseguito The CBC Symphony Orchestra, ha diretto Igor Stravinsky. Per la rubrica Musica da Camera ascoltiamo ora il quintetto in La maggiore per pianoforte e archi, opera 114, La Trota, di Franz Schubert. Rudolf Serkin pianoforte, Jaime Laredo al violino, Philippe Nägele alla viola, Leslie Parnas al violoncello, Julius Levine al contrabbasso.